L'ascolti Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo. La puntata di oggi è dedicata al Gambia, che è un piccolo stato africano attraversato da un fiume che si chiama Gambia, ed è tutto l'intero paese del Gambia circondato dal Senegal. Ha un ecosistema molto diversificato per via del fiume, una popolazione giovane e multietnica. Come in Senegal, gli strumenti melodici principali sono la cora, che è un'arpa liuto a 21 corde dal suono ipnotico, e il belafont, che è un tipo di xillofono. Comincio con Alai Bai Conte, che è stato musicista della popolazione dei Mandinka e ha contribuito a diffondere la cora e la cultura griot, che sono i cantastorie dell'Africa occidentale, nel mondo. E le sue melodie sono particolarmente meditative, come questo brano che vi faccio ascoltare, si chiama Al-A-La-Ke.

Adesso passiamo al maestro di cora e grio mandingo Fodei Musa Suso, che alla fine degli anni 70 è emigrato negli Stati Uniti ed è morto un anno fa, nel 2025. Ascoltiamo il suo brano Che le Feba.

Il musicista e suonatore di cora del Gambia Djeli Moussa Diarra è un interprete della tradizione griot mandinga, è molto legato al racconto orale e alla memoria storica del suo popolo. In questo brano, che si chiama Soubindor, le voci sono accompagnate oltre alla cora dal belafon.

National Ensemble of Gambia è stato uno storico gruppo di musica tradizionale, divenuto noto per una tournée in Unione Sovietica nel 1976. Ascoltiamo un loro canto tradizionale che si chiama Galamba.

Adesso passiamo ad un gruppo storico, i Super Eagles, sono stati dei pionieri alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, mescolano anche ritmi afrocubani e sono diventati una delle band più influenti dell'Africa occidentale. Ascoltiamo il loro brano Gambia Sunu Ro.

Il suonatore di cora contemporaneo Dauda Jobarté mescola jazz, improvvisazione e tradizione mandinga con grande raffinatezza. Ascoltiamo il suo brano Bamba Bojang.

La cantante e musicista gambiana Sona Jabarté è nata a Londra in una famiglia di griot, e nella quale questa famiglia ha imparato a suonare la cora. Essendo legata alle sue origini, passa molto tempo in Gambia, ha pubblicato vari album e composto anche varie colonne sonore. Ascoltiamo il suo brano Duno.

Ora ascoltiamo un brano nato dalla collaborazione con il cantante e suonatore di cora del Gambia Jabel Canutè e il polistrumentista, percussionista e compositore italiano Marco Zanotti. Il brano si chiama Itele Bensambala.

0: deciso, mesto dentro ad un guantone. Rivoluzione delle tecniche immortale, rivoluzione della mente di un lottatore. Fuori secondi nel quadrato della vita scorrono i round, ognuno la sua storia, ognuno col suo sound.
1: Underground.
0: Rovesci e diretti,

0: Qui non si vince i punti.
1: La piattaforma.
0: Chi perde mette i punti. Non bastano i contanti per comprare i combattenti. Palestra popolare, muscoli coscienti in giro per il mondo. In giro per il mondo, in giro per il mondo.
2: Fight for justice.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14 resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu bolle, per incornare le bolle, mille bolle, blu.
8: Cette chanson s'appelle Stacca la più.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

volte mi sveglio preso male, sbronzo dalla sera prima a sbrattare, ma poi ripenso alle mie ame e mi viene voglia di cantare.

0: E questa era Fax Society delle Fuchsia, che appunto sentirete sul palco della festa di Radio Onda Rossa il 22, ma intanto diamo il benvenuto in trasmissione a un compagno del collettivo Caos e di Scuole per la Palestina. Pronto, ciao.
1: Pronto, ciao, ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
0: Senti, scusa, forse stai parlando in viva voce e sentiamo un rientro, se puoi parlare senza è meglio.
1: Mi senti meglio?
0: Perfetto. E allora, siamo con te per parlare di diciamo iniziative di autoformazione riguardo al quel disegno di legge che, se non sbaglio, porta la firma di Romeo, ma che siamo abituati a chiamare antisemitismo.
1: Esattamente. Sì, come diciamo i compagni e compagne di Gauss, il coordinamento del CIO, operatore operatici sociali, e che è composto anche molto da docenti, e con Scuola della Palestina, che invece è un collettivo che è nato a seguito delle mobilitazioni sulla Palestina il 7 ottobre, che ha portato in piazza centinaia di migliaia di persone. E abbiamo diciamo messo come rilevanza appunto la questione dell'antisemitismo, perché comunque si ricollerà in maniera rilevante in particolare.
0: Scusa, ti disturbo ancora, ma ti sentiamo malissimo.
1: Ok, così mi senti meglio?
0: Proviamo un po'. Stavi dicendo che con Scuole per la Palestina, prova a parlare.
1: Ok, sì, con Scuole per la Palestina abbiamo ritenuto necessario il fare delle iniziative di autoformazione sul DDL antisemitismo, proprio per tutta una serie di ripercussioni che si ripercuoteranno pesantemente sulla scuola e sull'università. In particolare alcuni elementi che sono promessi appunto dal DDL antisemitismo, come l'obbligo di interazione, di segnalazione da parte dei docenti, rispetto ad altri colleghi che indossano slogan che rimandano appunto a slogan sulla Palestina, o che semplicemente facciano discorsi che possono rimandare a delle argomentazioni in linea con la libertà di autodeterminazione del popolo palestinese, secondo la nuova definizione di antisemitismo che è stata recepita nel 2020 dal loro governo Conte, appoggiato dal PD. E secondo appunto questo nuovo DDL, che traduce operativamente e politicamente quelle che sono le indicazioni della nuova definizione di antisemitismo, potrebbe essere considerato qualsiasi argomentazione in solidarietà col movimento palestinese, argomentazione in solidarietà ai movimenti anticoloniali nei confronti appunto delle occupazioni in Palestina, potrebbe essere considerato come antisemita, e quindi essere motivo di argomentazione appunto di denuncia e poi successive ispezioni ministeriali, così come si sono viste in questi ultimi anni in cui c'è stato l'inizio del genocidio in Palestina. La cosa abbastanza preoccupante è, come appunto accennato anche dal Uno Muscolo, che è stato redatto dal coordinamento romano per la Palestina e per la rete Liberi di Lottare, è che questa strategia sull'antisemitismo che verrà organizzata in ambito triennale sia anche coordinata da un generale dei carabinieri, e che con le comunità ebraiche sicuramente.
0: Quindi ci sarà una commissione che si occupa nello specifico dell'applicazione, diciamo, di questo disegno di legge nell'università e nella scuola, coordinata probabilmente da un generale carabinieri.
1: Praticamente la strategia, diciamo, triennale sull'antisemitismo è coordinata dal coordinatore nazionale generale dei carabinieri, che chiaramente insieme ai ministeri competenti, che sono interni, esteri, giustizia, istruzione, cultura, sport e l'unione delle comunità ebraiche, dovrà decidere quale strategia più adatta adottare per segnalare gli episodi di antisemitismo e portare fronteggiare appunto gli episodi di antisemitismo.
0: E diciamo, fra l'altro, oltre a questa gravissima, insomma, già da questi microfoni ovviamente ne abbiamo parlato, legge, insomma, che intende come dire limitare molto la possibilità di approfondire le tematiche che riguardano la Palestina e la solidarietà con il popolo palestinese, c'è anche una chiamata alla delazione, sostanzialmente.
1: Esatto, un obbligo di delazione. Questo è abbastanza preoccupante, perché comunque in una situazione, in un contesto come ad esempio il contesto scolastico, dove comunque si è perso completamente qualsiasi capacità di argomentazione politica tra docenti stessi, in cui spesso i collegi dei docenti servono semplicemente ad avallare quelli che sono gli ordini e le direttive da parte del dirigente scolastico, si crea una situazione di paura in cui i docenti, magari non vicini e non sensibili alla lotta sulla Palestina, segnaleranno comportamenti ritenuti antisemiti, che appunto su argomentazioni che inneggiano comunque alla resistenza palestinese, segnaleranno i propri colleghi al dirigente scolastico, che ancora una volta rafforzerà un po' il potere prefettizio che in alcune scuole, in alcuni istituti scolastici è molto radicato da parte del dirigente scolastico. Situazioni che noi abbiamo visto, attenzione, in questi ultimi 3 anni si sono viste. Noi abbiamo avuto un ragazzo, un educatore che è stato licenziato perché ha espresso solidarietà sulla Palestina, abbiamo avuto ispezioni ministeriali a un docente che ha proiettato delle immagini di Amnesty International che raccontavano il genocidio a Gaza, e abbiamo ancora tanti processi nei confronti di persone che hanno riportato semplicemente dei virgolettati espressi da alcuni esponenti della comunità ebraica all'indomani dell'attacco di Hamas, e abbiamo tanti e tanti che sono detenuti semplicemente perché hanno mostrato solidarietà o semplicemente perché hanno sempre sostenuto la resistenza palestinese, che soprattutto nel colonialismo di insediamento e nell'occupazione dei territori palestinesi è assolutamente legittima. E questa narrativa che stanno proponendo con tutta una serie di attività che riguarderanno una serie di promozioni della cultura ebraica, che riguarderanno la scuola e l'università, ma anche le associazioni sportive, che riguarderanno anche una promozione appunto della cultura ebraica anche attraverso i social, che prevederanno anche la sospensione degli account per coloro appunto che mostreranno appunto la solidarietà della Palestina, prevederanno anche il cambiamento di codici deontologici all'interno dei social sensi. Quindi è un'iniziativa molto preoccupante, che è una risposta alle migliaia e migliaia di persone che sono scese in piazza e che continuano a solidarizzare nei confronti della Palestina, e che hanno convertito e che hanno rovesciato completamente la narrativa sionista, che diciamo forse fino a qualche anno fa forse era imperante, forse una delle sicuramente dei meriti che diciamo hanno dato queste manifestazioni è stato il fatto di aver diffuso una crescente consapevolezza sull'inaccettabilità dell'occupazione coloniale nei territori della Cisgiordania e sull'inaccettabilità delle occupazioni dei territori palestinesi, tant'è che bisogna sempre ricordare che in questo momento siamo la Corte Penale Internazionale ha un mandato di cattura nei confronti appunto di Netanyahu, ma anche forse per la prima volta la Corte Penale Internazionale si è pronunciata rispetto all'illegittimità anche del colonialismo di inserimento nei territori della Cisgiordania. Quindi siamo in una situazione in cui c'è un certo isolamento, però allo stesso tempo ancora la forza di Israele si regge appunto sulla collaborazione da parte dei paesi occidentali, in primis Italia e Germania, che comunque ancora sono molto timidi nelle sanzioni nei confronti di Israele. Quindi questo serve semplicemente a cercare di rovesciare quella che è stata una narrativa antisionista che fortunatamente si è sviluppata e si è consolidata in Italia grazie alle manifestazioni, grazie alla collaborazione della società civile, ma che comunque fa paura ed è molto temuta dai governanti di tutti i partiti politici che in questo momento sono dentro al Parlamento.
0: Sì, è che sicuramente la partecipazione della scuola fa molto paura, perché alle manifestazioni di settembre-ottobre insomma c'è stata una presenza massiccia, se non altro.
1: Esattamente, sì.
0: E senti, come, quando, dove è organizzata questa formazione?
1: Ok, abbiamo l'iniziativa di autoformazione, abbiamo una prima iniziativa che lo organizzeremo domani a Piazza Vittorio, in cui un compagno del coordinamento romano per la Palestina ci parlerà appunto più approfonditamente del DPL Romeo, che è stato approvato in questo momento al Senato e che ora dovrà passare alla Camera. E poi il 23 invece maggio Il 23 maggio organizzeremo un'iniziativa a Circocielo Aperto come Caos, in cui saranno presenti, un altro compagno sempre del coordinamento romano per la Palestina, che ci racconterà appunto del DDL Romeo, praticamente focalizzandosi appunto sull'opuscolo che lo hanno redatto. Ci saranno forse dei compagni dei giovani palestinesi che parleranno anche del dossier Medinita dell'industria del genocidio. Ci sarà un altro compagno antropologo che parlerà delle lotte sulla Palestina, e forse ancora un altro compagno che ci illustrerà di quello che è accaduto qualche anno fa nella sua scuola. E quindi questa iniziativa che noi stiamo provando a portare avanti è legata alla necessità di costruire una rete a livello territoriale, una mobilitazione cittadina che possa mettere al centro dell'attenzione questa battaglia, visto comunque le leggi securitarie che in questi anni stiamo vivendo, in particolare appunto di sicurezza, in cui si cerca di fermare non tanto di fermare le persone proprio per l'identità politica che manifesta. Appunto con il fermo delle persone anarchiche che stavano portando.
0: E quindi appunto domani 13 maggio alle 17:30 a Piazza Vittorio, nel giardino immagino, e poi magari per il 23 daremo nuovamente la notizia più dettagliata quando arriviamo quando ci avviciniamo a quel giorno. Immagino che basti presentarsi domani alle 17:30 a Piazza Vittorio, e grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Ciao. Ci scusiamo per cattiva qualità dell'audio, ma insomma penso che si sia sentito. Un altro stacco musicale questa volta è Jung Paninaro, che sarà sul palco della SNIA il 22, Fit, che incontra Elli Cottino, che c'è stata l'anno scorso.
3: No, però era Paninaro,
0: Paninaro, sì.
3: Paninaro, magari c'è fame.

0: Onda Rossa 87.9, torniamo in voce, l'abbiamo già preannunciato, abbiamo al telefono con noi un compagno del Comitato Solidarietà Ulm 5 di Berlino che ci aveva già raccontato, ci ha già raccontato la settimana scorsa di questa storia, di questo processo che è in corso, è iniziato il 27 aprile nei confronti di 5 giovani attivisti che l'8 settembre dello scorso anno hanno sono sotto processo in questo momento in relazione a un'azione avvenuta contro la Elbit System di Ulm e in questo momento appunto si trovano sotto un regime carcerario molto ristrettivo. Abbiamo al telefono con noi un compagno che ci può riraccontare un po' questa storia, che cosa sta succedendo ora a Berlino nei confronti di questi 5 compagni e anche qualche aggiornamento rispetto alle udienze che si sono tenute, l'udienza che si è tenuta in questi giorni. Ciao, ci senti?
1: Sì, buongiorno compagni e compagni.
0: Allora, non so se vuoi iniziare un po' raccontandoci appunto brevemente che cosa è successo, cosa sta succedendo e un po' delle ultime udienze.
1: Sì, faccio un riassunto molto breve. In effetti si tratta di 5 compagni e compagni che lo scorso settembre hanno fatto irruzione nella sede della Elbit System di Ulm, che si trova vicino Stoccarda, insomma nei pressi della Baviera. E sono stati accusati appunto di aver oltrepassato proprietà privata e danneggiato beni materiali e hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e sono state arrestate senza opporre alcuna resistenza e da quel momento si trovano praticamente in un regime di carcere duro perché sono state praticamente accusate di essere membri di un'organizzazione criminale e di conseguenza di costituire un pericolo per la società e questo ha permesso la violazione di una norma assolutamente basilare nel codice tedesco, cioè che non puoi trattenere delle persone per più di 6 mesi senza che ci sia una condanna definitiva, però in questo caso la cosa la stanno facendo passare in quanto sostengono che questi soggetti siano pericolosi. Ovviamente questa è una montatura, serve per dare un esempio punitivo e per far desistere chiunque in Germania possa anche soltanto pensare di portare avanti delle azioni dirette. E come accennavi tu, il 27 di aprile c'è stata la prima udienza di apertura con una buona partecipazione di attivisti e si è mobilitata tutta la rete antifascista e antisionista in Germania ed è stato chiaro dall'inizio che era un processo farsa perché mancavano le condizioni proprio logistiche di un processo normale, innanzitutto perché si svolge in questa aula, in questa struttura bunker che si chiama Stammheim, che è nota alle cronache in Germania perché ospitava i membri della RAF, che in maniera molto semplicistica sono le brigate rosse tedesche. Quindi questo già serve a dare un imprinting sia all'opinione pubblica che alla stampa, criminalizzando delle persone che in realtà hanno agito con un intento nobile, cioè quello di provare almeno a rallentare l'invio di armi verso Israele, che servono a portare avanti il genocidio del popolo palestinese, che ricordiamo che la Elbit da sola esporta l'80% delle armi, è comunque un'azienda israeliana, c'ha sede in diversi paesi e quindi in questo caso il codice tedesco prevede questo articolo 34, questo paragrafo 34 che dice che se commetti un atto che in teoria sarebbe illegale e lo fai per una causa di forza maggiore, per un intento nobile, allora dovrebbe essere giustificato o quantomeno rappresentare un attenuante. In questo caso non stanno applicando questa valutazione, li stanno trattando praticamente come dei boss, sono in isolamento, ci sono negligenze mediche, non possono ricevere visite, hanno diritto a un'ora al mese di telefonate, possono ricevere corrispondenza solo in tedesco, che viene setacciata ovviamente sia in entrata che in uscita, quindi parliamo di condizioni assurde. E il 27 è stato un processo potente da parte della difesa, da parte del pubblico, perché insomma c'è stato un applauso forte, c'è stato un momento di forte solidarietà e questo non è andato giù alla giudice, che in questo secondo processo che è avvenuto lunedì ha vietato assolutamente, tassativamente, di fare foto e video all'interno dell'aula perché ha capito che il punto di forza a questo punto è quello di creare empatia, di raccontarla bene questa storia, e non come stanno cercando di raccontarla loro con tutta questa montatura, questa pagliacciata di quest'aula bunker, di questo tentativo di criminalizzazione delle attiviste e degli attivisti coinvolti. E l'altra volta raccontavo di come in effetti in 5-6 ore di processo non erano riusciti neanche a leggere i dati anagrafici, le generalità, no? Quando inizi un processo la prima cosa che fai è generalità e poi dopo passi alla lettura delle accuse. Non erano riusciti manco a fare sta cosa perché giustamente la difesa ha presentato mozioni dall'inizio, in quanto loro erano separati dai propri assistiti. I 5 di Ulm erano dietro a un vetro antiproiettile dove di solito appunto stavano membri della RAF e non potevano avere una comunicazione confidenziale con i propri legali, un team di 11 legali, legali ovviamente in solidarietà con la causa palestinese, quindi non avvocati a caso ma coinvolti comunque in prima persona, possiamo definirli avvocati, avvocatesse e avvocati, compagne e compagni. E quindi chiaramente la mozione era quella di avere un processo equo, insomma, da un punto di vista proprio logistico fattuale, e la volta precedente è stato negato perfino che queste mozioni venissero lette, perché secondo la giudice si devono prima emettere, diciamo, le formalità iniziali come appunto la lettura dei dati anagrafici e delle accuse, e poi la difesa eventualmente può passare a delle mozioni. La difesa invece diceva no, noi non iniziamo un bel niente se non abbiamo accesso fisico ai nostri assistiti, e quindi poi alla fine è finita con un nulla di fatto, perché c'è stata una pausa di un paio d'ore e dopo quella pausa il team di legali è entrato in aula dietro il vetro antiproiettile insieme ai propri assistiti, imponendo la loro presenza lì, e la giudice ha detto va bene, tutti a

0: popolo vogliono che si rispetti il diritto internazionale. Perfino i membri della RAF avevano diritto a stare di fianco ai propri legali e ad avere una conversazione, diciamo, all'orecchio, confidenziale.
1: Scusami, ti sentiamo un po' male, un po' a scatti. Se puoi spostarti,
0: sì,
1: un po'.
0: Adesso mi senti?
1: Adesso meglio, vai.
0: Sì. No, dicevo, la seconda mozione riguarda quella di avere uno stenografo, perché in Germania non c'è una persona che trascrive tutto quello che viene detto, cioè l'unica persona che ha autorità nel trascrivere quello che accade in un'aula di tribunale è il giudice stesso. Ma se il giudice è così fazioso, non è un processo neutro, quindi chiaramente la difesa ha richiesto di avere uno stenografo esterno, neutrale, che metta nero su bianco tutto quello che viene detto da tutti gli attori in campo. Un'altra mozione è che la difesa deve poter annotare le cose con una penna, carta e penna in mano alla difesa, che viene negata, cioè gli avvocati non hanno diritto ad avere una penna in mano. Poi un'altra mozione riguardava quella di avere più interpreti e traduzioni per facilitare la comunicazione, e infine quella di dare la possibilità anche al pubblico di prendere nota, che finora è stata data solo alla stampa, solo ai giornalisti accreditati. La giudice ha ascoltato, ha fatto questa grazia, però poi ha negato tutte queste mozioni e ha detto: possiamo parlare di questa roba solo dopo che abbiamo letto le accuse e le generalità dei cinque. E la difesa ha detto: no, sbrighiamo prima le formalità. Quindi alla fine c'è uno stallo e praticamente un momento anche molto potente è stato quando sono entrati i cinque, che nonostante tutto risultano molto potenti da un punto di vista proprio di motivazione, di aura, di forza, e questo sta motivando tutti, stanno veramente facendo un lavoro di nervi e di spirito veramente da ammirare. E il pubblico ha intonato questa canzone, che è una canzone per la liberazione della Palestina, che è la stessa che i cinque cantavano quando stavano nella fabbrica di Elbit. Mentre facevano la loro azione cantavano questa canzone e il pubblico l'ha cantata. Questa roba fa impazzire ovviamente l'accusa, fa impazzire il magistrato, fa impazzire il giudice, perché vede che chiaramente tutti questi tentativi di tagliare le gambe a un supporto potente che si sta creando attorno ai cinque è invano, perché insomma si sta creando una bella mobilitazione. Ovviamente la giudice ha minacciato di cacciare tutti fuori e anche di multare le persone, perché comunque è un'infrazione cantare, fare cori eccetera, ma la piega è questa. E a questo punto poi c'è stata tutta una diatriba sul fatto che c'è questa rete di microfoni che non permette la comunicazione, e questo chiaramente pure è fatto apposta per fare ostruzionismo, per rendere le cose macchinose, lente, per allungare i tempi, perché comunque i cinque stanno ancora in carcere duro, cioè non è che loro si vivono il processo dai domiciliari o dall'obbligo di firma e poi vanno in tribunale. Loro comunque più si protrae questa roba e più insomma ci vanno sotto fisicamente, mentalmente, la loro libertà è comunque assolutamente limitata. E la difesa voleva che ci fosse una comunicazione privata e confidenziale, perché anche se c'hanno comunque gli auricolari, i cinque, dietro a sto vetro, c'hanno le guardie dietro, e se guardie sentono tutto, addirittura alcune comunicazioni si sono sentite in tutta l'aula. Questa roba è illegale, cioè non è una questione di mozione, di entrare nel merito, è una questione proprio di morfologia della gestione dello spazio e dell'aula. E poi ovviamente c'è stato questo inceppo che ha portato alla conclusione, anche questa volta con nulla di fatto, e sono andati tutti a casa. L'inceppo è stato che la difesa voleva presentare il proprio discorso di apertura con il supporto di materiale video. C'era tutta la logistica per farlo, c'erano schermi, c'erano prese USB, non mancava niente. Questa roba è stata negata. E a quel punto la difesa ha apertamente accusato la giudice di fare ostruzionismo, e la giudice di tutta risposta ha detto che l'ostruzionismo lo stava facendo il pubblico mettendosi a cantare e rallentando i tempi. Quindi alla fine poi, dopo una pausa di 3 ore, di nuovo tutti a casa. Quindi insomma è palese che questo è un processo falso, è stato definito così anche dai diversi avvocati che sono stati intervistati all'esterno. Se avessero preso un'aula qualsiasi, del Tribunale regionale di Stoccarda, che abbonda di aule disponibili.

0: questo giro saremmo già alla terza udienza. E invece è palese che vogliono a tutti i costi rallentare, fare una guerra di attrito, che non funzionerà perché comunque monta sempre più solidarietà e il caso diventa sempre più politico. E all'esterno nel frattempo c'è un forte picchetto, insomma, di solidarietà con attivisti, anche personalità che arrivano da fuori, perché comunque i cinque sono di diverse nazionalità, per esempio Spagna, Irlanda, oltre che Germania. E c'è stato un discorso che si è concluso con lo slogan "From the river to the sea, Palestine will be free". Questo slogan in Germania è associato all'antisemitismo, perché insomma secondo la narrativa tedesca significa buttare tutti gli ebrei a mare. Ovviamente questa è una follia, è associato anche al supporto ad Hamas, che comunque non c'entra niente, perché è uno slogan molto precedente alla nascita del gruppo di resistenza stesso. E alla fine la persona che ha fatto questo discorso è stata arrestata. È stato arrestato all'esterno del tribunale. A me fa ridere perché insomma ormai,
1: certo, no, sì, sì,
0: abbiamo assistito a centinaia di arresti per questo slogan, sì, qua, sì, gente che viene menata male, ma sì, male sì, solo perché dice sta frase qua nelle manifestazioni. Ti trovi un poliziotto in tenuta antisommossa che da dietro ti mette la mano sulla bocca e sul naso e ti tira, ti fa scomparire tra le loro fila e poi non si sa, insomma. Poi tutta questa roba decade, di solito al massimo arriva al secondo grado di giudizio, perché non hanno niente in mano nella loro stessa Costituzione per portarla avanti fino a una condanna, però intanto ti menano e
1: sì, sì, anche
0: da farsi male.
1: Anche qua abbiamo avuto numerosi casi di per semplici post in solidarietà alla Palestina, o semplicemente perché ti ritrovavi in piazza e ti sei allontanata da sola o da solo, passi 9 mesi a fare processi. Sì, senza senso.
0: Sì, infatti qua poi diciamo c'è AESUA, che è un'organizzazione che si occupa proprio di sostenere tutte le compagne e compagni che hanno avuto storie tese con la polizia, hanno ricevuto lettere a casa dai tribunali. Insomma, si offre assistenza legale, si offre una parte di multe da pagare in caso di multe, per multe si intende appunto se hai usato slogan proibiti e quant'altro. In ogni caso adesso c'è un momento molto chiave, che la settimana prossima ci sono due udienze, il 20 e il 22, sempre se non succede qualcosa di altrettanto ridicolo. Sono importanti perché finalmente ci sarà la possibilità, si auspica, che i cinque di Ulm abbiano la possibilità di esprimere il proprio statement, insomma la propria dichiarazione. Quindi sarà un momento molto politico, perché hanno preparato veramente qualcosa di importante. Passeranno al contrattacco accusando in maniera esplicita la Elbit System. Il team degli 11 avvocatesse e avvocati hanno raccolto una quantità veramente impressionante di fatture, di materiale, che dimostra effettivamente che cosa viene prodotto in quella sede precisa di Ulm e cosa viene esportato con marca da bollo, fatture, tutto. Un business che parla del 30-40% di crescita nell'ultimo anno, un giro di miliardi incredibile sulla pelle dei palestinesi. E chiaramente noi in Italia siamo coinvolti, perché subito dopo gli Stati Uniti e la Germania viene l'Italia come terzo esportatore di morte verso Israele con la Leonardo. Quindi insomma la cosa ci dovrebbe riguardare. L'ambizione di questo processo sarebbe quella di creare una rete internazionale che coinvolga diversi paesi e possa portare a delle azioni sempre più sincronizzate e concrete contro l'industria delle armi, ma anche contro la militarizzazione dell'economia. Qua ricordiamo che parecchie industrie di automobili stanno trasformando le catene di produzione nella direzione di produzione di armi, l'ha fatto la Volkswagen recentemente. E poi vediamo che in Germania da due o tre mesi, tipo da gennaio, se sei tra i 18 e i 45 anni, cittadino tedesco, e vuoi lasciare la Germania per più di 3 mesi, lo devi comunicare al Ministero della Difesa, devi stare a disposizione. Quindi stanno andando piano piano verso una leva obbligatoria e verso una militarizzazione della società. Insomma, la Germania ha dichiarato che vuole tornare a essere l'esercito più forte d'Europa. Questo film l'abbiamo già visto, finisce male.
1: Non gliela possono fare. Va bene.
0: Non gliela possono fare, no. ovviamente no.
1: Va bene.
0: E questa è la situazione attuale, quindi ci dobbiamo aggiornare in pratica dopo il 22, nella speranza che non succedano altre ciarlatanate.
1: Sicuramente, i microfoni comunque rimangono sempre aperti e vi daremo una mano, insomma, a creare questa rete di solidarietà internazionale, insomma, e di far parlare il più possibile di questi cinque attivisti che, ripeto, per chi si è appena sintonizzata, sono già da sei mesi in arresto in un regime molto duro e rischiano una condanna a 5 anni e forti violazioni dei loro diritti umani. Quindi noi ti ringraziamo perché sei stato chiarissimo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
0: Un'ultimissima cosa, vai, prima, certo, che chiudiamo, ci sono due contatti molto importanti. Il primo è il sito web www.ulm5.info e il secondo invece è la pagina Instagram The Ulm 5. Per favore interagite al massimo, spammate, imponete che questa cosa venga, che si parli, insomma, di questo.
2: Verranno tutti. Forse lui non verrà.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49.

Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Africa per questo 13 di maggio 2026. Oggi parleremo del Mali, parleremo diffusamente del Mali e poi anche del Sudafrica. E per parlare del Mali cominciamo con le conseguenze dell'attacco che c'è stato il 25 e il 26 aprile. Attacchi coordinati dal gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, il Jenim, e dal fronte di liberazione dell'Azawad, che si sono alleati. E in seguito a questi attacchi, i militari al potere dal 2021 hanno perso il controllo di diverse città nel nord del paese, in particolare della strategica città di Kidal. E il ministro della difesa, Sadio Camara, figura chiave della giunta, è stato ucciso. Successivamente agli attacchi c'è stata un'ondata di arresti fra militari, ex militari ed esponenti dell'opposizione. Diverse personalità di spicco, fra cui l'avvocato Muntaga Tal, sono state rapite. Questi rapimenti sono stati compiuti da uomini armati e mascherati, al di fuori di qualsiasi procedura legale. E il procuratore militare di Bamako ha rivelato che soldati ed ex soldati accusati di aver contribuito alla pianificazione degli attacchi del 25 aprile sono stati arrestati e che la ricerca di altri complici è ancora in corso. Nella sua dichiarazione il procuratore ha anche menzionato il coinvolgimento di politici. E al di là degli ambienti militari, la vicenda sta assumendo appunto una dimensione politica. Il dottor Omar Maricot, ex membro del Parlamento e presidente del 18 partito Sadi, è anche egli indicato dal procuratore come sospettato degli attentati. È in esilio dal maggio del 2022, dopo aver denunciato gli abusi attribuiti all'esercito maliano e ai paramilitari del gruppo Wagner a Murat, dove, cittadina del centro-sud del Mali, dove il 27 marzo del 2022, secondo i report dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, più di 500 persone sarebbero state massacrate nei 4 giorni di un'operazione antiterrorista condotta dall'esercito maliano con il supporto del gruppo Wagner. Omar Maricot era recentemente ricomparso in Mali. All'inizio di aprile, pochi giorni prima degli attentati, aveva incontrato alcuni ostaggi detenuti dal Jenim, 4 dei quali sono stati successivamente rilasciati. Inoltre, lunedì 4 maggio, è stato arrestato Youssouf Dabadi Awara, che è un collaboratore dell'imam Diko. Diko è una figura molto popolare e indicato da molti come un potenziale mediatore. E il suo emissario, sostanzialmente, è stato arrestato. Il responsabile del coordinamento dei movimenti e delle associazioni e dei sostenitori dell'imam Mamadou Diko, che peraltro questo personaggio era stato già arrestato nel 2024 per opposizione all'autorità legittima per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata. Alla fine dello scorso dicembre, l'imam Diko, che ora è persona non grata in Mali, si è unito alla coalizione delle Forze per la Repubblica, un gruppo di figure dell'opposizione in esilio. Quindi ci si chiede se questi arresti fanno parte di una strategia più ampia. Dopo gli attentati, le autorità stanno approfittando della situazione per attuare una purga su vasta scala. L'opinione pubblica attualmente è dalla loro parte e chiunque si metta sulla loro strada ne paga il prezzo. Intanto, invisibile e silenzioso per 3 giorni, Assimi Goïta, il capo della giunta di Bamako, sembra ora determinato a riprendere il controllo sia sul fronte militare che all'interno dell'apparato statale. Ha nominato il suo stretto collaboratore Omar Diarra vice ministro della difesa. Il capo della giunta aveva assunto le prerogative di questo incarico dopo la morte del ministro della difesa Sadio Camara e ha nominato anche un nuovo capo di stato maggiore, Élisée Jeantaho. Questa nomina arriva in un momento in cui la giunta è stata gravemente indebolita dall'offensiva del JNIM e dell'FLA. Il ritiro delle truppe dell'Africa Corps, che hanno abbandonato Kidal e concentrato le loro forze sulla difesa di Bamako, ha riacceso i risentimenti latenti già presenti nell'esercito prima del 25 aprile nei confronti degli alleati russi. L'entità dell'offensiva, condotta in modo coordinato e simultaneo in almeno 7 città del paese,
ha inoltre evidenziato i limiti dei servizi segreti maliani. Il generale Modibo Kone, capo della sicurezza di Stato, che a un certo punto era stato erroneamente dato per morto da diversi media, è rimasto ferito durante l'offensiva. Questa incapacità di prevedere gli attacchi ha anche rivelato la limitata efficacia della condivisione di informazioni con i servizi dei paesi partner del Mali, sia la Russia che gli altri due membri dell'alleanza degli stati del Sahel, Burkina Faso e Niger. L'assassinio di Sadio Camara, ministro della difesa e principale interlocutore di Mosca in Mali, ha infine rimescolato le carte all'interno della giunta militare. Il presidente di transizione ha fatto la sua prima apparizione pubblica il 28 aprile al fianco di una delegazione di militari russi guidata dall'ambasciatore russo in Mali, Igor Gramiko. Un modo per riaffermare il suo impegno a mantenere il partenariato strategico con Mosca, assumendo le prerogative del defunto Sadio Camara e scegliendo Oumar Diarra, uno dei suoi più fedeli collaboratori, Assimi Goïta, dimostra la sua intenzione di assumere il controllo anche dell'apparato di sicurezza.

A seguito di questa offensiva, quella del 25 e 26 aprile, i jihadisti hanno preso di mira anche le milizie filogovernative in due città del centro del paese, e questo è avvenuto il 6 maggio scorso. Oltre 30 persone sono state uccise in due attacchi rivendicati dai jihadisti del Jenin contro due città del Mali centrale, dove la giunta al potere è stata parecchio indebolita dalla recente offensiva. Il bilancio delle vittime supera le 35 unità, di cui 25 nella città di Khoikhoi e 10 a Gomosobu. Si è trattato di attacchi quasi simultanei, così ha detto WAMAPS, che è un collettivo di giornalisti dell'Africa occidentale specializzato in questioni di sicurezza nel Sahel, fornendo un bilancio provvisorio di oltre 50 abitanti del villaggio uccisi e altri ancora dispersi. L'esercito maliano ha dichiarato di aver condotto intanto un'operazione mirata contro gruppi terroristici armati nella zona. Gli attacchi del 6 maggio sono stati rivendicati il giorno successivo dal Jenin, che ha affermato di aver preso di mira dei miliziani filogovernativi, non l'esercito. E l'attacco è stato effettuato in rappresaglia per atti commessi dalla milizia Dan Nan Ambassagu. E le vittime sono proprio miliziani. Chi è questa milizia? In risposta alla proliferazione della violenza del Mali centrale si sono formati dei gruppi di autodifesa, autoproclamati tali, e il più noto di questi è il Dan Nan Ambassagu. E questa milizia è composta principalmente da cacciatori Dogon tradizionali e che era stata sciolta dalle autorità dopo essere stata accusata di aver commesso un massacro in un villaggio nel centro del paese, a Ogossagu, dove nel marzo del 2019 morirono 160 persone. I jihadisti continuano intanto a mantenere il blocco a Bamako. Negli ultimi giorni diversi veicoli per il trasporto di merci e mezzi di trasporto diretti a Bamako sono stati incendiati. Oltre una dozzina di compagnie di trasporto su strada hanno sospeso i loro servizi da e per Bamako, a causa appunto del blocco stradale imposto dai jihadisti. Dal 30 aprile i jihadisti hanno imposto un blocco chiudendo diverse vie principali che conducono alla capitale, la quale, come il resto del mare, senza sbocco sul mare, dipende dalle importazioni che arrivano a terra. Più di una dozzina di compagnie di trasporto hanno annunciato ufficialmente la sospensione delle proprie attività. Alcune hanno interrotto le corse senza preavviso per timore della reazione delle autorità che potrebbero costringerle a riprendere il servizio. Sulle sei strade principali che conducono alla capitale, le principali compagnie di trasporto non operano più, però i minibus continuano a entrare in città attraverso delle strade secondarie. Nelle strade di Bamako intanto si avvertono le conseguenze di questo blocco. Lunedì si sono formate lunghe code di motociclisti presso alcune stazioni di servizio, perché il gasolio è praticamente introvabile da diverse settimane. Le autorità hanno affermato di aver scortato nella capitale oltre 700 autocisterne che erano riuscite a entrare nel paese attraverso la strada che collega Bamako alla Costa d'Avorio. Nei giorni scorsi i jihadisti hanno incendiato diversi convogli che trasportavano merci e autobus pubblici. E inoltre la fornitura di energia elettrica nella capitale è gravemente interrotta da diversi giorni. La compagnia energetica maliana Energie du Mali, EDM, ha segnalato significative interruzioni domenica a seguito di un incidente, però senza specificarne la natura. Un funzionario dell'EDM, parlando in condizione di anonimato, ha invece detto che la causa era da attribuire ad atti di sabotaggio da parte di terroristi che stanno danneggiando la rete elettrica. A causa delle interruzioni di corrente, la fornitura di acqua potabile è interrotta in diversi quartieri della città. E quindi questo è un problema, come è stato detto appunto dalla compagnia maliana di gestione delle acque. L'esercito maliano, dal canto suo, continua con le sue operazioni. Nella regione di Kidal la situazione rimane invariata, mentre la ripresa dei combattimenti sembra inevitabile. Diverse fonti locali della sicurezza maliana confermano che le infrastrutture elettriche collegate alla diga di Manantali, nella regione di Kayes, sono state distrutte dai jihadisti. Non si sa quando questo sia accaduto, né tantomeno l'entità del danno. Però la diga idroelettrica di Manantali, che è un progetto infrastrutturale dell'Organizzazione per lo sviluppo del fiume Senegal, è fondamentale per l'approvvigionamento energetico del Mali. Fornisce energia in misura minore anche al Senegal e alla Mauritania. L'esercito maliano non ha commentato nessuno di questi incidenti. Per
ma ha indicato di aver condotto attacchi aerei nella regione di Gao contro gruppi terroristici armati. La giunta comunque cerca di dimostrare anche il sostegno, perché sabato circa 1 milione di persone si sono radunate nello stadio di Bamako per mostrare appunto il loro sostegno alle autorità di transizione. Nel frattempo, il corpo d'armata russo, l'Africa Corps, ha indicato in un comunicato pubblicato sui social di aver partecipato alla scorta dei 700 camion che sono entrati a Bamako. L'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps sono ancora presenti ad Aguelok e a Nefis nel nord, e entrambe le parti stanno monitorando i movimenti sia dell'una che dell'altra, e si preparano a una probabile ripresa dei combattimenti. Intanto in Francia c'è stato un caso mediatico, perché Georges Malbruno, che è un giornalista del Figaro, specialista del Medio Oriente, del conflitto israelo-palestinese, durante una trasmissione l'8 maggio scorso sulla radio RTL, ha evocato il possibile coinvolgimento della Francia nelle recenti offensive contro le forze maliane e contro i loro alleati russi. Quindi ha fatto un quadro che va un po' controcorrente rispetto alla narrazione dominante, segnalando le responsabilità francesi. È scoppiata una polemica mediatica sui giornali, sulle radio e televisioni francesi, ma al di là delle controversie, sono soprattutto i segnali sottili, le ambiguità, alcune convergenze di interessi che alimentano i sospetti. Cioè, presi singolarmente, ciascuno di questi elementi può sembrare insufficiente, ma il loro insieme invece delinea un quadro ben più complesso rispetto alle smentite ufficiali. Il primo elemento riguarda il rapporto storico tra Parigi e i movimenti Tuareg. Dalla guerra in Libia e dalla creazione nel 2012 del Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azawad, si sono instaurati stretti legami e contatti regolari tra questi gruppi e la DGSE, l'Agenzia di Intelligence Esterna francese. Questo fatto è già stato ampiamente documentato e riconosciuto dagli stessi leader Tuareg. Secondo elemento. Il secondo elemento è che gli aiuti ucraini rivelati nel 2024, infatti dopo l'imboscata di Tin Sawaten contro Wagner, in questa imboscata morirono circa un'80ina di mercenari di Wagner e l'esercito maliano, il portavoce dell'intelligence militare ucraina, Andriy Yusov, dichiarò che i ribelli avevano ricevuto informazioni utili. Diverse fonti all'epoca menzionarono addestramento con droni e scambi operativi tra Kiev e gli insorti Tuareg. Terzo elemento, le prospettive condivise. Parigi e Kiev, alleate nella guerra in Ucraina, hanno entrambi interesse a indebolire l'influenza russa in Africa. Il Sahel è diventato una delle principali aree di espansione dell'Africa Corps russa, successori del gruppo Wagner, e l'idea che ucraini e francesi possano condividere determinati obiettivi, anche senza un coordinamento formale, non è proprio inverosimile. Quarto elemento, ripetute accuse sull'uso di armi occidentali nelle offensive del fronte di liberazione dell'Azawad e dei loro alleati. A fine di aprile il corpo di armata africano, l'Africa Corps russo, ha affermato che missili Stinger americani e Mistral francesi erano stati utilizzati contro aerei russi in Mali. Le autorità maliane hanno confermato l'accaduto. Quindi, nell'attuale guerra dell'informazione, ciascuna parte sta costruendo la propria narrativa. Nel frattempo, la newsletter Afrique Intelligence ha recentemente riportato contatti informali fra la DGSE, sempre l'agenzia di intelligence esterna francese, e funzionari dell'Azawad riguardo a uno scenario per la contaminazione delle ribellioni nella regione. A questo si aggiunge il fatto che la Francia ha in passato negato gli impegni militari poi riconosciuti in Benin, Parigi e Cotonou, hanno a lungo respinto qualsiasi presenza operativa francese prima che diverse indagini invece rivelassero il coinvolgimento delle forze speciali francesi in missione contro gruppi jihadisti. Qui si parla oltretutto della presenza di mercenari ucraini, cioè mercenari della legione francese, che parlano appunto in francese, ma ucraini, che in questo momento stanno aiutando l'insurrezione jihadista dell'Azawad.
E naturalmente la Francia, che è stata espulsa, diciamo così, da quell'area, dalle tre giunte, evidentemente ha interesse a ritornarci anche se in maniera surrettizia. Resta da vedere se le fonti di Georges Malbrunot siano in errore o meno, perché se queste informazioni venissero confermate, significherebbe che dopo tanti fallimenti, crisi e rotture con una parte dell'Africa francofona, negli ultimi 10 anni la Francia non ha imparato nulla dai propri errori.

ora parliamo di quello che sta succedendo in Sudafrica. In Sudafrica, nelle ultime settimane, diversi gruppi xenofobi hanno preso di mira persone, spesso di origine africana, accusandole di trovarsi illegalmente nel paese. La scorsa settimana il rappresentante sudafricano ad Accra è stato persino convocato dal ministro degli esteri ghanese in seguito ad atti di intimidazione contro un suo cittadino. Uno dei gruppi che hanno compiuto queste azioni ha organizzato una manifestazione davanti al palazzo presidenziale di Pretoria. La dimostrazione ha radunato alcune centinaia di persone su invito del collettivo March and March. Questo movimento è molto più forte ad Durban, sulla costa orientale, dove è nato un anno fa. È fondato da un ex conduttore radiofonico e il gruppo ha partecipato ai blocchi stradali del 2025 contro cliniche e ospedali per impedire agli stranieri di accedervi. Secondo il documento presentato alla presidenza, i manifestanti accusano i migranti irregolari di essere un peso per il mercato del lavoro e di contribuire all'insicurezza del paese, come dicono tutti i movimenti xenofobi. Il giorno prima, nel tentativo di placare la situazione, il presidente Cyril Ramaphosa ha ricordato la solidarietà dimostrata da molti paesi africani nei confronti degli attivisti anti-apartheid durante la lotta per la liberazione e ha messo in guardia contro l'attuale tentazione xenofoba. Ha tuttavia affermato che si trattava di legittime preoccupazioni e ha promesso di rafforzare i controlli. Alla luce dell'aumento degli attacchi contro gli stranieri negli ultimi giorni, il Ministero della Polizia ha inoltre avvertito in una dichiarazione che nessun individuo o gruppo ha diritto di farsi giustizia da sé, a prescindere dalle proprie rimostranze e frustrazioni. Il Ghana ha espresso la propria indignazione a Pretoria, chiedendo protezione per i propri cittadini. Da diverse settimane circolano sui social media decine di video che mostrano gruppi di attivisti del movimento March and March, principalmente ad Durban, prendono di mira persone che identificano come straniere e i manifestanti appunto attaccano i migranti. Addirittura si vedono in questi video che arrestano persone sospettate di essere senza documenti e saccheggiano i negozi di proprietà degli stranieri. Questo ha riferito un rappresentante di Kopanang African Against Xenophobia, una coalizione di organizzazioni contrarie alla xenofobia. Negli ultimi mesi, diversi gruppi xenofobi hanno illegalmente bloccato l'accesso degli immigrati a scuole e a cliniche. A Johannesburg, l'appartamento di una madre che vive lì con i suoi 12 figli, fuggita dal Kivu, dal Congo orientale nel 2004, è stato saccheggiato, porte e finestre distrutte. Sono previste ulteriori proteste contro i migranti, soprattutto a Johannesburg e Pretoria, e gli oltre 3 milioni di stranieri che vivono in Sudafrica sperano che ci sia una risposta più decisa da parte delle autorità. Fra i promotori di queste manifestazioni razziste c'è l'organizzazione nazionalista Operation Dudula, nota appunto per aver bloccato l'accesso agli ospedali ai cittadini stranieri nel novembre 2025, che è stata condannata appunto nel novembre 2025 per queste pratiche dall'alta corte di Johannesburg. E il sentimento anti-immigranti è cresciuto negli ultimi anni. Gli argomenti sono appunto sempre gli stessi, cioè che gli stranieri rubino posti di lavoro, beneficiano ingiustamente dei servizi pubblici. Ramaphosa ha affermato che i cittadini non dovrebbero appunto lasciare che le loro preoccupazioni alimentino pregiudizi e odio verso i fratelli sudafricani. Questo l'ha detto pronunciando il discorso il giorno della libertà, che commemora le prime elezioni democratiche del paese del 1994. E ha detto anche che i sudafricani sono un popolo che vive secondo il valore dell'Ubuntu, in riferimento alla filosofia etica di diverse culture africane centrata sull'interconnessione e sulla benevolenza verso il prossimo. E poi naturalmente ha ricordato, come dicevamo prima, il debito nei confronti delle altre nazioni del continente che hanno sostenuto la lotta del Sudafrica contro il sistema razzista dell'apartheid. Secondo i dati ufficiali, il Sudafrica ospita circa 2,4 milioni di migranti, poco meno del 4% della popolazione. La maggior parte proviene da paesi limitrofi come Lesotho, Zimbabwe e Mozambico, che vantano una lunga storia di fornitura di manodopera migrante al loro ricco vicino, fin dai tempi del regime anche dell'apartheid. La xenofobia è da tempo un problema in Sudafrica, talvolta accompagnata da episodi anche brutali di violenza mortale.
La missione diplomatica ghanese ha consigliato ai ghanesi residenti nel paese di dare assoluta priorità alla propria sicurezza personale e quindi di adottare misure precauzionali durante le manifestazioni. Il governo del Ghana incoraggia vivamente i proprietari di attività commerciali a chiudere i propri esercizi. E analogamente, il presidente dell'Unione Nigeriana in Sudafrica ha consigliato ai membri della sua comunità di chiudere i negozi e rimanere a casa e non uscire. Da oltre un decennio la xenofobia nei confronti dei migranti rimane una questione politica, soprattutto considerando che il paese ha uno dei tassi di disoccupazione più alti al mondo. Si avvicina al 33%. Si è distinta nell'ascesa di questi gruppi antimigranti, March and March e Operation Dudula. Si sono distinti per le loro richieste di espulsione dei cittadini stranieri nel paese. A febbraio il re Zulu del Sudafrika, Misu Zulu ka Svelitini, ha usato un termine dispregiativo per gli stranieri e ha dichiarato che dovrebbero andarsene tutti, 11 anni dopo che suo padre aveva esortato i migranti a fare le valigie. Quindi queste affermazioni, questi atteggiamenti arrivano anche da personalità influenti. Ma ci sono organizzazioni che combattono il razzismo, come appunto Copenhagen Africa contro la xenofobia, che è una coalizione nazionale di organizzazioni della società civile, attivisti della comunità, gruppi guidati dai migranti, lavoratori e individui che si sono riuniti per combattere la xenofobia, il razzismo e la violenza di genere in Sudafrica. E il Sudafrica sta affrontando profonde crisi sociali, ecologiche ed economiche, invece di affrontare le cause profonde della disoccupazione e dei servizi pubblici in fallimento, i leader politici e le istituzioni statali continuano a spostare la colpa sui migranti, alimentando la divisione e la violenza all'interno della classe operaia. E Copenhagen Africa contro la xenofobia rifiuta questa narrazione, affermando che la vera crisi sta nella corruzione sistemica, nel fallimento della governance e in un sistema capitalista disumano che dà priorità al profitto rispetto alle persone. E la violenza da parte dei membri di March and March e Operation Dudula è stata respinta con decisione anche dal sindacato della South African Federation Trade Unions. Segretario generale Vavi ha espresso il disagio per come la questione dell'immigrazione viene politicizzata. Dice: non sosterremo mai, in nessuna circostanza, un'agenda xenofoba che mette i poveri contro i poveri, mentre i veri artefici della povertà, della disoccupazione, della disuguaglianza, della criminalità restano impuniti. Sappiamo cosa significa quando le folle si fanno giustizia da sole, è perché loro hanno visto quello che accadeva durante gli scontri, per esempio a Zulu, Xhosa, l'abbiamo già visto, l'umiliazione, il terrore, il rogo delle case, la distruzione delle vite in pieno giorno, mentre lo Stato di diritto crolla. Questa non è giustizia, è una discesa della barbarie. Ci rifiutiamo di celebrare tutto ciò, ci rifiutiamo di stare in silenzio, ci rifiutiamo di normalizzarle. Questo appunto dice Vavi, che è il segretario del South African Federation Trade Unions. E inoltre ha aggiunto anche che il Sudafrica non è stato costruito sull'odio, ma sulla lotta e sulla solidarietà, sulla convinzione che un danno recato a uno è un danno arrecato a tutti.

0: Abbiamo fatto aspettare qualche minuto, ma eccoci, ci siamo e siamo al telefono con Michele Giorgio del Manifesto, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E appunto oggi 15 maggio, la giornata, la 78esima giornata della Nakba, all'indomani di questa marcia delle bandiere, così la chiamano gli israeliani, che insomma anche quest'anno ha portato molta violenza a Gerusalemme e non solo. Non so se ci puoi fare un quadro.
1: Ma è un appuntamento che non riserva mai sorprese, perché il programma, il copione è già scritto. C'è questa marcia delle bandiere che segna il giorno di Gerusalemme, che per gli israeliani è quella della riunificazione di tutta la città sotto il controllo israeliano. In realtà l'anniversario, che è quello del 1967, semplicemente riguarda l'occupazione che Israele ha fatto anche della zona est della città, un'occupazione che non è riconosciuta, quindi la riunificazione non è riconosciuta tranne che dagli Stati Uniti e da un altro paio di stati, però c'è questa grossa celebrazione israeliana, che in realtà è la celebrazione della destra più estrema, che si manifesta attraverso questa varie iniziative e soprattutto questa marcia delle bandiere, che viene compiuta spesso da adolescenti, ragazzi giovanissimi, molto indottrinati, che fanno capo in particolare al movimento dei coloni, all'estrema destra, ai movimenti ultranazionalisti religiosi, e che hanno come obiettivo quello sostanzialmente di provocare i palestinesi e affermare il controllo israeliano su tutta la città, anche su quella parte palestinese che i palestinesi stessi appunto reclamano come loro capitale futura. E tutto questo è segnato da episodi di appunto provocazione, nel migliore dei casi. I palestinesi, aggiungo, in quella giornata sostanzialmente se ne stanno a casa proprio per non essere vittima di queste provocazioni e di aggressioni, però ovviamente quei pochi che sono costretti a uscire o che escono vengono presi di mira. Migliaia e migliaia di persone che entrano soprattutto nel pomeriggio e la sera nel quartiere musulmano della città vecchia di Gerusalemme attraverso la porta di Damasco, che è l'ingresso più famoso, più prestigioso, e c'è questa grossa affermazione di controllo, di sovranità su tutta la città. E naturalmente non mancano anche aggressioni, intimidazioni nei confronti dei giornalisti, con la polizia schierata con migliaia di uomini, che non è lì ovviamente per contenere tutto questo, ma semplicemente per allontanare i palestinesi che dovessero vedersi in giro, andare in giro e dire ai giornalisti di farsi da parte. Quindi ieri è successo che invece di fermare questi gruppi è stato detto ai giornalisti di uscire dalla città vecchia, di andare via e di concentrarsi in un solo punto fuori dalle mura, e quindi non c'è un'azione repressiva verso chi compie le aggressioni, ma invece punitiva nei confronti dei giornalisti locali e stranieri. Questo un po' tutto in una situazione naturalmente che vede Israele impegnato militarmente su molti fronti, intenzionato a riprendere la guerra con l'Iran, a pieno regime con il Libano, meglio con Hezbollah, una guerra che in realtà non è mai terminata nonostante il cessate il fuoco, e che addirittura potrebbe riprendere a pieno regime anche l'offensiva a Gaza. E tengo a sottolineare che Netanyahu nelle ultime ore ha confermato che Israele non occupa solo il 53% di Gaza, così come prevedono gli accordi di cessate il fuoco dello scorso ottobre, ma sostanzialmente occupa, lui usa altri termini, il 60% di Gaza, perché Israele ha creato una sorta di fascia cuscinetto a ridosso della linea gialla, che è quella che delimita la porzione di Gaza indicata negli accordi di cessate il fuoco. E quindi il 2.300.000 palestinesi sono ammassati in un territorio piccolissimo, nel 40% di Gaza, in condizioni disumane, catastrofiche, e io voglio ricordare che la Striscia di Gaza sono meno di 400 chilometri quadrati, e quindi i palestinesi sono davvero in fazzoletti di territorio, ripeto, in condizioni di vita terribili.
0: Senti, ti faccio ancora due domande brevi su questo. Uno, insomma, c'è stato anche, come dire, l'intervento, no, nei giorni scorsi del ministro Wasserlauf, non so se si pronuncia così, con l'invito sostanzialmente a andare a occupare la spianata da parte degli ebrei, quindi andando a rompere quell'equilibrio tra cristiani, ebrei, islamici nei luoghi che le religioni ritengono sacri nella città di Gerusalemme. Dall'altra, ne stavi parlando tu ora, si fanno sempre più insistenti le voci governative di una ripresa, diciamo, degli attacchi in maniera dichiarata nella striscia di Gaza.
1: Per quanto riguarda la questione della spianata delle moschee, questo è un, come dire, qualcosa di particolarmente grave e importante, perché dobbiamo ricordare che la spianata delle moschee di Gerusalemme, così come anche altri luoghi religiosi sacri di Gerusalemme, come sapete è una città che da questo punto di vista ha un'importanza eccezionale, parlo per miliardi di persone, vengo a sottolineare questo. Ebbene, secondo questo status quo che è stato raggiunto nel 67 dopo l'occupazione israeliana anche della zona est della città e quindi anche della città vecchia con i suoi luoghi santi, è stato stabilito con la Giordania che ufficialmente custode dei luoghi santi musulmani e anche cristiani a Gerusalemme. È stato raggiunto uno status quo che sostanzialmente prevede questo, che i musulmani preghino sulla spianata della moschea, che lo ricorda è il terzo luogo sacro dell'Islam, i cristiani al Santo Sepolcro e gli ebrei al Muro del Pianto. Ecco, questo status quo ha funzionato più o meno per decenni. Ora, con l'avvento di tutti questi governi di estrema destra religiosa, oltre nazionalisti guidati da Netanyahu, è successo che tutte queste organizzazioni, piccole e grandi, partiti di varie dimensioni e natura, si hanno cominciato a dire che gli ebrei devono pregare anche e ritornare sulla spianata delle moschee, perché lì, secondo la tradizione ebraica, sorgeva il tempio biblico. E l'intenzione è abbastanza chiara. Il ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir ha compiuto, sin da quando è entrato in carica all'inizio del 2023, varie incursioni sulla spianata della moschea, che lui chiama visite, in cui ha ribadito ad alta voce che appunto anche quello è parte, diciamo, deve tornare sotto la sovranità di Israele, quindi anche incurante delle reazioni della Giordania, che lo ricordo è un paese che ha un trattato di pace con Israele e collabora attivamente con Israele sulle questioni di sicurezza. Nonostante questo, a Ben-Gvir e a tutto il governo, dobbiamo dire, non importa nulla, e ancor meno naturalmente dei palestinesi, e quindi Ben-Gvir porta avanti quella che appunto uno dei ministri che ha visitato due o tre giorni fa la spianata delle mosche ha definito una rivoluzione. La rivoluzione sarebbe scardinare lo status quo, permettere agli ebrei di pregare sulla spianata delle moschee, che sarebbe il monte del tempio, il monte del biblico tempio, e, ma questo è il punto più importante, arrivare ad una soluzione, questo non è dichiarato ufficialmente ma il fine è palese, è quello, arrivare ad una spartizione della spianata delle moschee, dove, così come è avvenuto ad Hebron nel 94, nel 95, quando in seguito al massacro di 30 palestinesi da parte di un colono israeliano, Baruch Goldstein, un caso di cui si è parlato per decenni, le autorità israeliane, invece di adottare misure punitive e restrittive verso i coloni, decisero invece di suddividere, di spartire la tomba dei patriarchi di Hebron, che oggi è divisa tra una parte ebraica ed una palestinese islamica. E questo è quello che si vuole fare anche a Gerusalemme, sostanzialmente arrivare alla spartizione della spianata delle moschee e, come chiedono questi gruppi più radicali, ricostruire il tempio su parte di esso. Tutto questo potrebbe provocare, anzi sicuramente, se verrà portato avanti, una esplosione di rabbia, di violenza, di protesta, perché come dicevo prima, questi luoghi santi non è che sono riferimento di poche migliaia di persone, sono riferimento per miliardi di persone nel mondo, e quindi le reazioni potrebbero essere molto molto ampie. Però sto di fatto che Israele procede con un rullo compressore e va avanti. In tutto questo, appunto, a Gaza la situazione è molto chiara, sembra una situazione diversa, ma tutto rientra nello stesso quadro. Proseguono le demolizioni di tutto ciò che resta di edifici, anche lui, cioè viene tutto spazzato via in questa zona controllata da Israele, che abbiamo detto non è più solo il 53% di Gaza ma il 60%, e quello che si dice,
0: senza tenere conto ancora del, te lo chiedo, dell'ordine di evacuazione dell'esercito israeliano dei Deir al-Balal, centro della striscia.
1: Sì, appunto, arrivano continuamente anche nuovi ordini di evacuazione, così come avveniva durante la guerra. In questo caso, proprio perché stanno costituendo, allargando la zona che loro controllano, cacciano via le popolazioni, perché Deir el-Balah, che è la zona leggermente, relativamente meno colpita di Gaza dai bombardamenti, è una zona che comunque è adiacente a questa linea gialla, così come altri ordini di evacuazione o diciamo di fatto viene, la popolazione viene spinta via. Accade molto anche nella zona di Khan Yunis più a sud, che è un'altra città, la seconda città di Gaza per grandezza, o meglio lo era visto le condizioni in cui adesso, molto vicina alla linea gialla e alle posizioni israeliane. Quindi la situazione si sta ulteriormente complicando, con Israele che di fronte al fatto che Hamas non intende disarmare completamente, così come vuole il governo Netanyahu, porta avanti questa politica di dati di fatto, quello che ha detto Netanyahu qualche ora fa, cioè Israele agisce sul terreno per i suoi interessi e fa tutto quello che vuole. A tutto questo si aggiungono poi, e vorrei sottolinearlo, anche ciò che fanno le milizie. Israele sostiene alcune milizie, chiamiamole così, mercenarie palestinesi, che lavorano per conto dell'occupazione. Queste milizie vengono sempre più spesso utilizzate per cacciare via la popolazione, per lanciare ordini di intimidazione alla popolazione civile, e spesso quando questi gruppi agiscono ci sono scontri a fuoco che hanno causato anche non pochi morti, perché intervengono naturalmente i militanti di Hamas a respingere queste milizie. È una situazione terribile a Gaza e purtroppo se ne parla sempre di meno, oppure si parla sempre di cose ovvie senza andare anche nello specifico di queste questioni che vi dicevo adesso.
0: Sì, purtroppo se ne parla sempre di meno, anche in questo momento insomma c'è abbastanza un oscuramento anche della Global Flottiglia, che insomma poteva essere un'occasione per ritornare a parlare un po' di più di Gaza. Oggi appunto 15 maggio, quindi 78esimo anniversario della Nakba, in questa situazione cosa può essere fatto in Palestina, cosa tra Gerusalemme, Cisgiordania e Gaza?
1: Beh, naturalmente questa è sempre un'occasione che per i palestinesi

0: come dire, la manifestazione più compiuta di quella che è stata la Nakba, quindi una popolazione sradicata dalla sua terra, costretta a fuggire, nella quale vorrebbe tornare ma non può farlo. E questo, tutto questo naturalmente viene ricordato oggi ovunque dove ci sono palestinesi e anche da altre parti che sostengono la causa palestinese, i diritti dei palestinesi, manifestazioni per la verità e anche raduni, e spesso in questa giornata la popolazione in effetti comincia anche qualche giorno prima, soprattutto nel nord della Palestina, quindi nel nord di Israele, dove c'è una popolazione, lo ricordiamo, di oltre 2 milioni di palestinesi in Israele. È tradizione recarsi laddove sorgevano i villaggi originari che sono stati distrutti da Israele dopo il 1948. Erano alcune centinaia questi villaggi che sono stati distrutti o nascosti da parchi nazionali, vegetazione eccetera, i ruderi, ciò che resta, ed è tradizione della popolazione recarsi lì e pranzare, ricordare, parlare di che cosa è stata la Nakba, e quelle persone anziane che sono ancora in vita cercano di raccontare ai nipoti ciò che è avvenuto tanti decenni fa, e allo stesso tempo poi ci sono appuntamenti più formali di piccole manifestazioni eccetera, in un clima però che vede Israele sempre più deciso a vietare tutto questo. E ci sono addirittura gruppi dell'estrema destra che si sono organizzati già negli anni passati per impedire proprio ai palestinesi di commemorare la Nakba. E naturalmente, come dicevo, non solo nel nord, ma anche in Cisgiordania e anche a Gaza, nonostante tutto quello che la popolazione deve vivere, comunque la Nakba viene ricordata.
1: Senti, noi ti ringraziamo anche dicendo appunto, come stavi dicendo tu, che poi la Nakba viene ricordata anche fuori dai territori palestinesi, anche insomma in Italia. Domani c'è una manifestazione nazionale a Milano e una manifestazione anche qui a Roma appunto dalle 15 nel pomeriggio e quindi anche insomma l'importanza di tornare in piazza in una situazione in cui, come dicevi, si parla sempre meno di quello che sta succedendo sia a Gaza che in Cisgiordania.
0: Sì, assolutamente, manifestazioni sono previste in vari paesi appunto europei. Tra l'altro il fatto che della questione palestinese si parli con più intensità, soprattutto tra la gente, perché i governi non è che abbiano cambiato le loro politiche, però ecco, questo ha portato ad una maggiore conoscenza e consapevolezza, e quindi anche tanti cittadini non palestinesi di paesi europei aderiscono molto volentieri a quella che è una commemorazione, ma allo stesso tempo un'occasione anche per tenere l'attenzione sempre concentrata su Gaza, la questione palestinese, tutto quello che accade, perché il rischio come sempre è quello appunto dell'oblio soprattutto mediatico.
1: Grazie Michele, a risentirci presto.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.

vi ribadiamo gli appuntamenti romani. Oggi venerdì 15 maggio dalle 10 alle 15 presidio in Campidoglio, Stop Gaza Genocide, interrompere i rapporti con lo Stato genocida di Israele e con vari interventi politici, voci dalle realtà territoriali, performance artistiche, musiche e coro. Quindi oggi da adesso fino alle 15 in Campidoglio. Domani invece il corteo si concentra alle 15 a Piazzale dei 500.

0: 10:26 arriviamo come di consueto ogni venerdì a una panoramica sulle iniziative a fianco del popolo palestinese, che oggi immaginiamo ancora più ricche, visto che oggi, come abbiamo ripetuto più volte, è la Nakba. Con questo diamo il buongiorno a Vincenzo. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a te, ai nostri ascoltatori. La Nakba 2026 è una rinnovata

0: cacciata dei nostri cari fratelli e sorelle palestinesi, e che quindi si riverbera nel tessuto sia nazionale che europeo che internazionale, ovviamente a partire dalla popolazione palestinese, che già ha iniziato, per modo di dire, ha iniziato a manifestare in mezzo alla settimana, e oggi coglierà ovviamente questa giornata con maggior ancor vigore. Avevamo avuto notizie che da Tulkarem, da Ramallah, da Nablus, da Jenin, insomma, erano già state avviate le iniziative lunedì 11, poi il 12, il 13, e ovviamente sempre molto attenzionate, se non represse in alcuni casi, ovviamente dall'esercito israeliano. Non ho notizie ovviamente da Gaza, ma insomma è già di per sé una Nakba Gaza da questo punto di vista, ed è importante perché anche in questo momento in cui stiamo parlando all'ONU si sta svolgendo una relazione particolare, speciale, su questa giornata, e che si ha anche nella stessa America, nell'America di Trump, nell'America degli USA, un centinaio di manifestazioni, almeno questo risulta a me, in particolare quelle sulla costa atlantica, dove ci sono le maggiori grandi città, ma anche su quella pacifica, appunto a partire da Los Angeles e nella California. E per quanto riguarda l'Europa, sono in corso già le manifestazioni che si svolgono ad Utrecht, ad Amsterdam, nel pomeriggio a Londra, a Parigi, a Berlino, a Barcellona e a Vienna. E a Vienna l'iniziativa sarà raddoppiata, perché sapete che è in corso l'Eurovision Song Contest, cioè quelle, i festival delle canzoni come dire, nazionali, poi si convergono nella manifestazione europea, e questa volta anche cinque degli stati che vi partecipano, dei cantanti, hanno deciso di boicottarlo, perché ovviamente sono presenti anche i cantori, il cantore o la cantatrice israeliana, e che quindi c'è in corso una protesta. Ieri che c'è stata la misura, come dire, i confronti, nel momento in cui ha parlato l'israeliana c'è stato un coro infernale, ovviamente da pro-Palestina, che quasi gli ha impedito di portare a termine la sua canzone. E oggi a Vienna, a partire dalle piazze principali, dal Prater, insomma, ci sarà la manifestazione centrale che terrà conto appunto anche dell'Eurovision, e che quindi avremo notizie. Domani poi si conclude, avremo per il modo notizie di quello che accadrà anche rispetto a questa iniziativa a carattere europeo, molto molto molto seguita. E quindi nel contempo, in parallelo, anche per sostenere memoria e presenza, la flottiglia, la Global Summit Flottiglia, è partita dalla Turchia, da Marmaris. Il tempo non è bellissimo, anzi è molto agitato il mare da questo punto di vista. Speriamo che intanto per gli effetti naturali non accada nulla, o quantomeno abbiano i soccorsi, le realtà necessarie che servono per mare, e poi seguiremo passo passo quello che accadrà in queste prossime ore. Da questo punto di vista è un altro degli argomenti sicuramente importantissimi, ma ce ne sono veramente molto altri. Però diamo seguito a quelle che sono le manifestazioni in corso d'opera e nel pomeriggio. Per quanto attiene il 15 maggio del 2026, giornata che ricorda appunto la Nakba, e Partiamo ovviamente da Roma, dove è stato appena, l'avete appena indicato, l'iniziativa che si svolge in Campidoglio è già in corso, che è quella per far discutere la delibera che pone lo stop agli accordi tra Roma e Israele. Ce ne sono tanti, ricordiamo uno tra tutti, quello tra la CEA, la partecipata del comune per l'acqua, l'elettricità e quant'altro, e soprattutto per l'acqua ACEA ha un rapporto stringente con Mekorot israeliana, di cui abbiamo sempre contestato questo passaggio decisivo e di cui ovviamente ACEA ancora non dà segnali di ripensamento e quanti altri ovviamente eccetera. Ma allo stesso tempo, tra più di mezz'ora, alla Farnesina c'è l'iniziativa sotto il Ministero degli Esteri sul titolo Stop al genocidio in Palestina, indetta da Amnesty International, ARCI e quanti altri, ovviamente Assopace, che ovviamente ricorda esclusivamente ovviamente in questo caso la Nakba in questa giornata. E poi oggi pomeriggio ad Asintas in via Palestro 45 c'è la settima edizione della cerimonia che commemora appunto la Nakba da parte dei combattenti per la pace, questa associazione intersettoriale fatta anche tra palestinesi, israeliani per la pace e quant'altro e via di seguito. Questo per quanto attiene a Roma. Probabilmente ce ne sono anche qualche altra iniziativa più specifica, più locale, ma insomma queste sono quelle centrali. E adesso di seguito la lunga sfilza invece importantissima delle manifestazioni. Allora a Genova alle ore 13 ci sarà sul progetto NACZA Film Festival questa proiezione all'università di numerosi cortometraggi e poi si pranzerà insieme. A Messina alle 17.30 presso lo spazio Sarai dalla Nakba al genocidio, una riflessione collettiva. A Palermo alle ore 17 il corteo da piazza Sant'Agostino a fianco della resistenza palestinese. A Giulianova Pescara alle 16.30 presso la sala Bruno Bozzi i video e i film, i due film che vi cito, ma ce ne sono anche altri. Nakba, catastrofe palestinese, Jerusalem, The Fest, Side Story. A Riva del Garda, nel Trentino, alle ore 20, presso il centro sociale Pernosa, l'altra resistenza. A Vicenza, alle 20.30, al circolo Gramsci, non dimenticate la Nakba e il genocidio. A Ferrara, alle ore 18, in piazza della Cattedrale, il 78esimo anno del genocidio a partire appunto dalla Nakba. A Rimini alle ore 20 presso la sede della CGIL centrale la commemorazione della Nakba. A Bologna alle ore 19 in piazza Nettuno, in piazza Grande praticamente, la catastrofe prosegue, sempre partigiani. A Firenze alle ore 17 all'Isolotto, la Nakba ieri e oggi. A Livorno alle 18 in piazza Grande, la Nakba non è finita. A Pisa alle ore 19 in piazza Santa Maria, Nakba dibattito più cena. A Parma alle ore 18.30 in piazza Inzani, ricordiamo la Nakba. A Ravenna alle 17.30 c'è una biciclettata più un flash mob in piazza del Popolo, tutto indetto dai sanitari per Gaza. A Napoli alle ore 15 in piazza Dante i 78 anni della Nakba. A Nuoro alle ore 18 in piazza Vittorio Emanuele la Nakba, ricordare e resistere. A Oristano alle 18.30 in piazza Eleonora 78esimo della Nakba. A Varese alle 18:30 in via Como 21, memoria e attualità della NACB. A Saluzzo, sul titolo Palestine Urrà, fumetti e strip da e per la Palestina. E ancora ad Alcamo in provincia di Palermo alle ore 21 nel centro Don Rizzo, da terra e mare continuiamo a lottare. A Venezia alle ore 18 presso il laboratorio Morion il filmato Alias Hall Gaza, 78esimo della NACBA. A Benevento alle ore 19 lettura e video dalla Palestina. Al Torino alle ore 17 presso Bunker Palestina, popolo che resiste, è una serata benefit per sostenere gli ospedali di Gaza. A Faenza tra le 16 e le 20 in via Granarolo 64, sostegno ai ricercatori contro la guerra e il genocidio a Gaza. A Padova presso la scuola di psicologia che sta dentro l'università, Laura 3, alle ore 17, resistere al genocidio e organizzare la solidarietà. Il tutto è stato organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia. E c'è poi Saluzzo, lo dicevo, il Festival Urraggia, l'ho detto, e ci sarà invece a partire da come si è già avviato in Abruzzo, da Monte Silvano e poi dall'Aquila e poi è arrivato a Pinerolo, oggi e domani da Torino e a Milano ci sarà la campagna del crowdfunding per sostenere il Nazareth Palestine Short Film Festival. È un'iniziativa appunto che è stata indetta dalle associazioni che promuovono il sostegno alla Palestina, tra cui ci sono anche coloro i quali sono sulle carrozzelle, quindi non hanno la capacità di deambulare, ma si sono messi a disposizione anche per dare una mano. E questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Andiamo a domani sabato, avete già parlato dell'appuntamento più grande, che è quella della manifestazione a carattere nazionale che si svolge a Milano, e a Milano appunto dalle ore 14:30 in piazzale 24 maggio parte il corteo sul titolo di ricordare la Nakba, no alla guerra, combatti il sionismo, e c'è nel manifesto poi verso lo sciopero generale del 29 maggio, quindi è un complesso di vicende che porterà migliaia e migliaia di persone a Milano in questa giornata. E arriviamo a Roma, che è già stato ricordato, ci sarà la manifestazione che alle ore 15 partirà dalla piazzale dei 500 sul titolo 78esimo della resistenza dalla Nakba alla lotta attuale. A Cremona alle ore 10, sempre sabato, presso Casa Siqueiros, in particolare nel chiostro, ci sarà un dibattito sulla Palestina presente. A Varese alle 16:30 in piazza del Garibaldino, rompiamo il silenzio, è un presidio per la Palestina. A Partinico in provincia di Palermo alle ore 18 al centro Don Rizzo, agire come BDS per la Palestina. E Venezia, a Palazzo Mara, ci sarà la mostra sul titolo ovviamente della mostra biennale dell'arte 2026, Gaza No Wars, e l'iniziativa della mostra va avanti fino a tutto novembre. a Benevento alle ore 19 in via Giustiniani 1, quello che accade ovviamente sul campo oggi a partire dal 78esimo anniversario della Nakba, e ad Orvieto alle ore 10 presso il Museo Emilio Greco ci sarà il ricordo della Nakba, e insieme al ricordo ci sarà anche quello di Ali Rashid, uno dei dirigenti della Palestina che abbiamo conosciuto, che è stato membro dell'OLP, rappresentante dell'ambasciata palestinese qui in Italia, che si era ritirato appunto presso Viterbo, presso Orvieto, e che è morto un anno fa. E questo riguarda sabato. Arriviamo a domenica 17, dove a Torino alle 14.30 in Piazza Crispi ci sarà la manifestazione Nakba Resistenza Continua, e ancora al Lido di Venezia, dove alle ore 10 in piazza Tempio Votivo c'è una biciclettata per la Nakba, pedaliamo nei giorni della Nakba, Free Palestine. A Udine alle ore 11, sempre domenica 17, in piazza Moretti, biciclettata per la Palestina più picnic collettivo, il titolo è Gambe in azione contro l'occupazione. A Genova dalle ore 15 alle 23 presso la Libera Collina di Castello, laboratori, la Nakba e la Cina. A Segrate in provincia di Milano alle ore 16 il Centro Civico Verdi, voci per la Palestina sotto occupazione. E ancora a Milano alle 17.30 presso il CSA Lambretta, rotte di resistenza a sostegno della Global Flotilla. Arriviamo a lunedì, per citarvi che a Brescia c'è una intensa giornata di mobilitazione per la Palestina, con l'epicentro alle ore 17:18 in piazza Duomo, 78esimo della Nakba, combatti il sionismo, Free Palestine. E Calderino, che è in provincia invece di Bologna, e fino a tutto il 22 maggio ci sarà presso la sala del Consiglio Comunale la mostra Arte per la Palestina. E invece da martedì 19 a tutto il 18 giugno il film The Doctors Under Attack si proietterà presso una serie di ospedali toscani. È un'iniziativa veramente formidabile tutto questo, che comincia appunto martedì 19 a Livorno, all'ospedale di Livorno, che il film si farà presso la Palazzina alle ore 15, poi proseguirà all'ospedale di Pontedera, di Lucca, della Lunigiana, d'Arezzo, di Volterra, della Versilia, di Montepulciano, di Orbetello e di Poggibonsi. Pensate quanto è importante ed è replicabile tutto questo negli ospedali italiani, a dimostrare quanta attività e solidarietà c'è tra i camici bianchi. E infine, sempre martedì prossimo, martedì 19 maggio, a Napoli alle ore 17.30 presso il Centro Sociale Mezzocannone, Basta complicità dell'Europa con Israele, e la campagna Just Rights for Palestine, Stop agli accordi con Israele. Queste sono le iniziative. Voglio solo dirvi due altre cosucce, innanzitutto quello di sostenere la campagna per la libertà del dottor Hassan Abu Sahifa, medico pediatra dell'ospedale di Beit Lativa, distrutto, ospedale ormai non c'è più, arrestato il 27 dicembre del 2024, e in cui è ancora in detenzione, tanto che il 28 aprile di quest'anno la detenzione è stata prorogata a tempo indeterminato. Le sue condizioni ormai soffrono come le condizioni totali della quantità dei prigionieri palestinesi in Israele ormai. E l'altra boiata che ormai stanno prendendo corpo, non c'è più niente che li freni, gli israeliani eccetera, la Knesset sta discutendo ovviamente come costituire e votare quindi il tribunale speciale che dovrà processare coloro i quali definisce responsabili dei fatti del 7 ottobre del 2023, e l'ONU è già intervenuta condannando la scelta del tribunale speciale come crimine di guerra, un tribunale speciale che tra l'altro costa a spese finali 1,2 miliardi di euro. E capite bene che dentro questo passaggio non finisce mai di meravigliarci l'orrore che suscita ovviamente lo Stato di Israele da ogni punto di vista, ma l'orrore appartiene alla quotidianità dentro quello Stato, tanto che ieri è rimbalzata la notizia che il capoccia della difesa Katz si è permesso di criticare il campione del Barcellona Jamal Lapid, che aveva sventolato la bandiera palestinese festeggiando la vittoria del campionato di calcio del Barcellona, e l'aveva definito ovviamente un suscitamento all'odio. Loro parlano del suscitamento all'odio, capito, dopo aver ucciso quella quantità, esterminato di palestinesi, bambini, donne comprese ovviamente. Gli ha risposto in maniera determinata Sanchez di pensare piuttosto ovviamente alle condanne da tutto il mondo che Israele riceva tutti i giorni. Do anche la notizia che ieri al termine del Giro d'Italia, sapete, quest'anno la squadra israeliana non vi partecipa perché le campagne che abbiamo fatto negli anni precedenti, o almeno il contributo che abbiamo dato nelle campagne degli anni precedenti, hanno fatto sì che quest'anno la squadra israeliana non ci sia, ma le bandiere palestinesi ci sono e si sono viste nelle comunicazioni fotografiche, nei video eccetera, in quel di Pomigliano d'Arco, e ieri in piazza Plebiscito alla conclusione della tappa appunto a Napoli. Questo per dirvi, oggi prosegue ovviamente il giro e vedrete che ce ne sono altrettanti di riferimenti da questo punto di vista. E volevo solo dire l'ultima specie: il Papa è andato all'università, questa volta non l'ha cacciato nessuno, vi ricordate avevamo cacciato Ratzinger, no? Che con tutta quella prosopopea pensava,
1: sì, infatti ne parlavamo stamattina, come dire, di un clima molto diverso dal
0: molto
1: 2008
0: diverso
1: a oggi.
0: Però Elena, la partecipazione è stata altrettanto scarsa, anche perché quella parte del movimento pro-Palestina non ha voluto suscitare ovviamente con critiche o contestazioni, in virtù del fatto che questo Papa si spende comunque per contro la guerra ovviamente eccetera, però avete visto che tipologia, insomma, se avete visto lo sguardo sia all'esterno di Piazza della Minerva, ha salutato definitivamente sull'apice della Minerva, della scalinata eccetera, sia all'interno dell'aula magna dell'università, sì, c'erano i posti a sedere. Noi quando facevamo le assemblee, non solo il Movimento 77 ma successive, non ce l'entrava, insomma, no? Era tutta circondata, quindi ci mancherebbe altro. Un'iniziativa comunque sia che fa riflettere contro la guerra è sempre molto importante, però ho visto le comunicazioni degli intervistati studenti, sono un po' a carattere di piaggeria, in virtù del fatto che sembra che solo e quasi esclusivamente la comunità cristiana si è portata a questo appuntamento. Comunque sia, nulla toglie ovviamente all'intervento del Papa, che ancora una volta ha inteso dire una cosa molto importante: non si chiami difesa il riarmo, perché è importantissimo dichiararlo in questo momento, mentre che dall'altra parte il signor Draghi va a prendere meriti in Europa, insomma, no, sostenendo che la prima cosa da fare in Europa è il riarmo, insomma, perché siamo solo

0: soli, no? E anche se siamo insieme, siamo soli perché abbandonati dagli Stati Uniti, per modo di dire, da questo punto di vista. Ma volevo fare questo riferimento, non per aprire un'altra finestra, perché poi il Papa ha ricevuto in una delle sale dell'università, sempre lì, 5 giovani palestinesi. E però le cose a me non mi piacciono, sembra pure questa una grossa piaggeria, cioè tutto il rispetto possibile anche per coloro i quali riescono a portar via dai territori occupati, da Gaza, gli studenti per venire a prendere un po' di respiro in un altro paese, ovviamente magari a concludere gli studi qui in Italia, ci mancherebbe altro, sperando che poi li riportano come conflitto nei propri territori di origine, eccetera. E però ovviamente pure lì appunto si è visto, no, chi l'ha portati qui in Italia, la diocesi di Roma, dove li ospita negli ostelli, quando qui studenti fuori sede non c'hanno manco da campare, ovviamente, eccetera. Cioè, va detto pane pane e vino al vino le cose, se no ogni volta ci accontentiamo, come dire, di minestre riscaldate, e non va bene tutto questo.
1: Bene, grazie tante. Appunto, appuntamento a Roma da ora a domani pomeriggio per la Nakba.
0: Di nuovo, ciao.
1: Ciao.

0: superiamo questo gracchiare che non abbiamo capito e arriviamo con la voce di un compagno che ci aiuterà a parlare di questa iniziativa della la scuola Pisacane, che appunto è questo sabato, sabato 16, Taste the World, un'iniziativa che non nasce quest'anno. Ciao.
1: Ciao a tutti e a tutte. E sì, siamo al decimo anno che si tiene questa festa, se non sbaglio l'ottava edizione, visto i problemi della quarantena da Covid. E dove siamo? Siamo a Torpignattara, la scuola Carlo Pisacane, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio conoscono bene, un po' e sempre al centro dell'attenzione del bene e del male per la sua composizione estremamente variegata, che ne ha fatto un laboratorio incredibile di esperienze.
0: Anche per la sua sempre partecipazione, insomma, diciamo, al dibattito da parte della comunità scolastica, se non sbaglio adesso sulla facciata c'è uno striscione contro la guerra.
1: Sì, sì, una scuola, diciamo, molto viva, molto attiva, e che, diciamo, decisamente schierata, ecco, in tutte le sue componenti, diciamo, dai docenti, che chiaramente quello striscione è stato fatto dalle classi, quindi dai docenti, autorizzato da chi lo doveva autorizzare, e sostenuto dai genitori, quindi, diciamo, una scuola molto, molto attiva.
0: E è molto attiva appunto in questa iniziativa, insomma, che è una festa che anche questa posizionata, perché si tratta di mettere insieme tante culture, tante persone che derivano da tante parti del mondo.
1: Esatto, quindi portare la ricchezza di questa scuola del quartiere e portare il quartiere dentro la scuola. E quindi sono 10 anni che facciamo questa festa che si chiama Taste the World, dove il De è rigorosamente con la D alla romana, e dove abbiamo pensato di raccontare questa scuola attraverso anche la cucina, e quindi 10 cucine di 10 paesi diversi. E intorno a questo la scuola che si racconta, con dalla mattina tantissimi laboratori, attività, concerti di ragazzi e ragazze, diciamo, per raccontare questo mondo, questo microcosmo che è la Pisacane, di cui, insomma, si sente probabilmente dal mio tono, di cui siamo molto orgogliosi.
0: Sì, anche giustamente, insomma, se vogliamo entrare un po' nel programma, quando si apre, ora tu dicevi appunto laboratori, eccetera, ma se vogliamo, come dire, sì, segnalare qualche...
1: Sì, certamente. Allora, innanzitutto la festa è dalle 10 del mattino fino alla mezzanotte, e l'ingresso è rigorosamente gratuito, poi dentro chiaramente trovate gli stand per mangiare tutto, ci tengo a dire che tutto quello che si riguadagna da questa iniziativa va a sostenere le attività che ti diamo a scuola, le attività di Casa Candy, che è questo nuovo spazio aperto alla scuola e al quartiere, che si trova dentro la Pisacane, e a sostenere, a rimpinguare le casse del fondo di solidarietà, che permette a tutti e a tutte un aiuto. Non riusciamo a essere più bravi, un aiuto a tutti i ragazzi e le ragazze per partecipare ai campi scuola, che diventano, hanno dei costi sempre più proibitivi. Allora, le attività. La mattina, dicevo, un sacco di laboratori per bambini, esibizioni del coro dei bambini, un concerto di String Kids, che è un progetto di 20 ragazzi e ragazze guidate da Stefania Placidi, che si esibiranno sul palco in palestra. Poi alle 12:30 c'è un evento importante, perché diciamo, la mattina già sarà ospitato dai locali della scuola dell'infanzia una mostra che racconta il gemellaggio che la nostra scuola dell'infanzia ha fatto con le scuole tende di Gaza, aiutate in questo dalla CS. E poi alle 12:30 faremo un collegamento con le scuole tenda per salutarci e farci vedere e dargli la solidarietà di cui hanno bisogno. Quindi alle 12:30 saremo collegati con Gaza.
0: Che mi sembra insomma un appuntamento molto importante. Il tetto diventa cielo, la scuola diventa tenda, la scuola che rivive Gaza, forme di resistenza in tempo di guerra, appunto con questo collegamento importante.
1: Sì, chiaramente la nostra scuola ha vissuto, sta vivendo particolarmente con attenzione questa tragedia che si ricordiamo, che con cui siamo cresciuti tutti noi, cioè che non è certo di adesso, ma in questo momento in particolare ai vari cortei della prima flottiglia e dalla scuola siamo partiti veramente in una marea di persone, di bambini, bambine, genitori, eravamo veramente tanti. E insomma, per quello che si può, si cerca di essere vicini alla popolazione di Gaza. Allora,
0: poi si va avanti nella giornata.
1: La giornata con mimi per bambini, percussioni africane, danze bengalesi, cori cinesi, cioè ne abbiamo per tutti i gusti, e per arrivare poi in serata a momenti diciamo più da evento, e quindi abbiamo tre DJ, Elvis Del Mar, due DJ, due ragazze DJ che sono Pam e Margot, che ci faranno ballare con delle sonorità, dei beat e dei groove orientati sulla contaminazione dal sud del mondo, una selezione diciamo molto accattivante e molto interessante anche. Poi seguirà il concerto dell'Orchestra Lunata, che sono una big band con tantissimi elementi, che mischia musica balcanica, folk, musica mediterranea, ska, fiati, sono si preannuncia essere un gran bel concerto. Insomma, una serata vivissima dove tra l'altro appunto dicevamo mangerete piatti, adesso mi dimenticherò sicuramente qualche ristorante, però ristorante afghano, ristorante etiope, ristorante curdo, marocchino, romni, romano rigorosamente, e del Bangladesh, perché chiaramente in questa zona non può mancare,
0: cinese,
1: Argentina. Dai, forse l'ho detto tutti.
0: Penso che ti stavo seguendo sulla lista, credo tu li abbia detti tutti.
1: Comunque, insomma, penso che insomma, anche per il palato c'è da divertirsi, insomma, per le orecchie, per il palato e per il cuore con poi l'appuntamento per Gaza, ma per tutta questa giornata, perché poi insomma pensiamo che intorno alla scuola Pisacane si muove quello che deve essere la scuola del futuro e il mondo del futuro. Non siamo così stupidi da pensare che nella nostra scuola non ci stanno, oltre alle cose belle che ci sono, non ci stanno anche tutti i problemi, le difficoltà che insite nei rapporti tra le persone e imposte dal ministero e dalle politiche e dai sempre meno soldi, però insomma noi stiamo cercando di vivercela al meglio possibile.
0: Senti, visto che non è appunto la prima edizione, ma è l'ottava in 10 anni, ci puoi raccontare come vive il quartiere un po' questa festa?
1: Guarda, le presenze sono veramente numerosissime. Calcola che insomma, per dirsi tutto, penso che sicuramente ieri avete parlato del corteo che c'è per il Trenino Giallo domenica, e la data è stata scelta per non combaciare con Taste, per l'importanza di Taste e per l'importanza di questo corteo, dove noi parteciperemo ovviamente. E il quartiere insomma se lo vive bene, sta vedendo poi già da oggi che scarico di materiale, persone che si fermano, chiedono, ci aiutano a scaricare, insomma c'è tanto fermento ed è un po' anche la festa del quartiere. Una delle feste del quartiere, perché poi insomma non devo dirlo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, Torpignattara e tutto questo quadrante estremamente vivo di iniziative. Settimana prossima ci sarà la festa di Ciro Principessa alla Certosa, insomma siamo una grande comunità, nel nostro particolare una comunità educante come si dice adesso, e ci diamo da fare.
0: Sì, appunto, è importante anche che hai collegato questa cosa del trenino giallo, perché appunto una comunità che viene colpita molto da questo, da questa mancanza, anche fra l'altro per chi studia magari in altri quartieri, perché è cresciuto o cresciuta e non ha le superiori accanto a casa.
1: Sì, no, è un dramma, i tempi di percorrenza si sono triplicati, degli orari di punta specialmente, questa amministrazione come le precedenti pensano che la metro C risolva tutto, perché in realtà salta solo questo pezzo di Roma tra Torpignattara, Maranella, un pezzo del Quadraro, è come se, se noi non contassimo niente, se si sa quanto è dimenticato questo pezzo di quartiere.
0: Sì, è dimenticato, ma il fatto che riesca a organizzare una festa che poi prende tutto, cioè è come dire una dimostrazione evidente che cioè non è un quartiere dormitorio, ecco, non è un quartiere
1: assolutamente, assolutamente, ma che a parte diciamo tutte le realtà tra virgolette dei compagni, ci sono anche le comunità che sono molto attive, molto vive, insomma, lavorare, vivere a Torpignattara, insomma, è un'esperienza tutti i giorni.
0: Senti, vuoi ripetere l'appuntamento?
1: Allora, domani via di Acqua Bulicante, la scuola internazionale Carlo Pisacane, come la chiamiamo noi, dalle 10 a mezzanotte, ingresso gratuito, 10 cucine che raccontano 10 paesi che raccontano la nostra scuola.
0: Grazie ancora, e quindi insomma ci vedremo sicuramente per assaggiare un po' di cose e non soltanto. Grazie.
1: Grazie a voi per essere venuto.
0: Ciao.

strafano i fidocchi. Fuori bruciano le strade, i fumogeni negli occhi. La pancia delle camionette, le tue caviglie così strette. Il buio in fondo alle tue cosce, il collo sbavato. Delle sigarette, sbirri al telefono che brindano la morte. Le zecche, botteghe piangono nei calici delle loro tasche. Ma anche tu eri ubriaca quando mi dicevi quella volta: se non la posso ballare...

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fare un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro a starti addosso. Lavoro, padre mio, che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro rosso?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: Dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio, dalle 11 in via del Mandrione, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.
3: Stai a venire! Oh yeah, fuck the police!

87.9 Radio Onda Rossa 8.02. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà. E entriamo nella settimana della festa della radio. Venerdì 22 ci sarà la festa alla SNIA, dove insomma ci saranno i concerti Fuxia, Iampaninaru, Samarcanda, War, BDC, Cerni, Holaca Etica e Carenza 503. Domenica ci sarà la giornata invece qui sotto la radio, in via dei Volsci 56. Dalle 13 ci sarà il pranzo sociale. Poi ci saranno canti, letture dalla Palestina e DJ set. Allora noi come al solito andiamo a cominciare questa settimana con la consueta rassegna stampa, una rassegna stampa che, come potete immaginare, insomma è parecchio schiacciata su quanto avvenuto a Modena e quanto è avvenuto a Modena nella giornata di sabato. Vi ricordo i nostri contatti: lo 0649 1750 è il numero al quale potete chiamarci, e ondarossa@ondarossa.info è la mail alla quale vi invitiamo a scriverci per qualunque cosa. www.ondarossa.info è il sito web al quale, vabbè, se ci state ascoltando in streaming lo sapete, se no comunque dove trovate tutto ciò che viene prodotto da questi microfoni. Cos'altro dire? Che io forse vi lascerei alle 8.04 ancora con un paio di tracce, poi sentirete la sigla e poi torniamo in voce, anzi prima una traccia, poi la sigla, poi un'altra traccia e torniamo in voce.

0: Ero nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'è il mandato.
1: 8 e 12, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà. Andiamo a cominciare la rassegna stampa di questa mattina, che come dicevamo è ancora parecchio schiacciata sui fatti di Modena. Diciamo che tendenzialmente il dibattito va da chi insomma dice che si appella al fatto che fosse un matto, o chi insomma si appella semplicemente al proprio razzismo, e di certo appunto non un dibattito insomma piuttosto interessante. La Repubblica, e andremo a vedere appunto a breve anche in particolare le forze parlamentari insomma come si esprimono al riguardo. In particolare insomma c'è dibattito anche all'interno della destra, perché appunto c'è proprio chi si insomma Salvini, cioè in particolare Salvini in prima linea, chiaramente anche Vannacci, però insomma se colgono l'occasione per prendersela con gli stranieri, nonostante insomma fosse italiano, e chi invece insomma tiene dei toni più moderati, tipo Tajani o Piantedosi. Adesso lo andremo a vedere. Comunque la Repubblica apre con Modena contro l'odio. Ah sì, questa è la notizia, diciamo, è il primo titolo. Poi si parla di sport, che forse a questo punto sarebbe stato meglio. Si parla di Sinner come nuovo re di Roma, che ha vinto gli internazionali. Poi si parla del calcio, della Roma che ha vinto il derby. Per quanto riguarda Roma, poi si parla, però non se ne parla in realtà, ci sarebbe la promozione del Frosinone in Serie A. Ma partiamo dalla Repubblica. Modena contro l'odio, l'appello del sindaco, 5.000 in piazza. Ieri appunto c'è stata anche una piazza a Modena con il sindaco, che in specie è un sindaco di centrosinistra, che avevo letto insomma alcune sue dichiarazioni, adesso non le ritrovo. Comunque insomma si appellava al fatto che il governo avesse lasciato solo la città di Modena e invocasse più sicurezza. Poi si riportano le dichiarazioni anche di il Cudri, il appunto ragazzo che ha commesso, stava quello che guidava la macchina. Il Cudri non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo. Si parla del dibattito a destra, e Salvini dice appunto via chi delinque. Poi non si sa dove dovrebbe andare in questo caso chi è nato in Italia, anche perché poi le altre parole che hanno insomma le altre parole di Salvini è stato che bisognasse ritirare il permesso di soggiorno. Anche qui appunto non si sa bene che cosa c'entra il permesso di soggiorno con chi è nato in Italia, se non appunto strumentalizzare tutta la vicenda. Tajani lo contraddice, e poi si parla di Mattarella e Giorgia Meloni, che sono andati all'ospedale in visita ai feriti, hanno ringraziato i medici, e poi insomma l'altro signore che ha fermato il ragazzo in macchina con il coltello, successivamente che è diventato il nuovo eroe nazionale. Il giorno dopo la tragedia Modena, scende in piazza contro chi semina odio. Sergio Mattarella e Giorgia Meloni visitano i feriti. Salim El Kundri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Virgolettato, sono confuso, scontro a destra sui permessi di soggiorno. sotto, che sono sulla Repubblica, subito sotto è accompagnato da un articolo di Rosario Di Raimondo, che invece appunto parla delle persone che hanno fermato il ragazzo in questione. In questo caso appunto c'è tutta un'altra vicenda che insomma mi sembra più o meno razzista allo stesso modo. Osama e Mohamed, gli egiziani eroi, questo è il titolo. Osama Shalabi ha 56 anni, da 30 vive in Italia ma non ha la cittadinanza, fa il muratore a Milano, è a Modena per un cantiere, passeggia vicino alla stazione con il figlio Mohamed, è arrivato da un paio di mesi. Sabato pomeriggio hanno contribuito a bloccare El Kundri, una foto l'immortale, non abbiamo fatto nulla di straordinario, è il virgolettato. Su questo poi si conclude la parte di questa prima pagina che riguarda i fatti di Modena, in maniera grafica ne occupa una buona parte. La fotonotizia è dedicata a Sinner. Sulla spalla destra invece si parla di Meloni che scrive a von der Leyen sulla deroga al patto per l'energia, e la deroga al patto dell'energia, al patto di stabilità prevista per la difesa, va estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Premier, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Poi c'è un editoriale di Paolo Gentiloni, l'Italia ferma in acque agitate. Nel nome del bene supremo della stabilità vengono escogitate premierati e leggi elettorali, ma alla prova dei fatti la stabilità non è di per sé sinonimo di efficacia. Non si può dire ad esempio che il record di longevità del governo Meloni abbia prodotto cambiamenti significativi per la nostra economia. Siamo stabilmente fermi, sarebbe bene dunque guardare all'anno che rimane della legislatura come un'occasione per mettere mano almeno ad alcuni problemi più seri, anche perché tutto intorno le acque dell'economia globale sono più che mai agitate. E prosegue a pagina 16, sempre sullo sfondo appunto della guerra. C'è un altro articolo, se la guerra ritorna a far tremare. La guerra purtroppo non è più una novità, è divenuta un aspetto che accompagna in modo coerente è ricorrente l'immagine del nostro tempo e del nostro mondo. Per questo motivo però rischia di venire sottovalutata, data per scontata, normalizzata, ma negli ultimi anni ha ripreso un ruolo importante nelle paure degli italiani. E infine sulla prima pagina c'è l'editoriale di Concita De Gregorio, la rivoluzione dell'esserci in un'era social, esserci con il corpo, facendo file, pagando biglietti, praticando il rivoluzionario atto della presenza. Rimane anche quest'anno questa polvere magica addosso dopo le giornate sempre gremite del Salone del Libro di Torino. L'incantesimo si ripete ormai da molti anni e se ne continua a parlare a pagina 16. Ma io avrei colto a questo punto per ritornare velocemente alla vicenda di Modena, più che altro ecco forse per riportare il dibattito politico che viene più o meno riportato, ne possiamo trovare degli scorci a pagina 8. Il governo virgolettato revocare la cittadinanza, l'idea di Salvini fa infuriare gli alleati, insiste Matteo Salvini, deciso a cavalcare la campagna anti-immigrati, ora estesa pure a quelli regolari e agli italiani di seconda generazione, come l'investitore di Modena. Prima dà mandato a un gruppo di giuristi di perfezionare le proposte sulla sicurezza presentate dai suoi parlamentari, prima fra tutte la revoca del permesso di soggiorno con espulsione immediata per gli stranieri che commettono reati, quindi ordina di portare la tragedia emiliana nell'aula di Strasburgo, richiesta che oggi la Lega insieme al gruppo dei patrioti avanzerà alla presidente Roberta Metsola. Infine, concludendo i lavori della scuola di formazione del partito, lancia l'affondo. La cittadinanza non può essere a vita, ritirarla a chi si macchia di gravi crimini è legittima difesa, incalza. e ancora, prosegue il virgolettato, un principio sacrosanto cristallizzato in una proposta di legge alla Camera che ora Salvini si aspetta venga sostenuta da tutti i partiti della maggioranza. Peccato che gli alleati non ne vogliono sapere, a dir poco freddi se non addirittura contrari. Chi è stato protagonista di quell'evento non aveva un permesso di soggiorno, era cittadino italiano, chiude Antonio Tajani. D'accordo con l'altro ministro forzista, Paolo Zangrillo, virgolettato, dobbiamo stare attenti a non assumere decisioni sull'onda dell'emotività, e persino Matteo Piantedò si frena, stiamo lavorando per agevolare i rimpatri degli stranieri che commettono reati, però è un'altra cosa rispetto ai fatti di Modena, precisa il ministro dell'interno, convinto siano riconducibili più al gesto di un matto anziché un atto terroristico. Cautela condivisa da Fratelli d'Italia, a dispetto delle parole ambigue pronunciate a metà pomeriggio da Galeazzo Bignami, quel folle non è un italiano ma un immigrato di seconda generazione. Qui si mischiano appunto i due dibattiti fra il folle e l'immigrato. Deve pagare per quello che ha fatto e lo deve fare a causa sua, il Marocco, dove ha le sue origini. In realtà il capogruppo meloniano a Montecitorio non intendeva sposare la tesi leghista, si affrettano a chiarire da via della Scrofa. Ce l'aveva con gli ipocriti e ben pensanti della sinistra che da anni giustificano e favoriscono l'immigrazione di massa. Sa pure lui che la Presidente del Consiglio non ha alcuna intenzione di sposare le proposte oltranziste di Salvini, con cui tuttavia condivide la necessità di contrastare l'offensiva di Vannacci che della reimmigrazione ha fatto una bandiera. Il risultato? Il centrodestra si spacca mentre il centrosinistra condanna compatto l'indegno sciacallaggio del segretario, il quale accusa il verde Bonelli, trasforma una tragedia in un bancomat elettorale da cui prelevare consenso, alimentando paura, tensione sociale e rabbia. Caustico Carlo Calenda, revocare il permesso di soggiorno a chi delinque è di buon senso, peccato che non l'abbia mai realizzato negli anni al governo. Quindi anche qui addirittura Carlo Calenda sorpassa a destra le posizioni del governo di Forza Italia e o di Fratelli d'Italia, tanto più che nel caso di specie si tratta di un cittadino italiano e dunque la norma non si applicherebbe, ma Salvini non ci arriva. E se per AVS dice solo stupidaggini, il democratico Francesco Baccia denuncia l'uso strumentale che una parte della destra continua a fare di tragici episodi di cronaca per alimentare campagne permanenti di odio e divisione. Chi però sembra tenere un atteggiamento più ecumenico è il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli. La sicurezza come l'immigrazione è un tema che interessa tutti, premette. Se dobbiamo confrontarci con le altre forze politiche, le facciamolo su questo. Poi c'è un'intervista a Lamberto Giannini, prefetto di Roma ed ex capo della polizia, che adesso è diventato un faro della sinistra praticamente. C'è il rischio, cioè un virgolettato, rischio di emulazione, ma la risposta non è mai l'odio più sinergie per la sicurezza. Insomma, non è la prima volta che viene preso Lamberto Giannini come appunto esempio di idee di appunto paventate, insomma quantomeno sbandierate dalla sinistra. Si fa appello appunto al prefetto di Roma, ex capo della polizia. Era già accaduto ad esempio subito dopo le manifestazioni a Torino per lo sgombero di Ascatasuna, in cui Giannini, se non sbaglio, criticava più o meno la gestione di piazza. E va bene rispondere, soprattutto la politica più che forse la gestione di piazza, rispondere all'odio con l'odio sarebbe totalmente insensato, sono le parole di Lamberto Giannini. da numero uno dell'antiterrorismo, ha gestito una delle stagioni più delicate per il paese, quella degli attentati che sconvolsero l'Europa 10 anni fa. Oggi, con il paese sconvolto dai fatti di Modena, dice, l'unico modo per arginare certi fenomeni è fare fronte comune tutti insieme. L'ordine pubblico va gestito ora per ora senza pregiudizi, lo si è visto a Roma con gli eventi degli ultimi giorni, dove tutto ha funzionato. E va bene. E su questo, se vogliamo rimanere ancora un po' su questo dibattito, ci possiamo spostare alla Stampa, che titola così: attentato a Modena, Tajani contro Salvini. E c'è il commento di Flavia Perina, che sottolinea, rimarca l'atteggiamento composto di Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. La visita alquanto silenziosa di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni a Modena mostra come dovrebbe comportarsi ogni istituzione davanti ai fatti di cronaca. Cioè, ormai quindi l'ovvio diventa notizia. Cioè, invece, quindi, che sbandierare razzismo come fa Salvini. Il crime show sovranista: la destra populista cavalca il caso per amplificare l'odio contro gli stranieri, ma nel governo si apre una crepa. Quell'approccio non ha più ritorni elettorali. La visita alquanto silenziosa di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni a Modena, pochissime parole oltre quelle dette in privato ai feriti, mostra come dovrebbe comportarsi ogni istituzione davanti ai fatti di cronaca che fanno rumore e sconcertano l'opinione pubblica, ma rivela anche una nuova e significativa differenza.

mail all'intera comunità del responsabile. A chiunque ne condivida la condizione anagrafica, sociale, il colore della pelle. Avevamo già visto il lutto trasformarsi in speculazione, avevamo già visto le speculazioni trasformarsi in caccia all'uomo, avevamo già visto chi si ricorda Rogoredo, la legge sulla difesa sempre legittima, la caccia all'uomo trasformarsi in richiesta di impunità per il pistolero che lo ammazza. Ora vediamo un nuovo potenziale salto nel buio, perché il folle atto omicida di Salim El Kudri, quando ancora non se ne sapeva nulla, era già raccontato come una insorgenza terrorista, odio, strage per mano di un islamico radicalizzato. Bandiera per il serve la rimigrazione, gridata a gran voce dal mondo sovranista, e cioè benzina sul fuoco di un'Italia dove già agiscono branche di giustizieri etnici come quello di Taranto, capaci di assassinare a coltellate senza motivo il povero bracciante Bakary Sako in attesa dell'autobus per andare al lavoro. Tra l'altro, appunto, questa è una vicenda di pochi giorni fa, questa di Taranto, che sulle prime pagine di oggi non trova spazio. Nulla di quello che il crime show sovranista ha ipotizzato dopo la tragedia, nulla di quello che Matteo Salvini e Vannacci hanno fatto intendere per tutta la giornata di ieri è risultato vero. A Modena non è entrato in azione il terrorismo o l'estremismo religioso e non ha agito nemmeno la categoria degli immigrati, perché il Kudri è italiano a tutti gli effetti, figlio di genitori marocchini, in perfetta e regolare marocchini in perfetta regolare, che lo hanno fatto studiare fino alla laurea. Modena è un dramma della follia e del disagio psichico, uno dei tanti che i nostri servizi sanitari e sociali non riescono a intercettare e che colpiscono i giovani a prescindere dal passaporto e dal ceto. Il fatto che il ministro dell'interno in persona, Piantedosi, con una pubblica dichiarazione abbia stroncato ogni pista diversa dalla patologia psichiatrica ci dice che forse anche lui è preoccupato. Vabbè, io forse su questo mi fermerei e tornerei alla prima della stampa, che accompagna insomma ancora la vicenda con un racconto di Luca Ricci della vicenda, in cui appunto si traccia il profilo di Salim El Kudri e insomma il fatto che risultasse incensurato, che appunto non risulta radicalizzato, perché sono stati effettivamente i primi titoli dei giornali online. E qui questa vicenda la ripercorrono a pagina 7. La fotonotizia è dedicata allo sport, da un lato la gloria, dall'altra la vergogna, sono questi titoli che accompagnano le due fotonotizie. La gloria è quella di Sinner, raccontato come genio e regolatezza, dall'altra parte la vergogna è quella della Juventus, che rischia di essere fuori dalla Champions, serve un miracolo perché ha perso con la Fiorentina. Poi sulla spalla destra c'è una colonna che racconta il mondo in guerra, droni sugli Emirati, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi. Il premier israeliano Netanyahu ha parlato al telefono con il presidente statunitense Trump. Andiamo a pagina 8. USA, Iran, muro contro muro. Trump sente Netanyahu, minaccia Teheran: accettate la nostra proposta o vi cancello. Drone su Abu Dhabi, sul sito nucleare del Mirin, insomma, e proseguono le dichiarazioni, le minacce di Donald Trump nei confronti dell'Iran. Poi sulla spalla destra, a pagina 9,

c'è un articolo di Francesca, no, c'è una dichiarazione di Francesca Mannocchi: Donald si è illuso di azzerare il regime e ora fa di tutto per tirarsene fuori. La scrittrice dei punti: Israele sta facendo in Libano quello che Putin ha fatto in Ucraina, ma lo si ignora. Ed è sì, allora è un'intervista di Francesco Rigatelli a Francesca Mannocchi. Francesca Mannocchi è appena tornata dal Libano in dialogo con la collega Francesca Schianchi dopo aver presentato il nuovo libro Crescere la guerra, un reportage in forma di poesia dalle trincee siriane, afghane, ucraine e palestinesi, laddove le parole sembrano non bastare più. Andiamo a leggere qualche domanda. La tregua in Medio Oriente è reale o no? Negli ultimi giorni è stato dichiarato un cessate il fuoco di altri 45 giorni che vale solo su carta. Il precedente di 3 settimane non è mai stato né del sud del Libano al confine con Israele né a Beirut Sud, dove è stato interrotto una settimana fa in quello che con una semplificazione viene definita la roccaforte di Hezbollah. Servirebbe una precisazione lessicale e numerica su questo. Il Libano è grande come la Lombardia, a 5 milioni di abitanti, di cui oltre un quinto è stato sfollato negli ultimi 2 mesi. È vero che Beirut Sud comprende il quartiere generale di Hezbollah, ma ci vive anche 500.000 di libanesi. Per la legge dei numeri, chiaramente non possono essere tutti miliziani. È anche una zona aeroportuale con campi profughi palestinesi e rifugiati siriani, sfollati interni di origine varia. Il cessate il fuoco non è mai stato tale e la strategia israeliana è la stessa che a Gaza, evacuazione forzata, distruzione sistematica dei villaggi e delle infrastrutture, un'occupazione militare, insomma. E il giornalista chiede: oltre all'aspetto militare, che situazione sociale ha trovato in Libano? Beirut e il Libano in generale sono per me difficili da raccontare perché ci ho vissuto e lì sono rimasta incinta di mio figlio. Ho visto il paese sprofondare negli anni, fallire i tentativi di superare le divisioni religiose come nel 2019, declinare economicamente dopo l'esplosione del porto nel 2020. Nonostante questo, il Libano non si arrende. E pur diversamente dall'Iran, ci dovrebbe fare interrogare sulla natura di certi movimenti. Si riferisce a Hezbollah? Sì, con la premessa che i lanci di missili verso Israele sono ingiustificabili. Hanno ragione i libanesi del sud quando vedono distrutti i loro villaggi a ritenere che Israele voglia impedire loro di tornarci. Il sud del Libano è un obiettivo militare israeliano da prima che esistesse Hezbollah. Israele sta facendo in Libano quello che la Russia ha fatto in Ucraina, ma non chiamiamo il Donbass zona cuscinetto di sicurezza. Esattamente la stessa cosa, solo che da una parte viene percepita come un crimine di guerra e da un'altra come un'operazione legittima. Perché questa asimmetria, secondo lei? Viviamo anni di erosione della percezione del diritto internazionale in cui ci sono avversari facili come la Russia, che nessuno definirebbe come democrazia, e avversari meno immediati come Israele, di cui ci sentiamo nonostante tutto ancora alleati. Il giornalista chiede: qual è il ruolo di Trump in Medio Oriente? Nell'attacco all'Iran è stato chiaro che con Netanyahu avessero obiettivi diversi. Per Israele e l'Iran è un feticcio, un simbolo, un nemico assoluto per via dell'atomica, che mette d'accordo maggioranza e opposizione e porta consenso a chi vi si oppone. Netanyahu voleva smantellare il regime e sostenere la rivolta italiana, mentre Trump non aveva idea a cosa stesse andando incontro e ora che l'ha capito fa di tutto per tirarsene fuori. Gli USA si sono illusi di azzerare il regime in un colpo solo, senza sapere che l'Iran si basa sulla sostituibilità dei singoli e sul controllo reciproco dei poteri. L'Iran rimane in piedi, dunque è una capriola della storia, come in Libano.
Quando è iniziata questa ultima guerra, una parte di chi sosteneva Hezbollah non l'ha percepita come propria. Poi però c'è l'invasione israeliana o il bombardamento del mercoledì nero sul Libano, che ricompattano il paese intorno all'unico gruppo paramilitare che fa resistenza. Se lo Stato libanese si dimostra debole, insomma, ai libanesi non resta che supportare Hezbollah. In Iran si fanno una domanda analoga: meglio il nuovo regime invasore o il vecchio regime? Gli Ayatollah hanno massacrato e imprigionato gli oppositori politici, però ora le città vengono bombardate e le infrastrutture distrutte. Il rischio alla fine è che il regime ne esca paradossalmente rafforzato. Nei suoi viaggi hanno dato una luce in fondo al tunnel. Purtroppo al momento non mi viene in mente nessuna buona notizia. Si conclude così questa intervista, che trovate a pagina 9 della Stampa. E poi, tornando in prima pagina, Europa ai margini, perché non è vero, di Natalie Tocci. Il vertice USA-Cina ci è stato raccontato attraverso le lenti di due superpotenze guidate da uomini forti che dettano le sorti del mondo, con un'Europa impotente ed esclusa. È una lettura dominante in Italia, diffusa tra euroscettici dichiarati e non, che vuole apparire come analisi neutrale. Se ne parla a pagina 25. Ma non è l'unico articolo che parla di Cina, perché subito sotto troviamo dai chip ai panda, l'impero di Xi. A pagina 13 si parla appunto dell'impero di Xi, tra chip per l'intelligenza artificiale, Taiwan e diplomazia dei simboli. Il paese di mezzo torna al centro della storia, mentre l'America scopre di non dettare più le regole del mondo. La città proibita è stata per secoli il cuore dell'autorità imperiale cinese e resta ancora oggi il cuore del potere di Pechino. Attraverso piazza Tiananmen e la porta della pace celeste, dominata dall'unico ritratto ufficiale di Mao Zedong presente in tutta la Cina, gli ospiti di riguardo vengono accompagnati nei saloni di Zhongnanya, sede del governo e residenza di Xi Jinping. Qui, tra giardini e immagini della grande muraglia, simbolo della capacità cinese di difendersi dall'influenza straniera, si è conclusa la visita di Donald Trump. E ogni dettaglio della visita è apparso studiato per impressionare e condurre Trump dentro la narrazione di una civiltà millenaria, consapevole della sua forza e del suo ruolo. Anche Trump ha giocato la carta della rappresentazione del potere. A bordo dell'Air Force One c'erano i grandi nomi del capitalismo americano, tra cui il CEO di Nvidia, Jensen Huang, nato a Taiwan e cresciuto negli Stati Uniti, protagonista della guerra tecnologica tra Washington e Pechino. Trump ha messo sul tavolo la riapertura alla vendita di chip per l'IA alla Cina, trasformandoli in licenze soggette a royalty, una mossa che potrebbe garantire nel breve termine Nvidia o Intel decine di miliardi di dollari di potenziale fatturato, pur a discapito dell'obiettivo di mantenere il primato tecnologico. La tecnologia dei chip assume oggi un ruolo simile a quello avuto nel 600 dall'orologio e dagli strumenti scientifici portati dal gesuita Matteo Ricci alla corte imperiale, mezzi per guadagnare influenza politica e culturale. Questa è una storia che probabilmente la delegazione MAGA di Trump non conosce, ma che ispirò Kissinger quando preparava la prima visita di Nixon in Cina con la riapertura delle relazioni diplomatiche. Lo studio attento della storia di Matteo Ricci e dei gesuiti fece da guida alla fitta rete di rapporti che portò alla famosa partita di ping pong tra Nixon e Mao, e poi alla cosiddetta diplomazia dei panda, con i regali di cuccioli di queste specie uniche al mondo, agli zoo di mezzo mondo. E su questo direi abbiamo
dato anche un occhio al dibattito sull'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping del giovedì scorso. E poi sulla spalla destra c'è il Salone del Libro, vabbè, si parla di Fiorello, e Conte si inadre la vita delle canzoni, e di Saviano, direi che su Saviano possiamo concludere la lettura della prima pagina della Stampa, e anzi alle 8:44 prenderci una pausa musicale, poi torniamo in voce.

0: E allora 8:52, torniamo in voce, in rassegna stampa, proseguiamo. Come proseguiamo? Ecco, allora, volendo possiamo, giusto per restituire appunto quanto dicevamo in apertura, come il dibattito sulla vicenda di Modena si è tutto schiacciato fra, insomma, un esplicito razzismo e un linguaggio, come dire, mattofobico. Si parla, vi posso leggere velocemente qualche titolo appunto dei giornali di destra che su queste sono molto espliciti. La Verità, ad esempio: troppo comodo dargli del matto, riportano le parole di Piantedosi, che evidentemente probabilmente due punti di disagio psichiatrico. E poi si parlano, la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale, ma la strage di Modena non è, tra virgolette, solo il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione. Il giornale: quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle. Oppure Libero: l'attentatura accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, l'auto sulla folla a Modena. E poi si parla, no, vabbè, sul Libero non c'è niente da dire. Mattarella e Meloni dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. E poi appunto, se ci spostiamo invece sul Fatto Quotidiano, se ci si aspetta un dibattito più sobrio, non lo si avrà, perché il primo titolo è 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Questo era giusto per farvi una carrellata di primi titoli. E io però mi sposterei su un altro tema, sempre a partire dal Fatto Quotidiano, perché ci sono un paio di cose interessanti che riporta il Fatto, che magari non troviamo su altri quotidiani. Ad esempio, comunque, sul Fatto Quotidiano si stanno seguendo la flottiglia, attraverso i racconti di Alessandro Mantovani, che abbiamo sentito anche a volte da questi microfoni. Quindi io andrei a pagina 6. Diciamo che pagina 6 e 7 appunto sono dedicate a quanto avviene in Asia occidentale. In parte lo abbiamo letto dalla Stampa, riportando l'intervista a Francesca Mannocchi. Qui appunto a pagina 7 si parla: Israele e gli USA vogliono un Medio Oriente di tribù, in Libano una mini Gaza. Secondo me noi su questo abbiamo già più o meno, forse esaurito il dibattito, è ambizioso, quantomeno quello di oggi sui quotidiani. Mentre non abbiamo visto quanto sta accadendo appunto nelle barche, quindi lo andrei a vedere adesso. Preghiere, pomodori e scelte di vita: a bordo è un mondo senza frontiere. Appunto, questo articolo lo troviamo a pagina 6 del Fatto di questa mattina. L'altra mattina: fermi all'isola greca di Castellorizzo, altresì detta Megisti, chi dormiva quasi all'aperto aveva messo la sveglia alle 5, hanno fatto sparire i materassini gonfiabili, hanno iniziato a pregare sui tappeti, chi non pregava si è alzato per rispetto. Su Carsi Sabadad, il motoveliero della Global Sumud Flottiglia, che ospita anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto: siamo in 20 e sono quasi tutti musulmani osservanti. Capitano ed equipaggio turchi, due palestinesi con passaporto giordano, due marocchini, due indonesiani, un tunisino. Musulmani anche un canadese d'origine pakistana e un neozelandese figlio di un palestinese. Non le due donne a bordo: Moya, filmmaker spagnola, è Megan, infermiera in una clinica veterinaria, vabbè, di San Diego in California. Si mangia dalla stessa pentola: pomodori, tante uova, tonno in scatola, cetrioli, datteri, olive e tè. Ieri sera Agio, vicecomandante, ha cucinato bulgur grano spezzato con le patate di in umido. Insomma, racconta degli applausi che sono avvenuti dalla barca. È un musulmano anche Zacharias, che di cognome fa Cristo, 40 anni, due figli, nato e cresciuto nell'Indiana, genitori di origine, di lontane origini tedesche e irlandese. Ora vive a Istanbul, insegna inglese all'università. Virgolettato, ci sono andato a 23 anni perché avevo perso il lavoro e ero già convertito all'Islam, ero innamorato di una donna turca che poi è diventata mia moglie, chiuso le virgolette. Ha preso la cittadinanza, viaggia col passaporto turco anziché quello USA. Insomma, andiamo un po' più avanti, vediamo se ci racconta qualcosa in più. Si parla appunto qua, c'era un racconto di questo signore che era già stato arrestato lo scorso ottobre con la prima Global Summit Flotilla. Da un anno faccio solo questo, mi sono licenziato e ho venduto la casa, volevo fare il medico a Gaza ma non ci sono ancora riuscito. Il giovane e sorridente Assad, indonesiano, è qui per l'Accra Islamic Center di Jakarta, una ONG che si occupa solo di Palestina e fa parte della rete Sumud Nusantara, che dalla Malesia abbraccia tutto il sud-est asiatico. Khalil, un coetaneo tunisino, mi ero avvicinato al Partito Comunista, ora solo Sumud Maghreb. Da un capo all'altro del mondo musulmano, paesi in cui l'agibilità politica è scarsa, lasciano spazio all'attivismo pro-PAL, spesso di impronta religiosa, che ha largo seguito in popolazioni figlie della decolonizzazione, almeno finché i governi non normalizzano le relazioni con Israele, come in Tunisia. Intanto quest'anno soldi e partecipanti arrivano alla flottiglia dal sud più che dal nord del mondo. Ci ha investito anche la Turchia, potenza coloniale antica e moderna. C'è un pezzo grosso sulla nostra barca, Mahmoud Arslan, dal 2011 presidente del sindacato Axis, il secondo del paese, 1 milione di iscritti, di orientamento conservatore islamico, come il presidente Erdogan. C'è un virgolettato, ma noi siamo indipendenti, la liberazione della Palestina è nel nostro statuto da 50 anni, dice Arslan, pronto a farsi arrestare a 72 anni e anche a dare una mano in barca. Va bene, quasi conclude. Speravo ci dicesse qualcosa in più, invece era solo comunque un racconto delle geografie che caratterizzano in questi giorni le barche della Global Summit Flotilla. Nella parte alta di questa pagina, il tempo sta scadendo, Trump riminaccia l'Iran. Il presidente USA chiama Netanyahu e discute di una ripresa degli attacchi, mentre Donald Trump prepara un attacco all'Iran e ne discute con il premier israeliano Netanyahu. La flottiglia è pronta a riprendere la navigazione. Dopo le attese e la falsa partenza di giovedì, le barche della seconda Global Summit ieri hanno lasciato l'ultimo approdo del Golfo di Kavu, splendida baia delle coste meridionali turca, nota anche come Adrasan, e hanno intrapreso la navigazione verso Gaza. Sono 52 più le 5 della Freedom Flotilla Coalition. Oltre due sono tornate indietro per avarie non superabili. Intanto è arrivato quasi a Sirte il convoglio di terra partito da Tripoli. Sono quasi 300 attivisti, per lo più europei, turchi e maghrebini, che puntano ad arrivare a Gaza nel valico di Rafah, dopo aver attraversato l'Egitto e la Cirenaica. una trentina di veicoli, tra cui ambulanze della Mezzaluna Rossa e camion carichi di forniture mediche e altri aiuti umanitari. Intanto Trump è tornato a minacciare Teheran, che se non accetterà un accordo in tempi brevi del paese non resterà più nulla. Netanyahu, dopo una telefonata con il Tycoon, si è detto pronto ad ogni scenario, ma ha anche chiesto al presidente americano di prendere una decisione. Gli Emirati Arabi hanno denunciato l'attacco di un drone nei pressi di una centrale nucleare, un'escalation del conflitto che le autorità emiratiane definiscono inaccettabile. La roba, diciamo, rilevante della Global Summit Flottiglia, o quantomeno da segnalare, è che da ieri notte ha lasciato appunto le acque turche per entrare nelle acque internazionali. Di conseguenza si entra nella fase più critica, insomma, perché anche l'ultima volta la Global Summit Flottiglia è stata bloccata in acque internazionali. Appunto, dall'altro lato vediamo come le tensioni geopolitiche si vanno, insomma, sempre più ad inasprire, e su questo, secondo me, più o meno possiamo voltare pagina. C'è un'intervista che leggevamo anche in prima pagina. Se oggi aprite la prima pagina del Fatto Quotidiano, leggerete: il comunismo non tornerà più, ma servirebbe. Ne parla il politologo Carillo, e la trovate a pagina 8. Si parla del capitalismo in coma, però la bandiera rossa non tornerà. Se ne parla, appunto, sì, qua. Ora bisognerà vedere l'alternativa per gestire questa crisi. Il comunismo indietro non si va, per i più nostalgici, purtroppo non è positiva questa intervista. E poi a pagina 10 e 11, la sfida dei 5 minuti, il futuro dell'auto si gioca sulle batterie, e questa anche parte dalla prima pagina. In realtà, se andiamo in prima pagina, auto, il futuro si giocherà nella sfida di batteria, chi le controlla domina il settore. La Cina è quasi monopolista, copre circa l'80% della produzione e anche 2/3 dell'export. Unione Europea e USA restano indietro. Se ne parla a pagina 10 e 11. La Cina va, a pagina 11 in particolare, poi c'è un articolo che parla della Cina che va in Spagna a produrre le macchine e progetti in 8 impianti. La Cina è vicina, ma molto di più rispetto ai tempi. Era il 1967, dall'omonimo film di Marco Bellocchio, specie se sei in Spagna. Il paese iberico, il secondo produttore europeo di automobili dopo la Germania, in questi mesi è attraversato dai emissari di marchi cinesi delle automobili, ansiosi di rilevare stabilimenti in via di dismissione, una specie di pacifica invasione che la politica nazionale e locale cerca di aiutare in ogni modo, ma che rischia di portare meno benefici di quanto gli spagnoli e più in generale gli europei si aspettano. Se il cuore tecnologico e industriale rimane in Cina, come è stato finora, i vantaggi saranno di breve respiro e al contrario si finirà per approfondire la dipendenza industriale del continente in una serie di settori strategici per la transizione energetica. E invece a pagina 5 si parla appunto della sfida dei 5 minuti, il futuro dell'auto si gioca sulle batterie. Basta un dato per inquadrare la portata della sfida in atto nel mercato automobilistico globale: 600 chilometri di autonomia recuperati in meno di 9 minuti. È il biglietto da visita della nuova Bydseal 07, equipaggiata dalle batterie Short Blade di seconda generazione, che in Cina viene proposta a un prezzo inferiore di circa 8.000 euro rispetto alla sua diretta rivale, la Tesla Model 3. Una vettura che la stampa specializzata ha definito il peggior incubo per l'azienda di Elon Musk, un incubo che per i produttori occidentali trova concretezza nei dati di mercato. Secondo l'International Energy Agency, marchi cinesi come BID e GIL sono passati dal controllare un quinto nel 2020 a più della metà del mercato globale delle auto elettriche nel 2024, cioè da un quinto a più della metà, dove la penetrazione non è ostacolata dai dazi come negli Stati Uniti e in Europa. La quota di mercato delle case automobilistiche cinesi supera il 60%, come ad esempio in Brasile e in Messico. E su questo lascerei allora anche pagina 10 e 11 e prenderei un'altra veloce pausa musicale, vediamo se trovo qualcos'altro da leggere. E intanto vi ricordo che il numero, se volete chiamare, è lo 0649 1750.
1: Dostinelli? Dostinelli, mi senti? Allora, ho l'idea per il canale, rilanciamo la rete, rilanciamo il canale. Ho avuto un'idea geniale, un format particolare, straniero, viene dall'Azerbaigian. Facciamo un talent show, si chiamerà Come Te, Come Te. Abbiamo già fatto i provini, le audizioni, ho già la giuria, sono due draghi, sono bravissimi. Sicuramente ci farà fare molto. Vi ti mando il video, c'ho già il video delle prime audizioni. Guardati, ciao. No!
2: Ho il trucchino di Roma nella scatola, tranica non sei qua, siamo in panica, silenzio di campagna. E questa si di qua, più grande di banana, perché se ne va a rifarmi sogna. La piazza del Papa che rotola giù, dalle scalinate di Piazza di Spagna. La festa privata è già il clou, gestisci l'ansia se notte se magna. Bicchiere della staffa fine notatata, rindo ma da marca sempre sulla strada.

0: Allora alle 9:16 torniamo in voce, andiamo a concludere, diciamo, le ultime notizie di rassegna stampa di questa mattina. E oggi è 18 maggio, era stato indetto lo sciopero da parte dell'USB. E io vi volevo, allora, ci sarebbe appunto oggi 18 maggio sciopero generale, c'è quest'audio da parte del gruppo autonomo portuali che a breve vi farò sentire, e appunto continuano i blocchi e le proteste contro il traffico di armi e della logistica di guerra, contro il genocidio in Palestina e in supporto alla flottiglia. Il sionismo si ferma con la resistenza è lo sciopero, per un mese di scioperi contro la guerra, dal 18 allo sciopero generale del 29 maggio. E vi faccio sentire quest'audio e poi dura un minuto e poi torniamo in voce.
1: Ciao a tutti e tutti, come gruppo autonomo portuale Livorno abbiamo aderito allo sciopero USB. Siamo qui davanti al Parco Doganale, la zona, una delle zone fulcro del passaggio delle armi nel nostro porto. Questo posto è simbolico, indica quello che è il legame che il nostro Stato e i nostri governi hanno con lo Stato legittimo di Israele, ma con tutti quelli che sono paesi che stanno vivendo un conflitto. È per noi importante partecipare agli scioperi, sfruttare questi strumenti per essere ancora una volta quel sassolino che prova a bloccare gli ingranaggi della guerra. Vogliamo continuare a ribadire che il nostro lavoro non può contribuire al genocidio, il nostro lavoro non può essere complice di quello che succede in tutta la zona dell'Asia occidentale, e quindi ogni volta che ci saranno proteste, blocchi, noi saremo presenti per far presente che siamo contro questa politica di guerra.
0: E quindi appunto questo era l'audio del gruppo autonomo portuali di Livorno. La prossima data è quella del 29 maggio per uno sciopero generale. E a proposito appunto di sindacati, ho abbandonato i giornali di questa mattina, ma appunto andiamo a dare comunque notizie importanti riguardo il processo politico che coinvolge appunto i sindacati, in questo caso sia i Siccobas che l'USB, contro appunto le lotte operaie. La procura di Piacenza chiede il processo per 7 sindacalisti USB e Siccobas, riproponendo l'accusa di associazione per delinquere contro anni di scioperi, picchetti e vertenze nella logistica. Una nuova tappa nella criminalizzazione del conflitto operaio. Il PM della Procura di Piacenza, Emanuela Podda, ha chiesto il rinvio a giudizio contro 7 sindacalisti appartenenti all'USB e Siccobas, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla violenza privata, resistenza e violenza pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione al pubblico servizio. Nel 2022 8 sindacalisti vennero arrestati e un centinaio di lavoratori denunciati. E i 7 sindacalisti sotto accusa sono Abed Issa Mohamed El Musri, Ali Mohamed Arafat, Elder Da Fisal, Aldo Milani, Roberto Montanari, Carlo Pallavicini, Bruno Scagnelli. L'ottavo è il mai indicabile compagno Riyad Zagdane, deceduto negli scorsi anni. I capi di imputazione contestati dalla procura ai sindacalisti sono ben 145, sono relativi per fatti che vanno dal 2016 al 2021 e includono l'ipotesi di associazione per delinquere. Il PM Pod ha chiesto il rinvio a giudizio per associazione per delinquere e per i reati connessi, mentre ha avanzato la richiesta di non luogo a procedere per i tanti altri reati ormai andati in prescrizione. I legali dei sindacalisti hanno sempre replicato e dimostrato che i reati contestati sono normali attività sindacali in un settore del lavoro assai controverso. Potremmo definirlo un vero e proprio verminaio di appalti, subappalti, sfruttamento selvaggio come la logistica. d'inchiesta venuta allo scoperto nel 2022, ma era partita nel 2016, riguardante decine di vertenze, blocchi ai cancelli e blocchi stradali avvenuti a Piacenza e nei magazzini della logistica diffusi nella provincia. È bene ricordare che ad agosto del 2022 il Tribunale del Riesame di Bologna aveva ordinato la scarcerazione dei sei sindacalisti, fra due di USB e quattro dei Siccoba, posti agli arresti domiciliari in seguito all'inchiesta Teorema della Procura di Piacenza sull'attività sindacale del settore della logistica, proprio facendo cadere il reato di associazione a delinquere. Un appello per la scarcerazione dei sindacalisti arrestati, diffuso a luglio di quell'anno, denunciava l'impianto accusatorio mira a una pesante delegittimazione dell'attività sindacale, mettendo sotto la sua lente l'organizzazione di un conflitto collettivo, le forme di autofinanziamento per sostenere l'attività e il fatto che vengano strappate a imprese locali e multinazionali più denaro e migliori condizioni di lavoro. Ma cos'altro dovrebbe fare un sindacato precisamente, ci chiediamo. Conclude così il virgolettato e anche questo articolo che ho trovato su Osservatorio Repressione. E poi un'altra vicenda, insomma, che ha riguardato, insomma, questioni di repressioni, ma in particolare comunque il clima di inasprimento nei confronti del conflitto sociale e o del dissenso, è quanto avvenuto a Mantova. In realtà ha fatto un pochino sui social, forse ha circolato la notizia perché è circolato un video di questo fatto in cui delle attiviste sono state fermate a un bar durante il Food Science. La Digos interviene contro attiviste antispeciste di No Food No Science mentre fanno colazione, non un blocco, non un'azione, ma il controllo preventivo e intimidazione politica. E a Mantova il controllo del dissenso ha superato un'altra soglia e alcune attiviste presenti in città per contestare l'evento Food and Science sono state fermate e perquisite mentre si trovavano sedute in un bar di Piazza Sordello durante una pausa, impegnate in un'attività del tutto ordinaria, bere un caffè, fare colazione e stare nello spazio pubblico. Non stavano bloccando una strada, non stavano occupando un edificio, non stavano compiendo alcuna azione diretta, erano semplicemente presenti in città dopo aver annunciato iniziative di contestazione nei confronti di un evento che, secondo il collettivo, rappresenta e legittima il sistema agroindustriale, la zootecnia intensiva e gli interessi economici che ruotano attorno allo sfruttamento animale e alla crisi climatica. Proprio questo rende l'episodio particolarmente grave. Non viene colpito un comportamento specifico ma una soggettività politica, non si interviene su un fatto ma su una presenza. Secondo quanto denunciato dagli attivisti, agenti della Digos avrebbero tentato di procedere a un prelievo mentre si trovavano nel bar. Le persone coinvolte affermano di non essere destinatarie di fogli di via, divieti o altri provvedimenti che potessero giustificare un intervento di questo tipo, eppure sarebbero state circondate, monitorate, riprese nei movimenti, identificate e sottoposte a pressione. In particolare mi pare poi che erano state portate di forza via dal bar. Io su questo più o meno andrei in conclusione. Vi leggo qualche notizia veloce dall'ANSA. Appunto, in corso lo sciopero generale USB, giornata a rischio e disagio. È in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, che riguarda tutti i settori. Lunedì quindi a rischio, disagi per trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto a sostegno della flottiglia e contro guerra, genocidio, carovita e sfruttamento. A Roma una manifestazione nazionale e in altre diverse città italiane. Poi c'era un'altra notizia di cui volevo dare lettura, che è di questa mattina o di ieri sera tardi, che non appunto per dare una fiducia alla procura, quanto però invece per denunciare le condizioni di lavoro. Caporalato, blitz dei carabinieri, 12 arresti, 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale e antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. Sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita, allo sfruttamento lavorativo. Vabbè, non si sa, almeno io non leggo tanto di più, quindi non si sa tanto, non saprei dirvi tanto di più. Io su questo alle 9:30 mi fermerei con la rassegna di oggi, e comunque vi invito a rimanere collegati e collegate, perché più avanti lungo la mattinata ci sarà lo spazio comunicazione.

0: quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

0: Dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: che quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

Make it.

0: Alessio Comunicazioni. È la settimana della festa della radio, 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: Venerdì 22 maggio al centro sociale occupato, autogestito ex SNIA, in via Prenestina 173, si comincia con i festeggiamenti, tante cose, cucina, angolo mojito, festa totale e tanti gruppi a suonare per la radio. Le Fucsia, Jung Paninaru, Samarcanda,
0: si dice Jung,
1: sì. War, BDC, Cerni, Ola H Etica, Carenza 503.
0: Ovviamente ci sarà la cucina, ci sarà l'angolo mojito, ci saremo noi.
1: E per qualsiasi altra informazione vi ricordiamo anche i recapiti della radio, che sono 06 49 17 50, il telefono è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito dove potete trovare tutte le iniziative della radio, tutte le produzioni che avvengono attraverso questi microfoni e soprattutto contribuire al funzionamento di Radio Onda Rossa. La festa della radio non si
0: finisce qua però, perché domenica 24 maggio qui a San Lorenzo, proprio sotto la radio in via De Vosci 56,
1: consueto abbraccio fra tutte e tutti, ascoltatori, redattori, redattrici, ascoltatrici e quant'altri vogliano partecipare, dalle 13 il pranzo sociale.
0: Ci vogliono bene. Dalle 13 pranzo sociale sotto la radio, poi ci saranno canti
1: tu, Spider.
0: Per fortuna no,
1: a sorpresa
0: no, poi ve lo dico, continua a leggere.
1: Letture dalla Palestina e in fondo, in finale, DJ set.
0: E sì, ci sarà anche il saluto della banda Callechera. Vabbè, poi ne riparliamo dopo,
1: caro presidente, la vedo poco preparata.
0: Sì, più che altro la mattina presto con pochi caffè.
1: Meno male che presto.
0: Dai, cominciamo con il lunedì. Che succede oggi?

0: E quindi riprendiamo le fila di questo spazio comunicazioni. Allora, il primo appuntamento è per martedì 19 presso lo spazio anarchico Biblioteca Anarchica L'Idea, sul crocicchio tra via Braccio da Montone e via Fanfulla da Lodi al Pigneto. Martedì 19, domani, ci sarà Luna Nera, la svolta, riquetezza, irritabilità, aspettative mancate, stufe, svampite de vita, fumanti di sé, risorgere in una liberata era. Che vorrà dire?
1: Risorgere mi piace, liberata era ancora di più alla Biblioteca Anarchica L'Idea.
0: Scopriamolo domani martedì 19 al Pigneto. Ah, ecco, vedi, dalle 18 merende rigeneranti di primavera, percorsi di conoscenza verso il ritrovamento di una dimensione empatica della natura, nella lotta allo sfruttamento sugli esseri viventi, alla delega medica, alle dipendenze degli specialismi imposti dal dominio, per liberare forze sinergetiche nella pratica quotidiana.

0: E andando in ordine per giorno, martedì 19 maggio, e continua il Cinema Senza Confini al cortocircuito. A chi tocca? Tocca la proiezione di documentari su Auro Bruni. Porta un fiore ad Auro. A cominciare appunto dalle ore 21 al cortocircuito in via Filippo Serafini 57.
1: Mercoledì 20 maggio.
0: Sì, questa è un'iniziativa per te, Presidente.
1: Ah, sì.
0: Riconosce le erbe buone da mangiare, tu che sei un fruttarolo, no? Un amante delle verdure.
1: Fruttariano.
0: Penso che ti troveremo lì quando? Il 20 maggio.
1: Il 20 maggio, che è mercoledì, riconoscere le erbe buone da mangiare, impara a riconoscere le erbe selvatiche commestibili. Io un po' questo però lo so fare, eh. E 20 maggio, appuntamento al cancello mausoleo interno a Villa De Santis.
0: Officine Naturali va in trasferta per questa settimana.
1: Sono quelli del Forte Prenestino.
0: Esattamente, del comitato di quartiere Torpignatara. I love Torpigna.
1: Sì, mi sa che è
0: una joint venture. Comunque, sottoscrizione libera per sostenere le attività di Officine Naturali.
1: Ancora mercoledì 20 maggio, allegro non troppo, al Cineforum Bakunin. Allegro non troppo è il film di Bruno Bozzetto, bellissimo, ve lo consiglio. L'appuntamento in via Vettor Fausto 3 al gruppo anarchico Bakunin, Fai Roma e Lazio. L'inizio della proiezione alle 20.
0: Siamo all'università questo giovedì 21 maggio a partire dalle 17 all'università La Sapienza, Facro Remigration, assemblea cittadina Roma antifascista e antirazzista contro la marcia su Roma del 13 giugno. Questo appuntamento si terrà a Giurisprudenza presso La Sapienza, come abbiamo già detto. Fasci trampiani di tutta Italia saranno a Roma per chiedere la deportazione forzata di 13 milioni di persone razzializzate questo 13 giugno. Individualità, migranti sia di prima che di seconda generazione, migliaia di studenti e lavoratrici sia nati in Italia che fuori, con l'unica colpa di non essere considerate bianche. Dopo il flop di Milano, la coalizione Epstein ci riprova nella capitale, la chiamano remigrazione. Ma è di fatto la proposta di istituire una polizia politica sul modello dell'ICE statunitense, che ha dilaniato la società americana, la sua popolazione lavoratrice, generando traumi, violenze e conflitti.
1: E quindi assemblea cittadina all'Università La Sapienza, Giurisprudenza, il giovedì 21 maggio alle 17.
0: Sempre giovedì 21 maggio alle 17.30 alla Casa Internazionale delle Donne in via di San Francesco di Sales a Roma, femministe musulmane, c'è la presentazione di questo libro a firma di Jamal Quazzani e Zainab Fasichi, edizioni Astarte. E dunque questa presentazione sarà presso la sala Simonetta Tosi in via della Lungara 19 a Roma. Ne discutono Renata Pepicelli dell'Università di Pisa e Nadia Pizzuti, giornalista e cineasta, Marisa Iannucci dell'Università di Casablanca a San Secondo e Shiana Murray di Un Ponte Per. È appena uscito questo libro e sarà presentato per la prima volta a Roma. Molto interessante la lettura di questo libro in un mondo in cui i pregiudizi su Islam e femminismo sono ancora attraversati da letture stereotipate e orientaliste e l'islamofobia permea profondamente le società occidentali. Il libro dimostra che non solo è possibile essere femministe musulmane, ma anche esserlo proprio in quanto musulmane. E sempre di libri si tratta, sempre il 21 maggio, questa volta però stiamo presso la casa del Parco dell'Energia, l'ex SNIA in via Prenestina 175, a partire dalle 18.30 ci sarà la presentazione insieme all'autore Michele Colucci del libro Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, una biografia fra sindacato e internazionalismo. Insieme all'autore ci saranno Luciana Castellina e Alberto Violante, con l'introduzione di Maria Lepre. La vita di Giuseppe Di Vittorio rappresenta agli occhi del mondo di oggi una grande occasione per riscoprire la militanza sindacale, l'antifascismo, l'anticolonialismo, la lotta contro la guerra. Attraversando il suo lungo percorso di riscatto e resistenza ritroveremo le radici di una prospettiva di emancipazione che dalle campagne pugliesi del primo Novecento porta all'antifascismo militante fra le due guerre mondiali per arrivare alle lotte locali e globali della ricostruzione postbellica. Un filo rosso carico di esperienze dure e radicali che ci permette di affrontare in modo consapevole le sfide del presente. Questo è il programma, e quindi insieme alla presentazione del libro a seguire, appunto, ci saranno Brancoro, incanti internazionalisti, l'aperitivo a sottoscrizione. Questa è un'iniziativa promossa dal Centro di Documentazione Territoriale Maria Baccante, Archivio Storico Viscosa.
1: Ancora giovedì andiamo al centro sociale di Pol di Marino in via Capodacqua 2, 40 anni dopo Chernobyl, cronica inedita di una catastrofe nucleare alla luce del piano nucleare del governo Meloni. Giovedì 21 maggio alle ore 18.30 inizia la discussione e a seguire la pericena. Alle ore 21 la proiezione del film Raspad, realizzato in Russia nel 1990, sulle conseguenze di quella catastrofe. Il centro sociale Ipoc si trova in via Capodacqua 2 a Marino.

0: Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni, venerdì 22 e domenica 24 abbiamo già detto e ripeteremo, c'è la festa della radio, per cui
1: 49 anni di Radio Onda Rossa,
0: tenetevi liberi e libere. Mentre invece sabato 23 a Parco Schuster, ognuno a modo suo, Sport senza barriere, la quinta edizione, dalle ore 10 alle ore 21, un'edizione esplosiva, adrenalinica, divertentissima. Sport senza barriere torna a invadere Parco Schuster con la bellezza dello sport adattato e dell'accessibilità universale e del diritto all'adrenalina, organizzato dall'associazione Tetrabondi.

0: sempre sabato 23 maggio, questa volta stiamo in quella della Certosa al Giardino Ciro Principessa. A partire dalle 10 comincia un corteo antifascista. Sono 47 anni dall'uccisione per mano fascista del compagno Ciro Principessa. Anche questa primavera vogliamo tenere vivo il suo ricordo. Pensiamo fortemente che la memoria e l'antifascismo non sono rituali vuoti, ma pratiche di lotta quotidiana. Riprendiamo la battaglia di Ciro per la piena realizzazione della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza, usandola come lente per interrogare il presente. Oggi che al governo siedono le stesse persone che in quegli anni militavano in organizzazioni conniventi o complici con quella testa eversiva responsabile di tanti omicidi tra le compagne e compagni, questa giornata non può essere una mera ricorrenza. La deriva securitaria che si incarna nei continui decreti sicurezza, l'offensiva contro gli spazi sociali, la criminalizzazione delle antifasciste, degli antifascisti, le ronde squadriste che prendono in mira le persone razzializzate, gli attentati ai luoghi della memoria antifascista, le violenze contro le comunità LGBTQIA+, l'attacco al consenso delle donne e il sostegno al genocidio del popolo palestinese necessitano di una risposta collettiva. Una risposta che deve venire dal basso, da chi vive i nostri quartieri, da chi crede che la sicurezza non sia repressione e militarizzazione, ma accesso al welfare e un reddito dignitoso, diritto all'abitare, una città libera e attraversabile da tutti. Le strade sicure le fanno le persone che le attraversano. Per questo motivo quest'anno abbiamo deciso di lanciare per il 23 maggio un corteo rumoroso e partecipato, oltre alla tradizionale festa, per riprenderci quelle strade. Riempiremo le vie di Certosa e Torpignattara per gridare che Ciro vive e costruisce insieme costruire insieme la città che vogliamo. Dunque, questo appuntamento del corteo sabato 23 maggio alle ore 10 a partire dal Giardino Ciro Principessa in Largo dei Savornian, e sempre alla Certosa, in concomitanza con la festa e con il corteo, il classico biomercato che si tiene ogni sabato, i tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E già che ci siamo, leggiamo anche il volantino della festa per Ciro, certo. Principessa, quindi giornata composita dal corteo
1: alla festa.
0: E questa volta
1: dalle ore 14.
0: Sì, che questa volta si terrà in Largo di Savornian, in via del Mandrione 215, all'ex stazione Casilina, e andrà avanti per tutta la giornata.
1: Ancora sabato 23 maggio a Strike in via Umberto Martini 21.
0: Questa volta a partire dal pomeriggio dalle 15.30. Che cos'è questa cosa? Spider
1: Gara delle batterie elettroniche, musichette, cena, laboratori e presentazioni.
0: Allo Strike. Laboratorio di costruzione di Noise Box.
1: Qui c'è scritto Baccano, tu non lancerai mai.
0: Baccano, bravo, intraducibile.
1: Baccano per Strike.
0: Io che sono antico, ho visto un filo e basta.
1: Decoriamo insieme lo spazio, lanterne magiche, luci fluo, cyber proiezioni, porta quello che puoi che poi ci organizziamo. In contemporanea, Paciucco. Collettivo con lab tecno vegano speculativo di creazione di gelatine, dove esploreremo la sexy vischiosità dell'interfaccia. Qui dalle 19 c'è la vegana, alle 19 e contemporaneamente inizio delle batterie elettroniche. E
0: c'è gara delle batterie elettroniche. Le iscrizioni sono aperte tutto il pomeriggio.
1: Sì, uccidiamo i synth. 5 minuti a testa, una sola uscita a testa, vinci la possibilità di suonare altri 5 minuti. Alle ore 22.30, sballettamenti con la selecta del sud del mondo, Buga Zuga. La salute mentale e politica, presentazione del libro di Piero Cipriano, sabato 23 all'ex 51 in via Aurelio Bacciarini 12 a Valle Aurelia, inizio alle ore 18, presentazione del libro con l'autore e confronto aperto, a seguire a cena sociale e selezione musicale.

siamo adesso a domenica 24 maggio tra le 16 e le 20:30 presso lo spazio sociale occupato 100 celle aperte in via delle sede 5, presentazione del libro Stregoneria e controcultura gay di Arthur Evans per la traduzione di edizioni Anarco Queer. E dunque l'inizio è alle 16, come dicevamo, a seguire aperitivo a sostegno della Socera, la tipografia autogestita dello spazio 100 celle aperte.

0: Laboratorio di difesa abitativa, ritorniamo indietro perché c'era sfuggito un comunicato di oggi, lunedì 18, al centro sociale occupato e gestito dal transfemminista Auro e Barco in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione.
1: Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Questo è un appuntamento che avviene ogni lunedì a partire dalle 18.30 presso Laura e Marco. Come dicevamo, si trova in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

0: Quindi più o meno ci siamo con lo spazio comunicazioni, però dobbiamo insistere sulla festa della radio, perché questa è la settimana dei 49 anni di Radio Onda Rossa. Quindi diciamo venerdì 22 maggio al centro sociale ex SDI in via Prenestina 163 e domenica qui sotto in via dei Volsci.
1: Quale miglior momento per portare il nostro e vostro contributo al funzionamento di questa Radio Onda Rossa, a partire dal radio abbonamento, ma la partecipazione a questa straordinaria Radio Onda Rossa, appunto, fra venerdì 22 maggio presso l'ex SNIA e domenica 24 maggio nella consueta festa abbraccio fra tutte e tutti noi qui sotto via De Vosci 56.
0: Allora, ripetiamo, venerdì 22 maggio suoneranno Le Fucsia, Young Paninaro, Sam Arcanna, Wall, BDC, Serni, Ola Acaetica, Carenza 503, Cucina Angolo Moito. Mentre invece, visto che sono stato un po' sbrigativo, per domenica 24 maggio dalle 13 pranzo sociale sotto la radio in via De Volsci, alle 15 è un laboratorio collettivo di canto organizzato dalla trasmissione nostra Gramigna, che vi consiglio di ascoltare. Alle 17 lettura della dalla Palestina a cura di Blu Yoshimi. Alle 19 comincia il DJ set a cura della Cicala e ci sarà anche il saluto della Brigata Callechera, che è l'ultimo giorno che sta qua in Italia.

0: e 26 minuti, chiudiamo così lo spazio comunicazioni di questo lunedì 18 maggio. Un saluto a tutti e tutte e ci sentiamo lunedì.
1: E arrivederci senz'altro venerdì.
0: Esatto, venerdì e domenica.

E prima di lasciarvi la consueta programmazione di Radio Onda Rossa, come per ogni lunedì, voglio leggervi almeno l'incipit di questo articolo uscito per Le Monde Diplomatique a firma di Thomas Jascaimé, e riguarda l'industria delle armi, fondi pubblici, finanza privata, l'ora della mobilitazione generale. Il titolo è "Oddio, quanto è bella la guerra". Vedere un missile uscire dalle nostre fabbriche per essere consegnato alle forze armate rende il mio lavoro estremamente concreto. Ho la mia parte di responsabilità. Thibault, un tecnico la cui testimonianza è citata in un video promozionale del produttore MBDA, non immagina nemmeno quanto abbia ragione. I prodotti del suo datore di lavoro hanno recentemente colpito scuole, moschee, campi profughi a Gaza, causando la morte di oltre 500 persone, fra cui un centinaio di bambini. Questa azienda europea di armamenti, con un portafoglio ordini particolarmente consistente del valore di 44 miliardi di euro, sta tuttavia mettendo in campo ogni mezzo per infiocchettare le proprie merci, un codice etico che vigila sul rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani mentre li bombardano. Iniziative di sensibilizzazione del personale su identità di genere, neurodiversità e menopausa, il lancio di progetti di riforestazione, di tutela delle falde acquifere, o ancora l'adozione di pratiche di ecodesign per il materiale bellico, al fine di ridurre l'impatto ambientale alla fonte. Siamo alle comiche finali, aggiungo io. Un primo passo verso le bombe bio? Ma una simile strategia di gestione del rischio reputazionale ha ancora senso quando i media, i principali partiti di governo e la Presidenza della Repubblica si uniscono nella celebrazione del grande riarmo e dell'attività militare? I lettori dell'Express, Le Point, Le Parisien hanno potuto recentemente consultare dei cataloghi promozionali di armamenti francesi. Ovviamente Le Monde Diplomatique fa riferimento spesso alle questioni francesi, ma insomma mai come in questo caso possiamo parlare di questioni universali. Gli ascoltatori di France Culture hanno avuto modo di apprendere come si preparano gli uomini alla guerra, con una trasmissione del 30 ottobre 2025. Gli abbonati al quotidiano Le Monde, nel marzo del 25, si sono visti presentare un dossier in 6 puntate, il cui primo articolo era intitolato "Spese militari, una leva per la crescita". Il testo dell'articolo riecheggia le direttive della Revisione Strategica Nazionale 2025, che auspica un'economia che si prepari alla guerra.

per far piovere sul settore ingenti investimenti pubblici e privati, il segretario generale per la difesa e la sicurezza nazionale raccomanda che lo Stato si assicuri che le politiche interne di banche e compagnie assicurative non vadano oltre le esclusioni previste dalle normative. In altre parole, si tratta di vigilare affinché le regole, i criteri ambientali, sociali e di governance non scoraggino gli investitori dal finanziare le imprese della base industriale e tecnologica della difesa. Il 20 marzo del 2025, davanti a una platea di investitori e di dirigenti di impresa riuniti a Bercy, l'allora ministro delle Forze Armate Sébastien Lecornu, desideroso di rimuovere le ultime barriere culturali e regolamentari, ha ribadito con fermezza che il settore militare non rappresenta un investimento sporco. La Commissione europea, dal canto suo, ha stabilito che la finanza sostenibile dell'Unione europea è compatibile con gli investimenti del settore della difesa. Così alcune armi nucleari, armi incendiarie e munizioni all'uranio impoverito sono diventate ammissibili tra gli investimenti etici, allo stesso titolo dei carri armati, dei cannoni, degli aerei da combattimento, dei proiettili e dei software di vigilanza. Solo le armi vietate rimangono per il momento un tabù. Vedremo fino a quando. Dall'invasione russa dell'Ucraina da parte della Russia in febbraio 2022, il numero di fondi esposti all'industria degli armamenti nucleari sarebbe aumentata di oltre il 50%. Questi investimenti, gestiti secondo criteri ambientali, sociali e di governance, sono ritenuti legati allo sviluppo sostenibile, pensate un po'. Un consorzio di giornalisti ha recentemente rivelato che tra il 2021 e il 2025 120 miliardi di euro provenienti da fondi verdi, di banche come Crédit Agricole, eccetera, sono stati investiti nella produzione di armamenti, armamenti verdi evidentemente, alcuni dei quali utilizzati nel genocidio di Gaza. La Commissione europea ha giustificato tale scelta parlando di un suo apporto alla sostenibilità sociale. Senza saperlo, i piccoli risparmiatori europei hanno potenzialmente contribuito a far crescere il valore delle azioni di Elbit System, il più grande produttore di armi israeliano, implicato nella distruzione di terreni agricoli a Gaza, attraverso i fondi ESG dedicati alla transizione climatica. Questo indirizzamento di investimenti privati a favore del complesso militare industriale si inserisce in una più ampia strategia di sostegno istituzionale. La mobilitazione del contribuente europeo, 800 miliardi di euro con il piano Rearm Europe, e francese, oltre 700 miliardi di euro complessivi tra le ultime due leggi di programmazione militare, si accompagna a quello del principale investitore europeo, BPI France, controllata dallo Stato. La Banca degli Imprenditori ha lanciato in ottobre del 2025 una campagna di raccolta fondi tra i privati in partenariato con il gruppo BPCE, con i loro piani di risparmio previdenziale per le loro polizze vita. I cittadini francesi possono reinvestire direttamente in imprese del settore degli armamenti. Questi investimenti, particolarmente rischiosi e privi di garanzie di rendimento, si aggiungono al miliardo di euro che dal 2021 BPI France inietta ogni anno nelle start-up del settore. Tre dispositivi completano il quadro: un fondo per l'innovazione della difesa, finanziato dalla Direzione Generale degli Armamenti, dalla compagnia assicurativa tedesca Allianz e da MBDA, con 400 milioni di euro per acquisire partecipazioni in aziende promettenti. Un acceleratore difesa per accompagnare queste ultime nelle loro scelte strategiche e un prestito agevolato per coprire il loro fabbisogno di liquidità. La banca pubblica di investimento può vantare perfino un'operazione di porta a porta presso centinaia di imprese per informarle di questa manna finanziaria a loro disposizione. Una volta create e consolidate, queste piccole e medie imprese saranno mature per cadere nelle reti di alcuni grandi gruppi militari. Un esempio di questo meccanismo economico ben oliato: lo scorso gennaio, Dassault Aviation ha annunciato un investimento di 200 milioni di euro nella società di droni autonomi Armattan AI, i cui prodotti sono paragonati dal giovane fondatore dell'azienda agli eserciti robotici napoleonici. La valutazione di questa impresa, fondata nel 2024, supera ormai il miliardo di euro. E continua poi
così questo articolo abbastanza lungo, il quale comunque l'incipit era, insomma, era abbastanza rappresentativo del resto che poi viene detto. Dunque, sono le 11:41 minuti all'ascolto di Radio Onda Rossa. Vi rinnovo i nostri recapiti: ondarossa@ondarossa.info è il nostro sito dove potete riascoltare in, anche la, a breve, fra pochi minuti, la Spazio Comunicazioni che abbiamo fatto una mezz'ora fa, e così come tutte le produzioni che avvengono attraverso questi microfoni a Radio Onda Rossa. Vi lascio dunque in compagnia del compagno automatico e del resto del palinsesto di questo lunedì, a cui seguirà, dopo la mia voce, fra qualche minuto circa, la replica del Ponte Radio che si è tenuto la scorsa settimana. Quindi, come di consueto, alle ore 15 normale follia, normalità e follia nell'infanzia e adolescenza; alle ore 16:15 latinoamericana a cura del comitato Carlos Fonseca; alle 17:30 impatto, voci contro le nocività; alle 18:45 good news, musica, culture, metropoli; alle 20 entropia massima; alle 21:30 disorder. E quindi si andrà avanti con repliche di trasmissioni musicali, anzi, prima, a partire dalle 23, la replica di Blackett, e quindi quella di trasmissioni musicali che vi accompagnerà fino a domani. Bene, buona giornata e a risentirci, e a presto, e arrivederci senz'altro venerdì 22 maggio all'ex SNIA per i 49 anni di Radio Onda Rossa.

0: vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: Dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio, dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: Interferenze.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout, Spore.

E scettatevi guagliune malavite che in tutto cosa assai sta serrata, che è la voce di Mario Merola in guapparia mixata dal nostro Sergio Sciambra, che proponiamo qui per il Ponte Radio, un amico, un musicista che qui a Napoli si diverte a mixare le canzoni più famose del repertorio napoletano, come sentite, con un'ambientazione abbastanza tecno-elettronica, e ci aiuta a inserirci con questo ritmo all'interno del Ponte Radio di oggi, venerdì 24 aprile, tema energia, che sembra un po', diciamo, cascare a fagiolo per tutto quello che sta succedendo nella particolare congiuntura internazionale, che vede proprio l'energia, la crisi energetica, prendere il primo piano, prendersi la scena in questo momento in cui l'Iran decide di bloccare il canale di Hormuz e mettere in ginocchio l'Occidente, in particolare l'Europa, che non sa dove andarsi a prendere il petrolio, soprattutto per poter far viaggiare i veloci aerei e le macchine delle persone per andare al lavoro, ma soprattutto per andare in vacanza, perché sì, mentre in Medio Oriente si continua a morire sotto le bombe, si continua a morire a Gaza, si continua a morire in Libano, la preoccupazione delle esistenze occidentali sembra quella di come faremo ad andare in vacanza quest'estate con i voli che rischiano di essere cancellati. Una contraddizione incredibile che ha portato noi di Radio Neanderthal a riflettere un poco se davvero tutta questa energia ci serva, ma soprattutto se davvero l'energia come elemento del capitalismo produce delle vere e proprie disuguaglianze, struttura la società attraverso l'accessibilità appunto a determinate quantità di energia, e quindi la struttura riproducendo delle disparità, perché chi ha la possibilità può acquistare la benzina anche a 2-3 euro, chi non ce l'ha deve per forza ritornare a piedi. Ma noi abbiamo un'altra canzone in sottofondo che sta partendo, sempre napoletana, Bisca e Zulu, Iran, una canzone che sembra quasi prevedere il futuro.

0: Chi risolverà la crisi mondiale? Chi si potrà opporre alla prepotenza americana? Bene, Ibisca, con la voce inconfondibile di Zulu, già negli anni 90 immaginavano un futuro in cui nel 2029, quindi ci hanno anche un po' azzeccato, l'Iran potesse opporsi appunto alla prepotenza americana attraverso l'uso di una bomba atomica, mentre gli Stati Uniti proprio in quegli anni, la prima guerra del Golfo, bombardavano il Medio Oriente sempre per questioni legate alla rifornitura energetica. Ebbene, questa canzone ci riporta un po' a questo tema che abbiamo scelto molto particolare, dovuto anche alla particolare congiuntura internazionale che si è venuta a creare. E infatti, come dicevo, sembra che il Ponte Radio insomma in questo momento accetti questa coincidenza e ci dia l'opportunità di parlare di qualcosa che in questo momento per noi è molto molto importante. E infatti abbiamo scelto un paio di testi che ci possono aiutare nei ragionamenti su quello che è una delle, diciamo, delle cose più importanti che caratterizzano la civiltà industriale, appunto il sistema di trasporti. E per ragionare su questo elemento abbiamo scelto di ripescare dalla biblioteca ampissima di Radio Neanderthal un piccolo librettino scritto addirittura nel 1973, uscito per la prima volta, scritto da Ivan Illich, che penso i più sicuramente ricorderanno e conosceranno. È un libro molto molto importante perché ci permette innanzitutto il fatto di sottolineare come gli studi di Illich siano stati molto spesso profetici. Infatti i problemi che solleva questo saggio, che è uscito col titolo in inglese Energia ed Equità, è stato tradotto poi in italiano come Elogio della bicicletta, poi vi spiegheremo anche perché, in cui in questo saggio Illich solleva dei problemi proprio legati allo sviluppo della società industriale, e cioè quello di, in particolare, di non porre limiti a ciò che produce, e che quindi questa cosa non può che avere delle conseguenze estremamente negative, non può che generare una nemesi. Illich voleva mettere in evidenza, usando proprio l'esempio del trasporto, come l'utilizzo di una quantità eccessiva di energia generi necessariamente situazioni di disuguaglianza. Difatti non tutti potevano e possono ancora oggi permettersi di consumare alti quantitativi di energia. C'è insomma chi può prendere magari l'ultimo tipo di SUV, oppure chi ha la bicicletta, raccontava Illich. Il problema è che il sistema si fonda su un continuo aumento dei costi di energia, lasciando indietro chi non possiede una sufficiente quantità di questa preziosa merce. Inoltre, l'impiego sempre crescente di energia ha imposto l'utilizzo degli strumenti dominanti a scapito di quelli conviviali, come appunto potrebbe anche essere la bicicletta. E mentre questi ultimi sono disponibili per tutti, gli strumenti dominanti sono merci acquistabili solo da chi può pagarne il prezzo.
1: Ma che è successo?

E il tema dei trasporti permette ancora una volta di mettere in rilievo un carattere diciamo paradossale degli strumenti industriali, come viene sottolineato all'interno della prefazione della prima edizione italiana, scritta la prefazione da Franco La Cecla, che commenta appunto dicendo: l'automobile è un ossimoro, la risposta individuale alla mobilità finisce per impedire all'individuo di spostarsi. Il traffico e l'imbottigliamento non sono un effetto secondario del sistema, ne sono l'essenza.

E Ivan Illich non solo intuisce questo, ma lo dimostra presentando dei dati ufficiali all'interno di questo saggio. Ad esempio, un americano medio passa 1600 ore l'anno in attività connesse all'automobile, da lavorare per poterla comprare e pagarci le tasse, l'assicurazione, lavarla, utilizzarla, parcheggiarla e via di seguito. In cambio percorre con l'autovettura una media di 12.000 km l'anno. Con un semplice calcolo risulta così che la velocità media raggiunta in un'automobile da un cittadino americano è di 7,5 km all'ora, praticamente la velocità di un pedone. Ma la cosa più importante, implicita in questo esempio, è che il cittadino medio dedica all'automobile un sesto della propria giornata, di ogni giornata. Per questo lo strumento industriale è uno strumento

0: Nonostante ciò, diciamo, nessun politico, nessuna parte del mondo ha in programma l'eliminazione del traffico. E questo perché il mito della velocità, esaltato per la prima volta un secolo fa dal movimento futurista, si è trasformato in una vera e propria fede. Questo rende il contenuto di questo scritto come minimo impopolare e ne fa ritenere comunque l'autore un utopista, diciamo nel migliore dei casi, un pazzo nel peggiore. Ancora dall'introduzione, dalla prefazione, leggiamo: Illich ci ha sempre provocato con capovolgimenti impopolari. Ci ha ricordato cosa avevamo perso per un piatto di lenticchie e ci ha messo in guardia contro i pericoli di sistemi che si propongono come soluzione di tutto e finiscono per mettere la nostra vita in prigione. Per questo il suo pensiero è impopolare anche oggi.
1: Non si stava un modo su di noi, anche capo essere la proprietà di Cockerun, o fiedo per il re, perché accidere l'uomo in catene e femmine, se ogni giorno non viaggia all'inferno, sto mondo sicuramente.

All'interno di questo saggio, Energia e Equità oppure Elogio della bicicletta come meglio preferite, l'importante è il contenuto, perché una delle tesi di Illich è che lo strumento industriale sovraefficiente mette in pericolo cinque equilibri fondamentali per la vita dell'uomo, e questi equilibri sono tra loro collegati e vanno salvaguardati. Quella diretta contro l'ambiente è la prima, ma non l'unica minaccia causata dal traffico. Non è perciò sufficiente pensare che il traffico abbia come controindicazione soltanto l'aumento degli inquinanti. Esso infatti distrugge non solo l'ambiente, ma anche le relazioni sociali. Rinchiusi all'interno del loro abitacolo, gli automobilisti non solo non incrociano altre persone, non possono scegliere il percorso che preferiscono, magari quello che passa vicino alla casa di un amico, ma si incattiviscono. Le tipiche relazioni tra automobilisti consistono nel mandarsi reciprocamente a quel paese in occasioni di semafore e precedenze. A Napoli lo sappiamo bene. Ed è anche successo, non solo a Napoli, che qualcuno sia morto a seguito di una lite per un parcheggio. Inoltre, la presenza di propulsori ecologici migliorerebbe la qualità dell'aria, ma non eliminerebbe certo gli ingorghi negli incidenti. E Illich propone una metafora dal contenuto, forte, abbastanza forte. Passare all'utilizzo di motori puliti, se mai fosse possibile, è come passare dall'eroina al metadone. Cioè, si salvaguarda il corpo, ma si continua a sacrificare la psiche. Si continua a restare dipendenti, degradando la propria condizione a schiavo dello strumento. E, letteralmente, dal testo, il passeggero abituale deve adottare una nuova serie di credenze e di aspettative. Incontrarsi significa per lui essere collegati dai veicoli. Ritiene che la libertà di movimento consista in un diritto alla propulsione. Crede che il livello della democrazia sia in correlazione con la potenza dei sistemi di trasporto e di comunicazione. Non ha più fede nel potere politico delle gambe e della lingua. Di conseguenza, non vuole essere maggiormente libero come cittadino, ma essere meglio servito come cliente. Vuole un prodotto migliore, non vuole liberarsi dall'asservimento ai prodotti.

e quanto vale per l'individuo vale anche per gli stati, visto che, come già Platone affermava, il cittadino non è che uno stato in miniatura. Nel momento in cui un paese povero sposa l'idea che una maggiore quantità di energia, più attentamente gestita, darà sempre come risultato un maggior volume di beni per più persone, quel paese si chiude nella gabbia dell'asservimento al massimo sviluppo del prodotto industriale. Dunque, non è sufficiente pensare alla salvaguardia dell'ambiente, perché i danni del traffico si manifestano soprattutto a causa di delle cinque minacce appunto esaminate da Illich, cioè il monopolio radicale e la polarizzazione del potere. Prima di prendere in considerazione va comunque detto che le minacce rimanenti, l'obsolescenza e la superprogrammazione, riguardano anche loro in qualche modo il traffico. Sul rapporto obsolescenza-traffico si può facilmente portare un esempio. Basta ricordare come qualche anno fa, per costringere le persone a sostituire la propria automobile con una più sicura ed ecologica, è stata soppressa per legge, forse qualcuno se lo ricorda ancora, la cosiddetta benzina super, sopprimendo così anche il diritto ad utilizzare vetture che funzionavano con quel tipo di carburante. La mossa successiva è stata quella di modificare costantemente e periodicamente le caratteristiche che rendono un motore ecologico. Così oggi compro un automotore 5, Euro 5, ma probabilmente il prossimo anno, come sta accadendo, potrò entrare in città solo se avrò un Euro 6. Pare, perché anche tra gli ingegneri queste definizioni si mantengono un po' misteriose, che la differenza essenziale tra Euro 4 ed Euro 5 siano i secondi necessari al catalizzatore per raggiungere la piena efficienza. Nel primo caso 20 secondi, nel secondo appena 25.

I continui perfezionamenti tecnologici che vengono apportati a certi prodotti già affermati sul mercato si traducono spesso in un vantaggio per il produttore assai più che per il consumatore. La complessità crescente dei procedimenti produttivi fa sì che solo i grandi produttori siano in grado di sostituire in continuazione i modelli superati, mentre la domanda del consumatore tende a concentrarsi sui miglioramenti marginali del prodotto, senza alcun riguardo per gli effetti collaterali concomitanti, cioè prezzi più alti, minore durata, utilità più limitata, maggiore onerosità delle riparazioni. È giusto ricordare che negli ultimi anni la costruzione all'acquisto di un nuovo modello è stata mascherata dall'incentivo governativo. Insomma, non si può dire che Illich sbagliasse quando poi agli inizi degli anni 70 scriveva che le stesse istituzioni politiche funzionano come meccanismi di pressione e di repressione che indirizzano il cittadino e raddrizzano il deviante per renderli conformi agli obiettivi di produzione.

Per quanto invece riguarda la superprogrammazione, va ricordato che anche per guidare è necessario superare un esame e solo in seguito a ciò viene conferita la patente di guida. E a quanto pare anche questo tipo di istruzione è perfettamente inutile, visto che gli incidenti più gravi vedono spesso come protagonisti proprio i neopatentati, cioè coloro che dovrebbero avere più fresche nella memoria le regole della sicurezza stradale. E come per la scuola, anche questo tipo di istruzione crea gerarchie, perché chi non ha la patente è di fatto estromesso da una serie di possibilità, anche lavorative. Non solo le zone industriali sono spesso fuori dai percorsi dei mezzi pubblici, ma anche molti concorsi per accedere, per esempio, a un pubblico impiego richiedono la patente come titolo d'accesso. Cioè, questo discorso ci introduce al tema dell'equità e alla polarizzazione del potere. Infatti, le auto hanno trasformato le città in luoghi pericolosissimi per tutti, in particolare per i bambini, che possono giocare solo in luoghi protetti, in cui sono accompagnati solitamente da un adulto in automobile. Che a fare le spese del traffico siano le persone più deboli è quindi, diciamo, è evidente, perché si crede ancora che le auto e il sistema a esso connesso sia una soluzione alle urgenze. E se uno deve andare in ospedale, e i vecchi che non hanno le gambe per camminare, e i bambini, bisogna dire che se ci sono categorie punite dal sistema sono proprio questi tre. Un'ambulanza diventa molto spesso un feretro, vista la vischiosità e l'impenetrabilità del traffico urbano. E quanto a vecchi e bambini, le città sono diventate paurosamente prive di queste due classi. Nuove riserve sono state inventate per rinchiuderli dove non diano fastidio. Si chiamano scuole, ospizi, giardinetti o centri per attività ludiche. Una città dove non si può giocare per strada, dove gli anziani non possono stare seduti o appoggiati a osservare la vita che gli passa accanto e che li coinvolge. Una città che ha eliminato la plurifunzionalità degli spazi pubblici non è altro che un parcheggio.

Uno degli aspetti più interessanti del ragionamento di Illich è che al di sopra di una certa soglia di energia è inevitabile che venga meno l'equità sociale, e questa soglia è inferiore a quella che provoca degrado ambientale. Infatti il trasporto, cioè il traffico industrializzato, lo spostamento che utilizza energia ulteriore rispetto a quella metabolica, crea delle distanze ed obbliga la gente a percorrerle. È la nemesi. Ciò che dovrebbe eliminare le distanze in realtà le crea. Nel momento in cui le distanze si dilatano, viene meno l'uguaglianza. Tutti gli uomini hanno le gambe per muoversi, ma con le gambe soltanto non si possono fare centinaia di chilometri in poche ore. Tutti quei chilometri li potrà fare solo il possessore di automobile. Se ci sono le automobili, devono anche esserci strade per farle correre. Ma lungo queste strade crescono pian piano abitazioni, fabbriche, uffici, supermercati, e così sempre più persone si ritrovano costrette a percorrerle. Ed essendo queste strade nate per le automobili, non saranno percorribili con altri tali mezzi. La maggioranza di chi lavora oggi deve percorrere numerosi chilometri al giorno per poterlo fare, e per farlo deve procurarsi un'automobile. Così ha bisogno dell'auto per andare al lavoro, e ha bisogno del lavoro per comprare e mantenere l'auto. Tutto questo risulta evidente se si prendono ad esempio in esame gli effetti dovuti all'introduzione dell'automobile nei paesi in via di sviluppo. Ma prima, Clementino, le tare e tasse.

0: Guzzi, Clementino.
1: All'inizio degli anni 30, il Messico si dotò di un sistema di trasporto moderno. I principali villaggi furono collegati da piste o strade in terra battuta. Grossi camion, semplici e solidi, cominciarono a percorrere i loro tragitti a velocità non superiori a 30 km l'ora. Sulle distanze brevi, il camion non costituiva un'alternativa per della gente che era abituata a camminare con pesanti carichi, ma tutti ebbero la possibilità di percorrere lunghe distanze. L'uomo non andava più a piedi al mercato spingendosi avanti il suo maiale, se lo caricava con sé sul camion. Dal 45, ogni anno, 1945, ogni anno non si fa che spendere di più per la rete stradale. Si costruiscono autostrade, fra questo e quel centro maggiore. Fragili automobili sfrecciano su strade lucide di asfalto. I vecchi camion buoni per tutti gli usi sono stati respinti in montagna. In quasi tutte le regioni il contadino deve prendere un pullman per andare al mercato ed acquistare prodotti industrializzati. Ma sul pullman non può caricare il maiale e deve perciò venderlo al mercante ambulante di bestiame. Finanzia, con le tasse, la costruzione di strade che recano profitto ai detentori dei vari monopoli specializzati. Il messicano medio ha perduto gran parte della mobilità che il vecchio sistema gli garantiva, senza peraltro guadagnare libertà. Uno studio, condotto in due grandi stati tipici del Messico, conferma questo giudizio. Meno dell'1% della popolazione, in ognuno di questi due stati, ha percorso nel 1970 più di 20 km in meno di un'ora. Un sistema di biciclette e carretti, eventualmente motorizzati, avrebbe costituito per il 99% della popolazione una soluzione tecnicamente molto più efficace della tanto vantata rete.

anche in questo modo si creano disuguaglianze. Ad esempio, i prezzi delle case variano a seconda della distanza dalle principali strade, e mentre fino a qualche anno fa era privilegiato chi aveva l'auto più potente e veloce, ora anche lui è imbottigliato in un ingorgo insieme alle utilitarie. Ed il privilegiato è colui che possiede un'auto che assomiglia ad un carro armato e che in caso di incidente può considerarsi ben protetto. Ovviamente questa è una forma di polarizzazione del potere, perché ci si può immaginare la fine che potrebbe fare, che fa il pedone o il ciclista che viene impattato con uno di questi SUV. Inoltre, queste auto che richiamano palesemente i veicoli militari si propongono come oggetto esclusivo proprio perché sono fuori strada. Non sono costrette come le altre a stare in coda, possono perlomeno simbolicamente divorare qualsiasi superficie di terreno. La polarizzazione del potere ci si mostra anche nel fatto che il tempo non è prezioso per tutti allo stesso modo. Oltrepassata una certa soglia nel consumo di energia per i passeggeri più veloci, si crea una struttura di classe, su scala mondiale, di capitalisti di velocità. Il valore di scambio del tempo diviene dominante, rispecchiandosi anche nella lingua. Il tempo si spende, si risparmia, si investe, si spreca, si impiega. Quando una società segna un prezzo sul tempo, tra l'equità e la velocità veicolare si stabilisce una correlazione inversa. L'alta velocità capitalizza il tempo di poche persone a un tasso spropositato, ma paradossalmente lo fa deprezzando il tempo di tutti gli altri. A Bombay solo pochissime persone posseggono un'auto. Esse possono raggiungere in una mattinata la capitale di una provincia. Due generazioni addietro ci sarebbe voluto un'intera settimana per lo stesso viaggio. Adesso spendono una quantità maggiore di tempo per un maggior numero di spostamenti, ma quelle stesse poche persone, con le loro auto, scompigliano il flusso di traffico delle migliaia di biciclette e di taxi a pedale che circolano nel centro della città. La spesa complessiva di tempo assorbita dal trasporto in una società cresce assai più in fretta del risparmio di tempo conseguito da un'esigua minoranza nelle sue veloci escursioni. Quest'ultimo passo, sempre da Ivan Illich, ci ricorda che la velocità degli strumenti non ha modificato solo lo spazio che ci circonda e in cui viviamo, ma anche il tempo, perché gli orari dei treni, come dice Illich, hanno introdotto il minuto nella società. E nell'era della velocità il tempo è denaro, ma non per tutti allo stesso modo. Il tempo di qualcuno è più prezioso di quello

0: Tango Choo. Faccia levo, ma faccia.
1: Per concludere, diciamo, questo ragionamento, c'è una questione all'interno proprio di Elogio della bicicletta che ormai dovrebbe essere un po' chiara a tutti, cioè quella, diciamo, del monopolio radicale e dell'induzione dei bisogni. Infatti, sempre da Elogio della bicicletta, un'industria non impone un monopolio radicale a tutta una società per la semplice scarsità dei beni che produce o perché elimina dal mercato la concorrenza, bensì grazie alla capacità che possiede di creare e plasmare un bisogno che essa soltanto è in grado di soddisfare. E si è visto, diciamo, come sono andate le cose per il trasporto. All'inizio l'automobile era un lusso per pochi, che nel tempo questo poi è stato invece trasformato in una necessità per tutti. Si sono create le strade per permettere ai privilegiati di andarvi con la propria vettura, ma poi quelle stesse strade hanno creato distanze percorribili solo in automobile. È il destino di qualsiasi strumento dominante, è la sua natura, e non vi si può porre rimedio con interventi di giustizia distributiva. Molto interessante è questo passo. Immagino che cosa accadrebbe se l'industria del trasporto potesse in qualche modo distribuire più adeguatamente il suo prodotto. Un utopico sistema di trasporto rapido e gratuito per tutti porterebbe inevitabilmente a un'ulteriore espansione del dominio del traffico sulla vita umana. Come si configurerebbe questa utopia? Il traffico sarebbe organizzato esclusivamente in funzione dei mezzi di trasporto pubblici, verrebbe finanziato mediante un'imposta progressiva, calcolata in base al reddito e in base alla distanza del domicilio del contribuente dalla fermata più vicina e dal posto di lavoro. Sarebbe concepito in modo da permettere a chiunque di occupare qualunque posto, secondo il principio che chi prima arriva viene servito prima. Nessun diritto di precedenza verrebbe riconosciuto al turista, al medico o all'autorità. In un simile paradiso degli sciocchi tutti i passeggeri sarebbero uguali, ma anche tutti in ugual misura consumatori coatti di trasporto. Ogni cittadino di questa utopia motorizzata sarebbe egualmente privato dell'uso delle gambe ed egualmente impegnato a far proliferare le reti di trasporto.

E quindi, seguendo l'analisi di Illich, discorrere di crisi energetica non significa altro che proseguire nell'opera di asservimento dell'uomo alle macchine, agli schiavi energetici, come stesso Illich ci definiva. Anche lo sviluppo ipotetico di una quantità enorme di energia pulita non placherebbe la sete energetica che rende automi gli individui e le conduce verso un illusorio progresso. Ingozzare la società di energia non significa

avanzate tecnologicamente. Ma allora questa crisi energetica, questo bisogno di energia e molto spesso di petrolio è una qualcosa di cui lo stesso capitalismo si alimenta, ma forse può anche essere il suo punto debole?

Guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere.

Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutte le ascoltatori di questo Ponte Radio. L'energia di cui ho pensato di parlarvi oggi è l'energia intrinseca nel corpo umano, l'energia vitale potremmo chiamarla, ma non mi voglio riferire a quel tipo di energia che interessa il più delle volte delle filosofie orientali. Mi voglio riferire all'energia basale, a quell'energia che viene fuori dal semplice, magari non semplice per tutti, ma dallo studio della composizione corporea, e quindi dal un po' troppo, diciamo inopportunamente a volte chiamato e scomodato, metabolismo basale, che serve e utile a calcolare il fabbisogno energetico di ogni soggetto. Quindi ritorna il tema dell'energia del corpo umano in qualche modo, e qualcuno che ci sta ascoltando si chiederà perché mai ci dovrebbe interessare questo calcolo del fabbisogno energetico, e quindi del metabolismo basale di cui stavo parlando prima. Forse per qualcuno è abbastanza automatico pensare che in effetti in questa fase storica è corretto e opportuno parlare della produzione di energia, che è il caposaldo probabilmente del capitalismo e del processo di sfruttamento del lavoro della popolazione umana, ma ho pensato di uscire un attimino fuori tema, perché in qualche modo, come proverò a dire dopo, le due cose si ricollegano perfettamente.

E dicevo che è interessante secondo me parlarne, perché ognuno di noi ogni giorno fa i conti con la quantità di energia che produciamo, con il ruolo che svolge la nostra stessa energia nel sistema mondo, non solo nell'ingranaggio produttivo della catena capitalistica, ma purtroppo anche quell'energia che a volte pensiamo essere libera dallo stramaledetto lavoro, ma l'energia che dedichiamo al nostro tempo libero. E poco fa chi mi ha preceduto ha citato Ivan Illich nell'elogio della bicicletta, e io suggerisco, non lo citerò tal quale, ma un altro testo sempre di Illich, che è La disoccupazione creativa, che può essere interessante proprio perché va a parlare del tempo libero, e quindi anche di, appunto, sempre dell'energia che pensiamo essere libera da questo sfruttamento, che in qualche modo è invece strettamente collegata e proprio scandita dai tempi del lavoro, e che finisce nello stesso identico ingranaggio produttivo.

E questa energia in esubero che l'essere umano produce crea sicuramente diseguaglianze sociali, che lo stesso assunto per cui diciamo questo paese è passato ad avere negli anni del dopoguerra gravi carenze alimentari, ma cresce diciamo esponenzialmente il numero di persone in sovrappeso ed obeso dal dopoguerra ad oggi, fino a una decina di anni fa si pensava che questa diciamo sorta di epidemia di obesi e sovrappesi, quindi questo esubero di introito energetico che produce questa obesità e questo sovrappeso, si potesse placare, governare con i programmi di prevenzione e della riduzione del rischio eccetera eccetera statali, che in realtà, se vogliamo, anche io personalmente, ma non solo, parecchio tempo fa si pensava che fossero assolutamente solo utili a fare cassa per la finta prevenzione. Ma il motivo per cui si ricollega al complesso energetico un po' più ampio è che non solo non si placa diciamo questo eccesso di iperproduzione energetico, ma essendo la questione cibo una dipendenza, come tutte le altre dipendenze create dal sistema statale, quindi farmaci, sostanze eccetera eccetera, sono soltanto destinate ad aumentare per una produzione, io dico, di energia in più, in questo caso parlando dell'energia umana che si va a accumulare in una sorta di palla esplosiva sotto forma di grasso, sovrappeso e accumulo energetico, appunto.

Dato che tutto sommato questo diciamo accumulo energetico nell'essere umano sotto forma di adipociti, quindi mi immagino tutte queste micropalle di adipe accumulate nel corpo che tendenzialmente appunto sono esplosive, possono produrre potrebbero produrre a un certo punto energia all'infinito, in realtà che fine fanno? Nel corpo umano tendenzialmente vanno a inficiare il metabolismo, quindi poi sotto forma di lipidi alterano i quadri lipidici, fanno venire l'aterosclerosi, insomma creano un danno infinito, però questa comunque energia che si è accumulata e questo corpo umano contenitore che mantiene e questa dipendenza, questa energia sembra quasi quasi moltiplicarsi all'infinito, ma in realtà poi non è così, perché questa energia alla fine, la domanda è che fine fa? Cioè noi esseri umani, è vero che proprio per la definizione tipica dell'energia è quella roba che serve a produrre lavoro, che si trasforma poi in serve a produrre lavoro.

dato che sennò appunto mi distraggo, no? E finisce che vi parlo di un'energia diciamo, non vi voglio dare una definizione, molti che ci stanno ascoltando la conoscono magari meglio di me, ma è proprio da definizione cosiddetta scientifica, la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato. Quindi questo concetto immediatamente, per quanto per il ragionamento che sto facendo, mi porta a dire: se effettivamente questo lavoro, se non lo vogliamo definire lavoro stesso, quindi volto al lavoro produttivo tipicamente detto, è un qualcosa che abbiamo dentro di noi e che può diventare esplosivo. Se non è esplosivo perché esplode in palle di adipe e trigliceridi, in cos'altro può esplodere?

Sarebbe molto interessante se andasse ad esplodere, e qui mi avvalgo di un altro nomignolo così bruttino, ridicolo quasi, da manuale, che non è l'energia ma è l'entropia in realtà, che non è altro che quella che viene definita, così la insegnano anche sbagliando, come la misura del disordine che è presente in un sistema fisico qualsiasi. Io in questo sistema fisico qualsiasi ci rimetto naturalmente l'uomo, l'essere umano, donne, uomini, chiunque, che ha all'interno della propria capacità energetica non solo quella finalizzata alla produzione del lavoro, ma è quella che invece spinge al disordine, a quella sorta di caos perpetuo che nella mente umana non perfettamente organizzata potrebbe sfociare in quella sorta di rivolta esistenziale, che è parte integrante dell'aspetto più, secondo me, interessante dell'energia in esubero che ogni essere umano accumula giorno dopo giorno. Se per esempio, dico per assurdo, ma magari è un sogno distopico che io mi faccio ogni volta che mi immagino quelle palluccelle di adipe di cui sopra, se tutto il grasso accumulato in decenni di dipendenza da questa ingordigia consumistica, da tutto quello che il capitalismo industriale dell'alimentazione ci propone, si rivoltasse contro il capitalismo stesso e l'industria stessa del lavoro, sarebbe praticamente un'esplosione. Cioè, mi immagino queste palle di grasso che aggrediscono per esempio i datori di lavoro o per esempio le fabbriche.

E quindi, per esempio, mi immagino lo sforzo energetico, anche solo di immaginazione, e lo sforzo umano che ha messo in campo, e quindi tutta la portata di energia e magari il suo accumulo, a cosa lo ha portato a quest'uomo, che il 7 aprile ha deciso di incendiare la fabbrica in cui lui lavorava da parecchio tempo. Questa storia fantastica accade in California, in Ontario, in cui praticamente quest'uomo di nome Shamel Abdul Karim, scusate per la pronuncia indecente, decide appunto sì di incendiare tutto, ma non è che lo fa e basta, si sta zitto, ma si fa pure un video mentre fa questo sforzo enorme, energetico, interessante, in cui ci dice che non ci pagano abbastanza per vivere, per fortuna l'accendino costa poco, e quindi si riprende mentre dà fuoco a enormi rotoli di quella stessa carta igienica che lui di cui lui faceva parte come ingranaggio, come lavoratore di questo ingranaggio produttivo. E poche ore dopo l'intero stabilimento, che pare essere enorme, di 100.000 metri quadri, va completamente distrutto alle fiamme. Naturalmente è stato già scritto, e magari qualcuno che è in ascolto ha già avuto modo di leggere un comunicato che è stato pubblicato su la nemesi.noblogs, viene detto, e appunto nella mia mente particolarmente entropica e caotica a volte rileggo tal quale quello che i compagni e le compagne ci passano, perché non sempre riesco a mettere perfettamente in ordine i pensieri, e quindi per chi non ama la rilettura mi dispiace, ma preferisco leggervi un capoverso che mi sembra ben rendere quello che voglio dire. E dunque il titolo non ci resta quindi che il sabotaggio, e io aggiungo che non ci resta che sognare forme per esprimere e cacciare fuori di noi un'energia in qualche modo che ne esubero dentro di noi qualcuno cova, e che il valore simbolico e la concreta efficacia di questo gesto sono immensi, perché sicuramente tante persone hanno sognato di dare fuoco al posto di lavoro, tante persone hanno pensato di gettare il padrone fuori dalla finestra, tante persone hanno pensato di mandare a fare fottere chi ci sfrutta ogni giorno fino all'osso. E dato che il lavoro salariato è oggi più violento che mai, perché tutte le strutture di protezione che la socialdemocrazia gli aveva attribuito sono fatalmente crollate, ci si batte a volte per essere sfruttati in modo misero, senza alcun orgoglio, ma solo per la paura della miseria. E c'è un passaggio molto importante a proposito di energia, in cui chi scrive ci ricorda che non solo a volte gli scioperi che vengono organizzati da alcuni gruppi sono veramente un passatempo per i padroni, perché ormai ci sono abituati, e soprattutto che le manifestazioni passeggiata, quelle concordate a mano con la prefettura, più che essere proprio contro rivoluzioni, che ormai veramente non ingannano più nessuno, e che dato che ci vuole a volte anche un po' di energia per parteciparci a quelle passeggiate, torniamo al punto di dove la andiamo a buttare la nostra energia in esubero, quella che noi abbiamo dentro di noi, ordinata o meno, ma in realtà non sappiamo dove andare a riporla o a conservarla.

E quindi torniamo un attimo all'energia di noi, l'energia accumulata ogni giorno da noi altri. Abbiamo detto, ho già detto che sostanzialmente, se è vero che ognuno di noi sostanzialmente ingurgita cibi per avere l'energia necessaria non solo a sopravvivere, quindi non soltanto a soddisfare il metabolismo basale, che tutto sommato è quel metabolismo energetico che ci serve soltanto a sopravvivere, a stare fermi. Poi però a questo metabolismo, se tutto il giorno noi altri non decidiamo di stare tutti fermi tutto il giorno, ci dobbiamo aggiungere necessariamente un LAF, che è un livello di attività fisica giornaliera, che è una quota altra di energia che dobbiamo introdurre all'interno del nostro organismo, sotto forma di cibo probabilmente, cioè sì, direi di sì, per svolgere una serie di attività fisiche. Ma naturalmente, a seconda di quello che dobbiamo fare tutti i giorni, questo LAF è più o meno alto. Allora, normalmente se andiamo a fare questi calcoli, ci chiediamo che lavoro si svolge, se si arriva a faticare a piedi o con la macchina, e insomma quanto sforzo si fa. Allora, sempre in un mio film così un po' distopico, mi immagino che quando si va un giorno, io per un motivo o un altro, do a fare questo calcolo, la persona con cui voglio fare questo calcolo deve sta in conflitto con il mondo. Quindi sì, si sveglia, ha un problema proprio di conflitto col mondo, quindi sì, non so, chiamiamolo attivista, chiamiamolo ribelle sociale, un compagno, un anarchico, comunque qualcuno che è in stretto conflitto con questo mondo, quindi di giorno si sbatte tutto il santo giorno per fare qualcosa contro potere, contro ogni forma di autorità, eccetera eccetera. Dunque mi immagino che questo amico o amica con cui stiamo parlando faccia una serie di pratiche che chi ascolta magari fa nella vita, che chissà, una volta fa un'assemblea, poi fa una riunione, fa una cosa, comunque tutte attività che richiedono uno sforzo energetico e quindi ha bisogno di un certo LAF. Allora diciamo, mi sono immaginata il livello di LAF che richiede un'assemblea e il livello di LAF che richiede un'azione. In questi miei calcoli mi sono immaginata che a livello di sforzo cerebrale e a livello di proprio, come dice, capacità elaborative, diciamo, le assemblee democraticamente costituite richiedono più LAF delle azioni di sovversione o per esempio di un sabotaggio.

E dunque, in questa mia micro parte del mio contributo al Ponte Radio col tema energetico, vi lascio con diciamo la suggestione e la possibilità di immaginarci un risparmio energetico di elaborazione teorica su delle questioni macrosistemiche e quindi con l'auspicio di ridurre il proprio LAF per poter andare a andare a influire sul possibile disordine sociale utilizzando il nostro LAF in maniera contro democratica. Questo mio appello in qualche modo cade, perché so perfettamente oggi che giorno è, dato che domani per esempio c'è una piazza, mi riferisco alla piazza di Napoli, ognuno conosce le piazze sue, in cui per esempio nel mio specifico caso il mio LAF di sopportazione a una piazza antifascista in questo momento storico, in cui con tutti gli sforzi ci potevamo immaginare essere una piazza decisamente fuori, non dalla stretta di mano con la prefettura per scegliere il percorso o comunque farci assegnare un percorso più o meno comodo, ma ci sarebbe voluto molto più LAF, ed è una critica che parte naturalmente da me stessa, molto molto più LAF per spiegare, per esempio, scusatemi perché li metto sempre in mezzo, a coloro i quali stanno remando nella nostra città nella direzione dell'ordine, della disciplina, del regolamento per esempio dei beni comuni, perché stesso domani si terrà praticamente, anzi scusate, proprio perché è giusto che forse chi non sta a Napoli magari non sa bene come si muovono alcune dinamiche, può essere interessante, vabbè, forse non lo riesco a trovare. Ci sono dei dibattiti, sempre sul solito bene comunismo, su come i valori condivisi di portare avanti i nostri spazi eccetera eccetera vanno a braccetto con i stessi soggetti che hanno creato un partito politico in questa città che si chiama Potere al Pollo, che prendono ovviamente potere sempre perché c'è un LAF che non viene sviluppato nella direzione del contropotere e che si palesano continuamente. E quindi concludo facendo ancora un appello a non perdere il coraggio di tenere il nostro LAF ancora così un attimo riposto, per poter un giorno liberarci da ogni forma di autoritarismo, anche quello di sinistra dei centri sociali.

Quindi lasciandovi sulle note ancora di Miles Davis, vi salutiamo da questo ponte radio di questo 24 aprile. Speriamo sia stato un buon ascolto. A presto.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni.

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ Set.

0: 47 anni dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.
3: Stai a venire!

0: qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione come tutti i lunedì, addirittura un minuto, no, 30, 40 secondi prima, no, 20 secondi prima. La trasmissione in normale follia.
1: 20 secondi.
0: Sì, sì, oggi proprio ci possiamo perdere in chiacchiere, come se di solito non le facessimo tantissime. E oltre ai soliti naturalmente coinvolgimenti emozionali verso tutti i compagni, compagni e compagne che non sono più con noi, apriamo naturalmente 40, con i 49 anni di Radio Onda Rossa. Incomincia a essere una vera donna nel senso, in tutti i sensi della parola, e con le feste che naturalmente è giusto fare quando ci sono i compleanni, no? Quando ci si vuol bene, il minimo che si può fare è festeggiarci. E quindi vi ricordiamo gli appuntamenti di venerdì 22 maggio al CSO all'ex NIA, in cui ci saranno una serie di musica, di concerti, di allegria e molta cucina e molto mojito naturalmente. E di domenica 24 maggio invece sotto alla radio, quindi a Via De Volci 56,
1: con un sacco di orari diversi, perché comincia tutto domenica 24 qui a Via De Volci 56 alle 13:30 con l'apertura della festa e il pranzo sociale qui sotto la radio.

0: musica, sì, ho lasciato la musica sottofondo perché naturalmente il racconto delle feste dei 49 anni di Radio Onda Rossa vanno festeggiati con la musica. E chiaramente quello che sta succedendo appunto alla Fottiglia è la prima cosa che vi diciamo, l'avrete sentito, l'hanno detto pure i telegiornali, come al solito l'assassino, l'arrogante, l'antitetico al ogni aspetto di rispetto e di autonomia e di autodeterminazione, di libertà, via di seguito, di Netanyahu, sta naturalmente con i suoi militari e con tutte le sue armi da guerra, bloccando e fermando e arrestando di fatto chi stava appunto sulla Fottiglia. Sembra che non se li vogliono, almeno così dicono, portare, prendere come ostaggio, eccetera, quindi come prigionieri, però naturalmente la tecnica è sempre la stessa: distruggere i telefonini. Venivano fatte delle riprese mentre questi abbordavano le barche appunto dalla flottiglia, e quindi questi sono alcuni dei comunicati. In tutti i modi la cosa importante è che bisogna essere mobilitati tutti quanti e che c'è un appuntamento a Piazza Gaza, che è l'ex Piazza dei 500, alle 6.
1: Sì, dalle 5:30 in poi, ma qualcuno già c'è da
0: quando si è avuto la notizia, sì. Chiaramente.
1: Insomma, sembra che Israele abbia intercettato la flottiglia proprio a ovest di Cipro. Ci sono stati abbordaggi con uomini armati in corso a 250 miglia da Gaza. E quindi, insomma, ecco, è importante che ci siamo tutti quanti.
0: Appunto, e quindi anche, ecco, mobilitiamoci, facciamo in modo appunto di essere presenti. Alcuni, come diceva la compagna, stanno già in piazza, però l'appuntamento e il, anche che sta girando, eccetera, è quello appunto delle 18 a Piazza Gaza, ovvero all'ex Piazza dei 500. E naturalmente queste navi militari intercettano non solo la flotta nostra e le forze israeliane, fanno sì di abbordare naturalmente in pieno giorno, insomma, no? Le prime imbarcazioni. E chiaramente va richiesto la massima, invece, un passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria, e naturalmente che è viva all'interno di quello che è la vicinanza, la sorellanza col popolo palestinese. E però naturalmente i governi devono incominciare a dire le cose. Tajani, l'unica cosa che ha saputo dire, e la fa benissimo Crozza, con quegli occhi spalancati, bloccato naturalmente,
1: impaurito
0: in tutte le sue muscoli, facce, eccetera, in cui dice: ah vabbè, ha detto, mi pare, non fategli del male, una cosa del genere. Insomma, come al solito, le tristezze, le miserabilità, come quando attacca naturalmente chi sta distruggendo, ammazzando, annientando i coloni palestinesi appunto da parte dei coloni israeliani, e che naturalmente l'unica cosa da dire è che casomai la statua della Madonna vi ha messa la sigaretta, oppure che ci sta il soldato che non rispetta naturalmente il Cristo, senza veramente neanche minimamente avere la faccia di accennare appunto al genocidio, ai milioni appunto di palestinesi uccisi, alla tragedia che continua naturalmente a riprodursi all'interno di quelle terre, ma non soltanto di Gaza, eccetera, ma che si è allargato, di tutto quello che significa veramente le continue attacchi, strapoteri, distruzioni, eccetera, che vengono fatto rispetto appunto ai palestinesi, dai coloni israeliani, no? Che addirittura questi seppelliscono i loro morti, arrivano i coloni e dicono: questa è terra nostra, dovete levare le salme. Insomma, veramente, per non dire tutto il resto, le case distrutte, le persone ammazzate, la violenza continua e costante che viene svolta contro tutti coloro che casomai come palestinesi vivono in Cisgiordania e si devono muovere naturalmente per poter continuare a vivere. Quindi veramente veramente una situazione di una pesantezza pazzesca, che vede appunto anche un ulteriore attacco alle barche che sono partite dalla flottiglia, proprio come discorso non solo umanitario, che chissà che devi portare eccetera eccetera, ma quanto al fatto di dover far parlare e continuare a mettere al centro di quella che è la presa di posizione politica complessiva di tutti quanti i governi il popolo appunto palestinese, che è stato ammazzato, che continua ad essere ammazzato, che continua a non avere prospettive né di vita né di futuro. Quindi vediamoci tutti in piazza alle 18 oggi,
1: anche perché forse per ora intanto la loro unica sollievo, il loro unico piacere è proprio sapere che ci sono persone, tante persone, tantissime persone che sono solidali con loro e assolutamente contrari a questo comportamento veramente neocolonialista, che è vergognoso e becero, soprattutto da chi poi da una parte si dichiara di essere democratico. Anche sabato c'è stata una manifestazione, ma da tempo, insomma, e che è stata molto bella nonostante la pioggia, che ha visto le persone un po' più ridotte, ma che comunque ha iniziato appunto da Piazza Gaza, Piazza dei 500, fino a Piazza Vittorio, nonostante la pioggia. Continuano numerosi presidi a Roma, ma al Campidoglio anche, proprio per esigere, no, dal comune di Roma di interrompere tutti i rapporti economici con Israele e molto altro, quindi in tutta Italia e in tutto il mondo. Eppure nonostante questo i potenti della terra fanno vergognosamente orecchie da mercante.
0: Quindi ricordatevi l'appuntamento, incominciate a prepararvi, incominciamo appunto a prendere permessi se dobbiamo uscire dal lavoro, ma la cosa importante appunto è scendere in piazza, continuare a essere presenti e a mettere in gioco naturalmente i nostri corpi.
1: E a proposito di solidarietà, insomma, che è l'unico ma non poca cosa che ci rimane, iniziamo la nostra trasmissione con due poesie. Una un po' sull'amicizia, no? Una è tratta dal libro di poesie di Brecht, che riporta questa poesia di un poeta cinese ignoto, insomma intorno al 100 avanti Cristo. Se tu venissi portato in carrozza e io avessi una giubba da contadino e ci incontrassimo un giorno così per la strada, tu scenderesti e ti inchineresti. E se tu vendessi acqua e io venissi a passeggiare montato a cavallo e ci incontrassimo un giorno così per la strada, io smonterei dinanzi a te. E poi il nostro Gianni Rodari sui proverbi. Una volta ho incontrato un proverbio da tempi andati. Mi ha detto: meglio soli che male accompagnati. Trascritto sul mio taccuino il saggio ammonimento, ho deciso là per là di fare qualche esperimento. Ho provato a giocare da solo a pallone, nel dribblare me stesso ho fatto un ruzzolone. Giocherò a nascondino, ho pensato per confrontarmi, mi sono nascosto, ma poi come fare per trovarmi? Ho provato persino, io sarò fatto male, avrò poco cervello. Per me quel vecchio proverbio non è che uno scioccherello. Ora ho scritto sul mio taccuino la bella calligrafia. Un proverbio di mia invenzione: stare soli è una brutta compagnia.
0: Ecco, e poi per ricordare come la violenza sistemica, no, è quello che sta facendo Israele, continua indisturbata naturalmente su tutti i fronti e su tutti i campi, non soltanto con le armi, con le bombe, con il ricatto del cibo, con la mancanza di farmaci, con l'impossibilità naturalmente di una casa e via di seguito. Cioè questa cosa terribile di una lunga storia dei furti di organi ai palestinesi da parte di Israele, che anche questo va sottolineato, proprio per non fare tragedia su tragedia, ma per dire veramente quanto la disumanizzazione porti poi ad annullare la persona, i diritti, la dignità. E quindi da Gaza ci stanno queste nuove accuse che ricordano che per esempio a Tel Aviv viene celebrato il record di trapianti e che Tel Aviv, e quindi Israele, è uno dei più grandi banchi della pelle del mondo. Quindi sono corpi consegnati alle famiglie senza organi, testimonianze di medici palestinesi, vecchi scandali mai davvero chiusi, e un record celebrato dal governo israeliano sulla demolizione di reni. Da Gaza torna una domanda che il mondo continua a evitare: cosa sta accadendo davvero ai corpi dei palestinesi morti nelle mani dell'esercito israeliano? A gennaio era stato naturalmente già sottolineato, evidenziato tutte quelle che erano brutture, le schifezze che venivano fatte, e il presidente israeliano si è presentato davanti alla telecamera per celebrare quello che Israele ha definito un record mondiale nelle donazioni dei reni, un evento trasformato in un simbolo di altruismo nazionale, rilanciato con toni di promozione internazionale. Ma mentre Tel Aviv festeggiava la propria immagine umanitaria, pazzesco pensare appunto che Israele possa festeggiare e avere un'immagine umanitaria, da Gaza arrivavano accuse che sembravano veramente appartenere a un incubo. Quindi i medici palestinesi, le squadre forensi e funzionari sanitari hanno tutti denunciato la restituzione di corpi mutilati, in alcuni casi privi di organi interni, senza referti medici completi né spiegazioni ufficiali. I corpi riconsegnati dentro sacchi neri, spesso in stato avanzato di decomposizione, e via di seguito, proprio per sottolineare questo aspetto del potere, no? Del possesso, dell'annientamento che può essere esercitato sul popolo palestinese. Quindi ecco, anche continua naturalmente questo articolo, ma non lo leggiamo perché fondamentalmente vi volevamo soltanto sottolineare con che arroganza, no? Con quanta arroganza fondamentalmente disumanizzazione avviene e viene portata appunto avanti questo genocidio, che ripeto non è fatto solo di bombe, ma è fatto di tantissimi altri aspetti di violenza sistemica che determinano ancora di più e potenziano la nostra rabbia, il nostro disgusto, no? Verso chi vuole ancora difendere quello che sta succedendo. Quindi la mobilitazione, quello che sta cercando di continuare naturalmente tutte le scadenze che si ricevono, che continuano a tenere alto l'attenzione verso la Palestina, i palestinesi, un popolo veramente annientato e trucidato, deve essere sempre al centro di qualsiasi nostra iniziativa, proposta, scesa in piazza, momento di discussione, momento di informazione e via di seguito. Non è che non si può dimenticare, ma non si potrebbe vivere senza farlo.
1: Tra l'altro sabato si è scesi in piazza anche perché 78 anni fa appunto c'è stata la Nakba, che è la storia di ogni palestinese, la catastrofe, no? Che si abbatté sulla popolazione palestinese. Da allora, scrive un articolo di Eman Abu Zayed su Critica del 15 maggio, si abbatté sulla popolazione. Da allora noi palestinesi continuiamo a viverla ogni giorno. 78 anni fa la Nakba si abbatté sulle e sui villaggi della Palestina, lasciando dietro una distruzione capillare che ha segnato intere generazioni. Più di 500 villaggi e città furono completamente distrutti, eppure la memoria collettiva palestinese ne ha conservato i nomi, mantenendoli vivi nella coscienza comune. Circa 750.000 palestinesi furono costretti a fuggire sotto la minaccia delle armi e dei massacri, tra cui quelli di Yair, Jassin e Tanturano, che misero in luce la crudeltà sistematica inflitta ai civili e un piano deliberato per allontanare il popolo palestinese dalla propria terra. ci stanno fotografie e documenti storici che illustrano la portata di questa distruzione, di questo sfollamento di massa, i vicoli che si trasformano in mattatoi umani, centinaia di palestinesi che furono uccisi e uccisi in atti di violenza strategici e purtroppo tanto altro. L'articolo continua dicendo che è la storia di ogni palestinese nella diaspora. Conserviamo i dettagli delle nostre case e dei nostri villaggi e li trasmettiamo alle nuove generazioni per affermare che il diritto al ritorno rimane vivo. Ogni generazione impara da quella precedente che la Sumud non è una scelta, è un dovere verso la terra e la storia. Al-Rais aggiunge: la forza palestinese deriva dal riconoscere la verità e dal mantenere la memoria collettiva nei luoghi che i nostri antenati si sono lasciati alle spalle. Le nostre storie sono raccontate attraverso case abbandonate, documenti e gli alberi che hanno assistito agli eventi dalla Nakba. Adesso gli distruggono pure gli alberi. Viviamo con questo ricordo ogni giorno e lo instilliamo nelle nostre generazioni affinché rimanga vivo, fungendo da salvaguardia dell'identità del popolo palestinese. Appunto, gli effetti della Nakba continuano a farsi sentire nelle città, nei villaggi, nella diaspora, con l'obiettivo di preservare l'identità palestinese nonostante lo sfollamento. E l'articolo continua appunto nel raccontare questa storia che rimane appunto nelle viscere dei palestinesi e di chi ha sopportato e continua a sopportare atrocemente questa situazione.
0: Ecco, e chiaramente non è che questa violenza sistemica, no, così attiva, così organizzata, così precisa, così mirata verso non solo il popolo palestinese ma tanti altri popoli appunto che sono coinvolti all'interno della guerra, all'interno appunto di questa arroganza, possesso e profitto, non è che lascia fuori l'Italia. E chiaramente anche noi ci stiamo dentro con tutte le scarpe e continuiamo a vedere una serie di progetti antitetici a ogni rispetto, a ogni discorso di autodeterminazione e di libera scelta. E vi facciamo un po' un elenco delle cose. E vi ricordate la legge che avevamo detto che si stava discutendo in Regione Lazio e che naturalmente basandosi è fatta da uno fascista, appunto, come il presidente della nostra regione, all'interno di un governo fascista come quello gestito appunto da un presidente come la Meloni, aveva naturalmente come obiettivo naturalmente Dio, patria e famiglia, e quindi ribadiva l'antitesi e quello che è il loro attacco continuo e costante, non diretto ma molto subdolo e molto rosicchiante, eccetera, rispetto a quella che è l'autodeterminazione e la libera scelta. E quindi, ricollegandosi poi con quella che è la legge che ancora stanno discutendo, il decreto legge appunto sul prima era con senso, poi è diventato dissenso, e continua naturalmente a non uscire chiaramente la differenza e quelle che sono naturalmente le caratteristiche quando uno parla di libera scelta e di autodeterminazione, che vede appunto in questa legge, in questa proposta di legge regionale, nuovamente ritornare tutti quelli che sono i finanziamenti alle associazioni cattoliche, ai consultori privati, alle lobby antiabortiste, eccetera, no? Evidenziando chiaramente che la donna poi, che deve decidere sulla propria gravidanza, sulla propria maternità, sulla propria scelta se diventare naturalmente madre o non sentirsi di esserlo, non volerlo essere o decidere di non farlo, eccetera, non conta assolutamente niente. Quindi viene rimessa in discussione questa legge, e insieme a tutte le altre assurdità che ci circondano, no? In cui si parla anche in questa legge regionale poi di quello che è invece il discorso dell'autorità paterna che ritorna naturalmente a decidere sui figli all'interno delle scuole rispetto non solo ai progetti oggetti che possono riguardare l'educazione sesso-affettiva, ma riguardo a qualsiasi cosa viene deciso e portato avanti. E naturalmente ci stanno tante proposte de Val di Tara su quelli che sono i nuovi metodi e i nuovi modi naturalmente di insegnamento dell'educazione sesso-affettiva, che deve riportare tutto alla coppia e quindi alla famiglia, due, un uomo e una donna, in modo naturalmente molto chiaro, definito e indiscutibile, e che deve naturalmente rivedere poi quello che è il ruolo all'interno della famiglia, di chi se ne deve prendere cura, non soltanto ormai dei figli e del marito, ma complessivamente naturalmente delle persone anziane, dei genitori, di tutto quello che ti circonda. Quindi una legge veramente che ci riporta indietro, come naturalmente il decreto cosiddetto Buongiorno sul consenso diventato dissenso, ma come tutte le varie leggi che stanno proliferando all'interno delle scuole eccetera, per naturalmente firmate Val di Tara, che rimettono naturalmente tutto nella possibilità appunto dei genitori di poter decidere come devono avvenire le dinamiche naturalmente di preparazione, di coinvolgimento, diciamo appunto di crescita, di pensiero critico all'interno dei propri figli, e che non può appunto vedere nella scuola ritornare appunto a trasformare i concetti sul fascismo, no? Ridisegnandolo come momento storico, oppure parlare della resistenza come qualcosa che viene identificata tra virgolette come non una liberazione ma una continuazione naturalmente di forme di violenza e di guerra. Quindi è veramente terribile pensare che nella nostra società oggi come oggi ogni giorno ne esca fuori una, ogni giorno ci sia la possibilità di arretrare di anni e anni e anni sulle nostre conquiste, di poter naturalmente considerare illegale ciò che invece rappresenta la contrapposizione, la libertà di scelta, la libertà di poter dire le nostre idee, il nostro pensiero, il poter contestare, il poter arrabbiarsi, il poter provare rabbia, insieme naturalmente a una grande forza e una grande voglia di trasformazione e di cambiamenti. È un continuo veramente risvegliarsi con notizie ancora di femminicidi, transicidi e lesbicidi, di violenze, di molestie che continuano ad essere esercitate, specialmente poi all'interno dei posti cosiddetti sicuri, no? Ovvero naturalmente le famiglie, che poi invece sono famiglie tossiche, oppure anche appunto questo tentativo di annientamento poi delle nuove generazioni, se pensate al decreto sicurezza, se pensate naturalmente alle discriminazioni rispetto a chi non viene considerato italiano, no? Pensate all'ultima cosa che è successa dell'italiano che invece viene considerato straniero perché c'ha genitori mi pare
1: del Mali, provenienti dal Mali.
0: Dal Mali, eccetera, e che quindi naturalmente viene considerato come un soggetto, specialmente da alcuni personaggi politici, a cui bisogna ritirare il permesso di soggiorno, ma quando gli si dice che non è un permesso di soggiorno perché è nato in Italia, quindi è un italiano, non capisco che cosa gli si debba ritirare. Quindi tutti gli italiani che commettono un reato, che fanno naturalmente un qualcosa che è antitetico all'umanizzazione, all'umanità degli altri, perché questo ha preso quattro persone che c'entravano un cazzo con la macchina in pieno centro cittadino. Quindi non è che uno giustifica l'azione, ma è pazzesco che poi queste cose vengono trattate
1: strumentalizzate
0: vergognosamente, ma più che altro raccontate in un modo veramente becero,
1: per
0: no?
1: Esempio, quello che non si è raccontato è che chi ha soccorso poi, chi ha cercato di fermare questo folle scatenato che stava appunto scappando col coltello, è stato un egiziano che ha detto al figlio, uno di una certa età, insomma, cioè, ma datelo a fermare, e quindi l'ha fermato il figlio di questo egiziano, altri due extracomunitari, e poi sono arrivati gli altri. Quindi voglio dire, alla fine, tra l'altro questo che è stato intervistato, che ha detto, ho detto a mio figlio vai. A firmare questo signore, e tra l'altro questo è uno, questo l'hanno detto in televisione stamattina, è uno che ancora non c'ha la cittadinanza e la chiede da 30 anni, quindi immaginate una persona che dignitosamente, come tante altre come quelle che vediamo, lavora dignitosamente, no? E che ogni volta si deve andare a chiedere la cittadinanza e gli viene negata. Voglio vedere se adesso, dopo questo atto, glielo danno il diritto.
0: No, ma che scherzi, ma che ci allargiamo così.
1: Ma adesso davanti a tutto quello che è successo, forse se ne parlano un pochino.
0: Eh no, è uno pari, no? Ci sta quello che in effetti non era italiano, che ha fatto questo atto vandalico, assassino, insomma, eccetera, e criminale.
1: Ecco, quello che
0: e quell'altro pari, che era naturalmente anche lui straniero, quindi uno pari, quindi palla al centro, insomma. No, vabbè, è bestiale, perché poi escono fuori le inchieste sul caporalato, su come vengono sfruttati naturalmente queste persone che fanno questi viaggi, che la bambina di pochi mesi morta di freddo, sì, su un barcone, insomma. Rendemosi conto di quello che ci succede intorno, ma ormai siamo talmente abituati all'assurdo, l'impensabilità, che in effetti pensi di aver visto un film e non di aver vissuto qualcosa vicino a te, all'interno della tua comunità, o vicino alla tua comunità, all'interno naturalmente di quelli che sono le tue città, eccetera. Quindi veramente abissale, no? Questo modo di approcciare e di andare avanti.
1: Che poi, ecco, è un modo veramente sporco di certa politica, perché va a sollecitare dei dubbi che possono anche un po' serpeggiare negli esseri umani, che si chiedono chissà tutto questo star male, e non sono aiutati a comprendere da dove vengono certi disagi, no? E tu, politico, è vergognoso che non sai far vedere quanta ricchezza può venire da persone che vengono da altri luoghi. A me capita veramente per strada di vedere le bancarelle, al mercato, persone che lavorano tantissimo laddove non ci sono più italiani, perché i lavori sono troppo gravosi, e vedere che ci si scambia, che c'è confidenza, la bellezza di questo confronto. Vai a prendere i bambini a scuola e ti esce la signora, il signore pakistano del Banga o l'indiano, e tu ci scambi delle parole. È bellissimo, a me è una cosa che mi commuove tantissimo, e pensare, guarda un po' quanta zizzania, quanta cattiveria deve essere detta per impedire che cosa poi, no? Il momento in cui poi la migrazione, da che mondo a mondo, è sempre esistita. È quello che tu, uomo moderno, politico moderno, sei un malvagio, no? Quando non riesci a far considerare che le migrazioni sono sempre esistite, nel bene e nel male, che tu sei uomo moderno e la devi far vivere nel modo migliore possibile. Insomma, noi abbiamo fatto 100 anni fa, ai nostri, no, molti dei nostri nonni, dei nostri parenti sono andati in America, insomma, no? Non è che si sono fatti le passeggiate
0: in Germania,
1: ovunque, insomma. Allora, oggi perché non dire facciamolo, permettiamo di farlo e cerchiamo di trovare il modo migliore per farlo, e mettere invece queste cattiverie, questa stupidità che crea solo male, perché tu politico lo dici per la tua poltrona, ma tanta gente ci crede, perché è facile, no? Crede in certe cose, come quando Hitler diceva che la colpa era degli ebrei, quindi ammazziamoli tutti, e tutti, ah sì sì, la colpa di questo star male è loro, no? E non
0: è come Israele, che dice la colpa
1: adesso,
0: è dei palestinesi,
1: è come adesso, certamente, in modo, certo, dove non aveva imparato niente, insomma, dalla Shoah, dice la stessa cosa, insomma, Israele, ecco, imparare. E io penso che nelle scuole deve essere insegnato questo, nelle famiglie, nelle scuole, e la politica, che ha una grande responsabilità, l'uomo di potere, l'uomo di cultura, ha una grande responsabilità, è questo che deve insegnare, proprio la ricchezza della comunicazione tra popoli, come fare per vivere meglio, che non so certo le armi.
0: e che poi non si capisce perché dover evidenziare queste differenze, come se uno, se nasce in un posto e nasce in una città anche all'interno dell'Italia, no? Figuriamoci appunto di un'altra nazione, eccetera, deve essere considerato il diverso, no? Il diverso poi come aspetto negativo. Quante volte noi abbiamo detto che invece sono proprio le diversità che ci arricchiscono, che se uno conosce una persona che anche la pensa differentemente da te, ma che si riesce a condividere pensiero, confronto, idee, tutto quanto, si esce ambedue, o se si è in gruppo, col gruppo arricchito, no, da questo confronto. Quindi le diversità non devono essere viste come qualcosa di negativo, il colore della pelle, la lingua, eccetera eccetera, ma devono essere viste come una profonda invece ricchezza e confronto. Poi la situazione di contrapposizione, il cattivo, quello che tende a rubare, eccetera, ci sta dappertutto. Io mi ricordo, e non è un discorso che facciamo oggi, raga, perché io mi ricordo che per esempio a scuola elementare di mia figlia, quindi parliamo di ben più di 30 anni fa, che era vicino sulla Cassia, quindi a una zona appunto che era alloggiata, quindi di persone che avevano ville, che erano ricche eccetera, ma che avevano anche le badanti, le cameriere straniere, e quindi in questa scuola c'era veramente il riuscire a condividere, no, la diversità, non tanto di una questione di ceto, ma quanto anche di diverse etnie, di diverse popolazioni, di diverse abitudini. E noi facevamo come genitori, insieme a questa chiaramente coordinatrice, che poi veniva la neuroinfantile da Marco Lombardo Radice a fare la sua formazione, guarda caso, si riusciva a fare delle feste meravigliose in cui ognuno portava il proprio delle cose cucinate della propria

0: ma tutte quelle che succedono per un fine naturalmente elettorale, partitico e per prendere voti, no? Naturalmente Salvini si rende conto che Vannacci gli sta fregando un sacco di voti e quindi deve naturalmente riprendere ruolo, immagine e mettersi a parlare naturalmente di nuovo di come bisogna limitare, allontanare, discriminare, attaccare naturalmente gli immigrati. Quindi è veramente da rivoltargli, ma io non riesco soltanto a provare rabbia, no? Perché ti viene da vomitargli addosso, perché gente così non ha neanche diritto di parola, ma neanche diritto di dignità di ragionamento, perché effettivamente quello che ti produce, è vero quello che dice la compagna, poi c'è il qualunque che te sente una cosa del genere e dice: beh, in effetti sì, allora gli zingari che mi rubano, gli immigrati che mi pigliano il lavoro, quest'altri che in effetti, vedi, noi dobbiamo mantenere o negli istituti psichiatrici se hanno problemi mentali, oppure nelle galere se fanno crimini, eccetera eccetera. In effetti chiudiamoci, riprendiamoci ciò che è nostro. E però questo non ti fa guardare intorno a come effettivamente, per esempio, il lavoro di cura al 70% viene fatto da stranieri, e i badanti, le badanti sono tutte persone che vengono da fuori e che molto spesso vede molti dei nostri connazionali non voler fare quel tipo di lavoro, per come naturalmente viene richiesto casomai una presenza con una persona anziana 24 ore su 24. Quindi nei campi diventa lo stesso discorso, insomma, finché, oppure quando ti portano il mangiare a casa, le pizze e via di seguito con quei motorini oppure con e bicicletta, insomma,
1: tutta, ecco, la pioggia magari sotto,
0: capito? Però a noi ci sta bene perché è comodo, così non ci bagniamo noi, ecco. Allora pensiamo e guardiamo se intorno, ritiriamo fuori non un aspetto egoistico e di menefreghismo eccetera, di qualunquismo, beh vabbè, però io non è che faccio zozzerie, le zozzerie casomai le faccio fare agli altri, no, nel momento in cui non mi ribello a tutto ciò e mantengo questo aspetto di discriminazione, di distacco eccetera, sono colpevole nello stesso modo di chi dice poi queste assurdità, costruisce naturalmente i centri di accoglienza in Albania, fa morire le persone sui barconi e continua naturalmente a gestire, no, quella che è la nostra vita in una condizione naturalmente di non vita.
1: E poi veramente la sciocchezza è chi crede a loro, insomma, no? Di pensare che tutti questi soldi che sono stati buttati e continuano ad essere buttati per l'Algeria, quanto invece potevano servire, no, per un'accoglienza dignitosa, no, per le persone che vengono via perché si trovano in stati di difficoltà, scappano da guerre, da dittature o dalla fame. Ecco, quanto, perché buttare soldi così per far soffrire la gente, quando tu questi soldi che c'hai li potresti utilizzare per rendere un mondo migliore? Perché devi costringere madri di famiglia con i bambini a fargli attraversare le acque e fargli morire in mare, quando puoi utilizzare questi soldi in un altro modo? Perché poi non è che tutti vengono in Italia, c'è chi si ferma, chi va in altri posti, chi trova lavoro. Ecco, la possibilità di dire: ci sono questi imprenditori che hanno bisogno di queste persone, e farli venire in questo modo, che è molto più dignitoso che veramente fargli fare un viaggio mortale del genere.
0: Ma infatti in un servizio che avevano fatto, no, dimostravano come, mettendo a paragone quello che succede in altre nazioni tipo in Spagna eccetera, di quanto una diversa politica anche sull'immigrazione aveva portato a delle convenienze. Ma è come il discorso quando diciamo della sanità eccetera: una cosa è curare la malattia e il danno, una cosa è fare prevenzione e non curare, ma considerare il disagio come qualcosa che può non diventare malattia. E la stessa cosa vale sull'immigrazione, no? Se io faccio in modo di trovare sistemazioni, considerare il discorso appunto del lavoro, utilizzare poi

0: poi le ricchezze che queste popolazioni ci portano, no? Perché moltissimi sono molto più preparati di noi, laureati, hanno esperienze veramente meravigliose, eccetera, eccetera, da un punto di vista di scambio anche culturale, di scambio anche tecnico, eccetera, eccetera, no? E quindi come effettivamente il mettere insieme invece queste possibilità, trovare dei canali e tutto, porterebbe inevitabilmente a dei miglioramenti e anche a, visto che si parla naturalmente con una logica di profitto, anche un miglioramento dei guadagni, dei profitti per gli imprenditori, eccetera, che devono almeno in Italia fare delle trafile furibonde per riuscire naturalmente a richiamare qualcuno che abbia delle qualifiche tecniche, eccetera. E ce ne sono molti che vengono appunto da lontano e che però poi dopo si mettono a raccogliere i pomodori perché non riescono a fare altro, oppure casomai vogliono utilizzare l'Italia solo come passaggio per scappare da una situazione come quella che gli si offre in Italia ed andare appunto in realtà sicuramente più accoglienti e più capaci di coinvolgimento, ma di inserimento, di apertura e quindi di collettività, perché io penso che non è la tua provenienza che mi fa vivere un rapporto di condivisione, di amicizia o d'amore con qualcuno, ma è quella che è la persona che rappresenta, che porta dentro di sé e che naturalmente si confronta con quello che è l'altro, perché poi pure noi chi siamo, che portiamo, qual è la nostra esperienza se non siamo parte attiva della lotta contro queste discriminazioni.
1: E fatte queste riflessioni, ma se ne potrebbe parlare molto molto di più, e torniamo vi aggiorniamo sulle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori di Roma e del Lazio, perché appunto come sempre anche a maggio ci sono, e domani martedì 19 maggio dalle 16 alle 17:30 l'assemblea di via Vaiano 53 alla Magliana. Mercoledì 20 maggio dalle 15 alle 17 l'assemblea ci sarà a Piazza dei Condottieri 34, la fermata Malatesta dell'Alpigneto, insomma direi della metropolitana, Piazza dei Condottieri 34. Giovedì 21 maggio ce ne saranno tre di assemblee, una è a via Tagliamento 19 dalle 16 alle 17:30, dove ci sarà anche l'assemblea di via De Frentani, che è stata spostata temporaneamente lì, quindi a via Tagliamento 19. Giovedì, sempre giovedì 21, a via Spencer 282 nel quartiere Prenessino, e ci sarà l'assemblea congiunta con Resede dalle 15 alle 17. Giovedì, sempre giovedì 21 maggio, a largo delle Sette Chiese 25, dalle 16:30 alle 18:30. E queste sono le assemblee di questa settimana, domani a giovedì.
0: E poi non vi avevamo raccontato di quello che era il livello di formazione che si stava facendo nella RM2, no? Aperto non soltanto a tutti gli operatori dei consultori, dei servizi sanitari, eccetera, sulle quelle che sono naturalmente le cosiddette LGBTQIPHN+, no? Un mondo dietro ogni lettera, ovvero naturalmente l'incontro che è finalizzato a imparare ad approfondire temi quali il linguaggio, l'accoglienza, l'accesso ai servizi, per creare ambienti comodi per tutte le persone che lo attraversano, quindi non solo per uomini o donne, ma per chi decide naturalmente di vivere la propria identità di genere, eccetera, in un modo completamente diverso, casomai dal momento della nascita, oppure anche che si è presentato durante la crescita, no? E ci stanno tanti momenti, tante situazioni raccontate, quello che è successo per esempio a Firenze quando hanno chiuso appunto il centro che si occupava per gli adolescenti, no? Però questo passaggio di transizione, eccetera, e che ha visto portare il tutto al Policlinico Gemelli qui a Roma, quindi rendemosi conto di che presa in giro. E quello che però vi volevo dire, che è importante, ve lo ridiremo, però ecco, preparatevi per chi è interessato eccetera, che il 16 giugno dalle 9 all'1 presso la Biblioteca Arcipelago in via Benedetto Croce 50 ci sarà un altro incontro che è naturalmente organizzato dall'RM2 eccetera, ma fondamentalmente dal coordinamento dell'Assemblea dei Consultori, e si parlerà naturalmente dei bisogni fondamentali di questa comunità LGBTQIPAN+, oltre il binarismo verso la complessità biologica, del linguaggio e accesso ai servizi, dell'identità di genere, del sesso biologico, dell'educazione sesso-affettiva, dei percorsi di affermazione di genere e prospettive di cambiamento, e l'etica del rispetto e il tempo del consenso. Quindi ecco, è importante, mo ve l'abbiamo solo accennato, e considerando che questo è già il secondo incontro e il primo appunto è stato molto interessante e ha richiesto e richiede però un ulteriore ampliamento di partecipazione, perché più se ne discute, più si parla, e chiaramente la cosa importante è parlare con chi ne ha le vive, le attraversa i problemi, non certo con chi si forma sul libretto, insomma. E quindi naturalmente ha reso questo incontro, almeno il primo, ma sicuramente il secondo lo sarà in ugual modo, molto vivace, partecipato, ma anche utile e da allargare il più possibile.
1: E ora dedichiamo il nostro spazio all'adolescenza, e lo facciamo con il libro di Derek Miller, Adolescenza e terapia. Stavamo parlando le ultime volte dei cambiamenti della persona adolescente nella prima adolescenza. Abbiamo parlato appunto dei vari comportamenti, e eravamo arrivati a parlare della ragazza. Abbiamo detto, i ragazzi conducono la battaglia per l'indipendenza prima all'interno della famiglia e poi fuori di essa. Le ragazze invece hanno lotte infrafamiliari per un periodo di tempo più lungo. Un ragazzo verifica la sua mascolinità lontano da casa, in primo luogo con gli amici maschi e con le ragazze, e poi attraverso l'indipendenza economica. Se le ragazze non diventano autonome, scrive Miller, possono invece trasformare la loro eccessiva dipendenza dalla famiglia in eccessiva dipendenza dai ragazzi o dai mariti, e per carità. La lotta della ragazza è più dolorosa nel rapporto con la madre piuttosto che nel rapporto con il padre. Le ragazze prendono in prestito i vestiti della madre, ma poi ne criticano i gusti. È vero questo, quelle poche volte che ci provano, e poi dico, mamma che schifo, ma che te metti, però magari ci provano un pochino.
0: Beh, oddio, proprio prendere i vestiti mettere della qualcosa, madre quando no? Sei più piccoletta.
1: Anche un pochino, se le madri sono abbastanza giovani o rimangono d'un normo peso, insomma, quindi a volte ci possono provare, però se lo fanno poi è subito proprio per criticare, ma che è sta roba, ma che te metti e via dicendo.
0: Certo, perché anche l'aspetto estetico diventa uno dei canali che può essere usato, ed è usato, ed è giusto che sia così, per fare questa forma di distacco che sta dicendo. Quindi questa critica eccetera passa su tutto, anche su come te vesti, su come te reagisci con gli altri, su tutti quelli che possono essere anche aspetti collaterali,
1: quello che fai eccetera. A seconda dei momenti le madri sono percepite o trasandate o troppo seduttive nei confronti degli amici di famiglia di sesso maschile, quindi ci hanno sempre da ridire in sostanza. Per una madre, comprare vestiti con la figlia prima adolescente può essere un'esperienza orribile. Tutte le figlie passano ore a pensare su di un vestito o, cosa ancora più intollerabile, vogliono vestiti che le loro madri considerano di cattivo gusto. Qualche volta le figlie aiutano volentieri le loro madri, altre volte si mostrano riluttanti. Io mi ricordo Vabbè, non siamo intorno ai 70 anni, quindi mi ricordo.
0: Vabbè, con Miller va bene. Insomma,
1: sì. Quando chiaramente ai tempi miei andava di moda Via Sannio, no? Dove si comprava l'usato. E insomma, le madri ti guardavano male, cioè, ma chi compri una cosa all'usato? Perché dovevi vestire bene o comunque il più possibile bene, anche se poi le condizioni economiche erano limitate, insomma, quindi ci avevano da ridire sul fatto che compravi le cose a Biasagno, che era una figata perché andavi lì, smucinavi un pochino e trovavi la camicetta carina a pochissimo prezzo, quindi ti potevi comprare pure due o tre cosette nuove che potevano piacere, e loro ci avevano da ridire, senza dire poi il fatto che andavano di moda, ai tempi nostri andavano di moda le prime minigonne, quindi lì era lo scontro più forte, no? Perché mettersi una minigonna era dove fa una lotta grande, insomma. Io non grandissimi problemi non ce l'avevo, perché in questo erano abbastanza tolleranti, ma anche perché magari il taglio della mia minigonna arrivava a metà coscia, e questo era, si poteva, lo tolleravano, insomma, sopportavano questa cosa da una, anzi noi eravamo due o tre figli adolescenti, anche se poi qualche commento, insomma, mio padre dice, ma mi sembra che quella gonnellina sia un pochino corta, e si fermava lì, però chiaro che chi alzava il tiro e si faceva il vestito un po' più corto, lì erano dolori, quindi ecco, insomma, questa lotta sempre sul vestire è sempre stato uno dei motivi di possibilità, no? di antagonismo sano anche con i propri genitori.
0: Io
1: genitori,
0: per esempio, mi ricordo che proprio per evitare, no, questa dinamica, che mi sembrava anche piuttosto stupida, perché in fine conti ho fatto invece il ruolo prima di figlia ma poi di genitrice, tutto sommato io quando c'avevo dai 3 anni e mezzo, insomma, mia figlia decideva quello che si metteva per andare a scuola, perché avevamo visto che sennò un canale, insomma, in cui esercitava questo potere decisionale, secondo me andava dato anche quando sono piccoletti, quindi uno deve trovare qualcosa che gli permette, no? E poi tutto sommato quello dei vestiti, io mi ricordo che poi mia figlia, le figlie di Maria Paola eccetera, si sono frequentate il periodo che andavano i maglioni corti, ma ti ricordi, cioè, avevano sempre la panza de fuori, la schiena de fuori, pure quando andavamo a sciare, e poi cascavano e tornavano naturalmente in hotel tutte bagnate, però era la loro scelta, no? Che in fin dei conti, nonostante tu avresti fatto qualcosa di diverso, ma non soltanto sulla gonna più lunga eccetera, a volte anche per coprire e non fargli prendere freddo, non farteli tornare con la febbre, via di seguito, bagnate e via di seguito. Però effettivamente certi canali bisogna lasciarli ai propri figli, in cui loro si sentono di poter determinare totalmente una scelta, no? Ed è questa anche un qualcosa che li rafforza. È chiaro che non gli faccio e non gli ho permesso allora, ma non gli avrei mai permesso di poter scegliere senza naturalmente avere dei confini sulle uscite, sugli orari eccetera, perché lì mi sentivo più coinvolta da un punto di vista di maternaggio complessivo, ma sui vestiti tutto sommato andavano a scuola. Infatti anche adesso io vedo mia nipote che si diverte ad andare a scuola con la gonnellina in un certo modo, con sotto i pantaloni, perché saggiamente mia figlia gli dice fa freddo, se no prendi freddo. Però questo fatto del pantalone sotto e la gonnellina scelta da lei sopra e tutto quanto è la mediazione che gli permette di essere quasi certa di avere scelto, no? Qualcosa.
1: Il fatto che poi questa mediazione è abbastanza, diciamo, facile quando il bambino è bambina sono piccolini, quando diventano adolescenti e la cosa diventa dura, insomma, no? Dove mette certi limiti, insomma. Io mi ricordo un'estate dovevamo andare, cioè avevano appunto, erano prima adolescenza, 12-13 anni, dovevamo andare a fare un'escursione alle Cinque Terre, e io gli ho detto, vabbè, quando fate la valigia ricordatevi di mettere un paio di scarpe da ginnastica, da trekking, così, e facciamo l'escursione. Sì, e poi appunto erano abbastanza autonome, quindi la valigia da sole. Arriviamo al giorno dell'escursione, siete pronti? Vado a vedere, insomma, c'avevano una, no, magari qualcosa di peggio, una c'aveva gli zatteroni, vi ricordate, andava, chi è più grande si ricorda, c'è stato un periodo in cui andavano di moda delle scarpe orribili con dei tacchi alti, ma era tutto la, tutta la, la suola era alta a 10 centimetri, quindi voi immaginate come potevamo fare questa escursione con queste scarpe così alte. Poi chiaramente, essendo ragazzine, insomma, la, la prima parte più facile l'abbiamo fatta, poi abbiamo fatto una seconda parte, ma dopo era impossibile continuare, no, con un'escursione con questi zatteroni veramente, oltre che brutti, erano anche impossibili per fare un'escursione. Ecco, insomma, chiaramente l'avrei uccisa. E quante volte, insomma, madre e padri hanno questa sensazione di rabbia perché non, non riesci a convincerli, no? Ti sembra tutto assurdo, metti sta cosa è meglio, e invece non, non te se filano per niente. Continua a scrivere Derek Miller, sempre sul suo libro Adolescenza e terapia. E, appunto, dicevamo, tutte le figlie passano ora a pensare su di un vestito o una cosa ancora più intollerabile, vogliono vestiti che le loro madri considerano di cattivo gusto e qualche volta si mostrano riluttanti. Dato che le ragazze non hanno un periodo di crescita puberale così rapido rispetto ai ragazzi e che utilizzano poco l'attività fisica per scaricare la tensione, di solito non rimangono a letto così a lungo come i loro fratelli adolescenti. Comunque, il narcisismo è una preoccupazione costante dell'adolescenza e quindi lo è un po' per tutta la vita, ma l'adolescenza giustamente...
0: Beh, poi ci stanno i Peter Pan.
1: C'è il bisogno proprio, certo, di un sostegno, no? Di, sull'autostima, come è necessario. Comunque, dicevamo, il narcisismo è una preoccupazione costante dell'adolescenza e quindi... Come i ragazzi, anche le ragazze passano molto tempo ad agitarsi per il loro aspetto fisico, quindi ore e ore davanti allo specchio. E le prime adolescenti cercano attivamente ruoli materni e con gioia vanno alla ricerca di piccole creature, sia bambini che cuccioli, topolini o criceti. Durante la prima adolescenza, questo desiderio di avere un ruolo materno si può osservare anche nei ragazzi, non tutte comunque, che mascherano la loro gioia di stare con i bambini lamentandosi di essere costretti a fare i babysitter.
0: Ma poi per esempio anche nei piccoli, no? Io ho visto con mio nipote che c'ha, insomma, a tre anni ha cominciato vedendo altre persone nel parchetto, a scuola, eccetera, mamme con la pancia e tutto quanto. Anche lei per un periodo diceva che c'aveva una fratella oppure una sorella, dipendeva appunto se la voleva maschile o femminile, nella pancia. Dopodiché sono passati mesi, adesso c'è un bambolottino piccolino che rappresenta il fratello o la sorella, insomma, che viene naturalmente utilizzato quando lei dice di avere 12 anni oppure 18, quindi lei è la sorella grande in pratica. E questo discorso naturalmente del doversi prendere cura, no? Del pensare appunto in modo molto naturale, no? Della pancia, perché poi se ne parla, non è una questione che ti fa effetto, no? Se una bambina vede una signora con la pancia, non stiamo a 80 anni fa in cui si diceva che non si poteva dire quella ha mangiato troppo perché i figli vengono portati alla cicogna. Se ne parlava e se ne parla naturalmente tranquillamente, e questo senso naturalmente di protezione e di accudimento e di avercelo nella pancia è chiaro che è più comune anche nelle bambine piccole.
1: Ma comunque anche i maschi, perché mio nipote, sì, l'anno scorso c'aveva 3 anni e mezzo e anche lui, c'è ancora il filmino, simula sta pancia e poi la pancia non c'è più. Quindi questa è
0: ma lì perché chiaramente ci sta, per fortuna, oggi come oggi, un'educazione che va oltre al discorso della differenza di genere. No, prima ai tempi nostri, se pensi, ancora c'erano ma in alcune scuole ancora il grembiulino celeste per il maschietto, quello rosa per la bambina non poteva salire sull'albero perché era un gioco maschile, il maschietto non poteva giocare con le Barbie. Insomma, è chiaro che oggi come oggi certi stereotipi si sono, per fortuna, almeno nelle nostre famiglie sicuramente, ma allarghiamoci in tante altre famiglie, un po' allontanati, no? Da questa paura che se tuo figlio naturalmente è sensibile, è delicato, non è appunto un forte, non fa pugni con gli amici, diventa un gay, oppure che tua figlia c'ha l'amichetta del cuore e quindi è lesbica. Ecco, insomma, io penso che questi tipi di giudizi, questi tipi di paure, questi tipi di agganci, eccetera, per fortuna sono stati distrutti, quindi sia nel maschile che nel femminile, quando si è bambini, in adolescenza chiaramente no, diventa solo appunto più che altro nelle ragazzine, questo bisogno di accudimento, questo pensiero appunto che puoi già diventare madre, no? Ma come piacere, perché ti consideri adulta, e questo è il concetto. Infatti quello che dice mia nipote, no? C'è una bambina nella pancia e io sono grande fondamentalmente, no? Quindi anche questo discorso di voler correre i tempi, no? Perché l'essere grande sembra quasi che migliori la situazione.
1: Noi quando gli pare, quando sì, mi fa comodo, ma... sono grande.
0: Sono grande, sono certo, grandi, ma noi gli dimo, guarda che essere grandi è un grande casino. Infatti in quello che stavamo dicendo prima sugli eterni Peter Pan, appunto gli adulti che possono essere visti sia al maschile che al femminile, che non vogliono crescere e che continuano naturalmente a non prendersi il ruolo di adulti e di non avere la capacità di misurarsi nel dimostrare, nel presentare, nel criticare, nel condannare quello che gli adulti, noi adulti complessivamente, non io personalmente come Graziella, ma come adulti in quanto tale, stiamo naturalmente costruendo, ma mi viene da dire distruggendo all'interno appunto della società.
1: Molto spesso le ragazze, prima e durante il periodo puberale, iniziano a lamentarsi di continuo che nulla va bene, ma comunque lo fanno pure i maschi, qualunque cosa facciano i genitori è sbagliata. Una prima adolescente, pur lamentandosi sempre, soprattutto della madre, può spesso mostrarsi molto seduttiva, particolarmente verso il padre. Proprio prima dell'inizio della pubertà, una ragazza può manifestare il desiderio di sedere sulle ginocchia del padre. Le ragazze possono mostrare di stare volentieri da lungo con un fratello più grande, tuttavia con il gruppo delle amiche possono diventare odiose in modo calcolato per renderlo furioso. I fratelli e le sorelle più piccoli vengono da un lato accuditi, dall'altro trascurati. Le cure pseudomaterne si alternano con le negligenze. Molte prime adolescenti si preoccupano di non essere sufficientemente attratti e si paragonano attraenti e si paragonano a modelle famose o ad attrici. Esse sono convinte che le loro gambe sono troppo grosse, i loro capelli troppo ricci, la loro pelle troppo ruvida. Una estrema sensibilità circa l'autopercezione dei loro difetti può rendere le ragazze riluttanti ad iniziare un'attività fisica in cui il corpo si è esposto ai coetanei. Molte prime adolescenti rifiutano di nuotare o di fare ginnastica. Le ragazze che insistono nel definirsi brutte possono sentirsi rassicurate dal fatto che l'adulto capisca che si stanno confrontando con un modello ideale, però nello stesso tempo non possono accettare la condizione di essere attraenti. Quando una ragazza ipersensibile viene forzata in qualcosa che giudica come un eccessivo esporsi, può diventare ribelle, manifestare una sintomatologia ipocondriaca o sviluppare vari disturbi emotivi per evitare di esporsi. Come i suoi fratelli, ogni ragazza durante la prima adolescenza ha bisogno di limiti. Le prime adolescenti possono permettersi di sentirsi dipendenti dai loro genitori se sono ansiose, perciò non hanno bisogno, come i ragazzi, di un gruppo di coetanee che faccia da supporto. Le ragazze creano rapporti individuali piuttosto che rapporti di gruppo. Quando ad esempio in Europa gli adolescenti assistono a un concerto, ad un primo sguardo sembrano formare un grande gruppo, ma il gruppo delle ragazze è spesso un insieme di rapporti individuali.
0: Ecco, sul quello che diceva prima di passare a quest'altro argomento, sul fatto del corpo, no? Casomai, naturalmente, non, in questo libro non viene accennato, un po' specificato quello che sta succedendo invece in questi ultimi tempi, ma già era da presente da sempre, ovvero questo non riconoscere il proprio corpo e specialmente in preadolescenza affrontare, misurarsi proprio per questo rifiuto del proprio corpo, del non sentirsi adeguata, del non sentirsi bella, di non accettare i cambiamenti fondamentalmente che la pubertà porta, il discorso dell'anoressia, quindi le problematiche con il cibo, il discorso naturalmente poi del passare al rifiuto del cibo invece ad abusarne, quindi con la bulimia, questa faccia della stessa medaglia, e tutto quello che comporta insieme, specialmente ultimamente, negli ultimi 15 anni eccetera, questo associare poi il discorso dei disturbi alimentari con anche atti autoaggressivi, no? Quindi tagli, tutto ciò che naturalmente riporta al corpo e sottolinea però profondamente un rifiuto di quello che si ha. Quindi ora interrompiamo e smettiamo qua, naturalmente, anche perché ricordatevi c'è questo appuntamento a Piazza Gazza, quindi a Piazza dei 500, già alcuni stanno già lì, però l'appuntamento è alle 6, e sia perché è finita la nostra trasmissione. Però ecco, sicuramente sul discorso dell'anoressia possiamo naturalmente approfondire, come anche il rapporto con i fratelli, perché c'era una cosa che vi leggemmo forse tantissimo tempo fa, scritto da Marco Lombardo Radice, molto carino, che viene riprodotto adesso nei libri che stanno ristampando di Una concretissima utopia, sul proprio la dinamica del fratello più piccolo e o della sorella più piccola e il fratello più grande e viceversa. Quindi chiudiamo però qua
1: e ricordiamoci dei 49 anni di Radio Onda Rossa, e che festeggeremo sia venerdì 22 maggio al XOA ex SNIA, che con cucina e angolo mojito e domenica 24 maggio in via De Volci 56 dalle 13:30 alle 19:00.
0: Ok, allora io non so che è successo, però abbiamo bloccato la registrazione della trasmissione alle 15:15. Come mai? Sì, è stata bloccata in tempo indecoroso, quindi mi ci dispiace, questa trasmissione non potrà, non verrà registrata, perché...
1: Ma non è detto, c'è chi
0: c'è chi riesce a recuperare questo mondo e quell'altro, siamo noi.
1: C'è un'altra
0: un'altra tecnologia.
1: C'è chi è altamente tecnologico.
0: Allora va bene, perché non lo so che è successo, evidentemente avremo ho schiacciato qualcosa senza accorgermene, e quindi ci rivolgeremo alle altre tecnologie della radio per vedere se la trasmissione appunto di oggi, che è 18 maggio, potrà essere registrata. In tutti i casi chiudiamo qua la trasmissione formale Follia e salutiamo naturalmente tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ci vediamo naturalmente immediatamente fra pochino, anzi non tanto immediatamente,
1: a Piazza Gazza.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Señoras y señores, Mercedes Sosa.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di...

della festa e pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 17

brucia cozzina, radio onda rossa, figlia fuego, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieni di siti sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa sai con forza maggio codolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai.

0: E quindi 87.9, ritorniamo in voce questo lunedì 18 maggio, sono le 18.14, dovremmo già esserci un po' in piazza, perché appunto l'appuntamento di oggi qua a Roma era alle 18, quindi un quarto d'ora fa, ma considerato il nostro caro amico ritardo non partirà credo per un altro po'. Comunque a breve avremo anche delle corrispondenze direttamente dalla piazza. L'appuntamento appunto è adesso a Piazza Gazza, l'ex piazza dei 500, in solidarietà alla flottiglia bloccata e intercettata questa mattina per la Palestina, per il popolo palestinese e contro ogni guerra. Vi leggiamo il comunicato degli equipaggi di terra di circa due ore fa. Ripartono dal 14 maggio, quattro giorni fa, quando le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia si sono rimesse in navigazione verso Gaza. Ieri notte scatta una prima allerta per l'avvistamento di navi militari e poco dopo la Global riceve un messaggio di disponibilità dalla Turchia a ricevere chiamati sui canali dell'SOS e ad intervenire in soccorso. La notte in cui nei precedenti arrembaggi militari si era scoperto l'esercito sionista passa invece tranquilla. Dopo giorni di mare grosso, una meravigliosa alba accompagna la navigazione. Mancano ora 300 miglia a Gaza, tre giorni di navigazione prima di realizzare il sogno di abbracciarsi con fratelli e sorelle di Gaza, di unire pezzi di umanità che con una forza brutale e criminale i signori della guerra vogliono separare e schiacciare. Alle 9 circa di questa mattina però puntuali arrivano imbarcazioni militari dell'esercito sionista, gommoni stracarichi di militari armati fino ai denti contro civili inermi in mezzo al mare. Sino ad ora proseguono nuovi arrembaggi. Al momento risultano 30 le imbarcazioni intercettate. Dopo l'assalto militare gli equipaggi sequestrati vengono rinchiusi in una nave prigione. Dove va? Come stanno? Cosa stanno facendo ancora una volta governi e istituzioni nazionali e internazionali contro questo scempio? Come vi permettete di girarvi dall'altra parte? Come la Meloni, che pure in visita ufficiale a Cipro non dice una parola sulle realtà dei soprusi internazionali e invece torna in Italia a fomentare l'odio contro le seconde generazioni? La flottiglia con le imbarcazioni ancora in navigazione, che con ogni mezzo pacifico possibile continuano ad avanzare cercando di sfuggire all'assalto, resistono miglio dopo miglio per accendere i riflettori su Gaza, per continuare a dire che non lasceremo solo il popolo palestinese che resiste con quella Sumud che ha insegnato a tutto il mondo. Non lasceremo che quello del genocidio diventi un esempio possibile e riproducibile a Cuba, in Libano, in Kurdistan. Che l'ecocidio e il riarmo diventino la cifra del futuro. Anche gli equipaggi di terra oggi avanzeranno chilometro dopo chilometro contro ogni complicità, contro ogni tentennamento, ancora una volta, mai più è ora. Blocchiamo tutto. Ci sono i diversi appuntamenti, li trovate sul canale della Global Sumud Flottiglia, sia Telegram che sui vari social, ma l'appuntamento a Roma di oggi è adesso a Piazza Gazza, l'ex piazza dei 500. Ci sentiamo un po' di audio che ci sono arrivati oggi direttamente dalle persone sulle barche. Iniziamo con quello di stamattina, in tarda mattinata, ci è arrivato da Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN.
1: Ciao a tutte e tutti, contrariamente devo dire alle previsioni, non hanno agito di notte questa volta in pieno giorno, ma infatti stanno iniziando a circolare le foto e le immagini dei loro gommoni, ma soprattutto abbiamo potuto vedere pienamente una barca a vela fronteggiare una nave militare. Vediamo la nave prigione dove sono già stati portati in precedenza le nostre compagne e compagni, probabilmente è la stessa. Non posso riuscire a trasmettervi il senso di tranquillità, di determinazione, di serenità che magari è tradita dal modo con cui dobbiamo urlare per via del vento che entra nei microfoni dei nostri cellulari, ma c'è un senso di serenità, determinazione, rabbia positiva, perché ripeto, quando vedi barche a vela con persone comuni fronteggiate da reparti scelti di uno degli eserciti più potenti del mondo, capisci che è esattamente questo. Noi, le persone comuni, le lavoratrici, i lavoratori, per i nostri figli, per le nostre figlie, per i nostri stipendi, per il futuro dei nostri territori, noi siamo le uniche persone che possono fermare questa follia.
0: E questo qua era Dario Salvetti del collettivo GKN. Ci sentiamo anche un altro audio che ci è arrivato sempre da chi è sulle barche, questa volta in questo primo pomeriggio.
2: Stiamo rifacendo il pieno, che abbiamo ancora un po' di strada da fare. Abbiamo qualche idea, non vi raccontiamo i dettagli, però ci abbiamo avuto dietro di noi, intorno a noi, questa fregata con la quale abbiamo fatto un po' il gatto e il topo. E diciamo, loro sono più veloci, ma noi più piccoli ci muoviamo più veloci, quindi non avevano possibilità di, diciamo, di bloccarci. E dopo più di un'ora, diciamo, di cambio di direzione, dove sembrava ci spingessero verso nord, hanno rinunciato, diciamo, forse si stanno riorganizzando o sono andati da altre parti. Quindi noi ci siamo in qualche modo svincolati e riprendiamo a fare rotta verso Gaza, senza se e senza ma, taglie forti.
0: E quindi questa era un'altra corrispondenza sempre dalle barche. Ora ci leggiamo il comunicato sempre degli equipaggi di terra di circa 2 ore fa, che appunto rinnova l'appello per la piazza che si sta tenendo ora alle ore iniziato, il raggruppamento era alle ore 18 a Piazza Gaza, ex Piazza dei 500. 2 ore fa erano 19 le barche intercettate, mentre altre 3 probabilmente erano sotto intercettazione. Ora non sappiamo bene come si sta evolvendo la situazione in mare, però intanto ci leggiamo un po' quello che ci è arrivato l'ultimo aggiornamento di 2 ore fa. Una schiera di soldati contro una moltitudine libera e ribelle di civili disarmati. Oltre 26 imbarcazioni proseguono il viaggio a tutta velocità cercando di evadere il blocco illegale israeliano. La loro guerra contro la nostra missione, ricostruire dal basso un diritto internazionale sempre più calpestato dalla complicità silente e prepotente di chi nulla fa per fermare il genocidio del popolo palestinese. Bloccare l'economia di guerra, riprenderci le strade e le piazze, dare spazio all'umanità e alla solidarietà. Le vele della flottiglia rompono il muro di impotenza eretto da Israele, rivendicano la libertà di movimento come ponte di costruzione di una giustizia sociale, per tutte e tutti su scala globale. Mentre le nostre compagne e i nostri compagni, persone comuni, lavoratrici e lavoratori in mare, rischiano tutto, da terra avvertiamo la stessa emozione. La rabbia nei confronti di un sistema che per alimentare la guerra affama la vita, in ogni sua estensione. L'amore nei confronti di una lotta che per affermare la vita smantella la guerra in ogni sua dimensione. Sulla nostra pelle l'economia del genocidio gioca una partita feroce, ci toglie i diritti, la salute e il lavoro. Eppure con le nostre vite precarie, sfruttate e schiacciate possiamo ancora fermare tutto questo, rovesciare la violenza del profitto e inceppare la macchina bellica per liberare popoli e corpi privati della propria autodeterminazione. Chiediamo la liberazione delle nostre compagne e dei nostri compagni. Chiediamo a questo governo una pronta presa di posizione contro l'oppressione che ci invisibilizza, contro la paura che troppo spesso ci silenzia. Oggi scendiamo in piazza una voce sola, per terra e per mare, ora e sempre, resistenza globale. Questo è il comunicato di 2 ore fa più o meno degli equipaggi di terra che hanno indetto la piazza, una delle tante piazze che ci sono in Italia, ma possiamo dire un po' a tutto il mondo, in solidarietà alla flottiglia bloccata, intercettata, e in solidarietà al popolo palestinese tutto. Ora adesso la manifestazione appunto alle ore 18 a Piazza Gaza, l'ex Piazza di 500. Invitiamo tutte e tutti a raggiungere il presidio, il corteo. Chiaramente qua in radio continuiamo a seguire la vicenda sia via mare, abbiamo provato a sentire le persone con cui siamo in contatto, ma ovviamente la situazione in mare è abbastanza complessa, come abbiamo appena letto adesso, e proveremo ad avere qualche corrispondenza anche dalla piazza. Ci sentiamo un altro po' di musica intanto.

E allora ricordiamo, l'appuntamento era alle 18 a Piazza dei 500, che ora si chiama Piazza Gaza, è stata rinominata così, e a quanto pare, da quanto ci riferiscono, il corteo non partirà prima di una ventina di minuti, quindi siete ancora in tempo a raggiungere Piazza Gaza, ex Piazza dei 500. Seguiranno aggiornamenti.

0: mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: E allora Onda Rossa 87.9, ritorniamo in voce. Vi abbiamo detto dell'appuntamento che è in questo momento a Piazza Gazza, ex Piazza dei 500 a Roma, in solidarietà alla flottiglia che è stata intercettata e attaccata stamattina e continua in questo momento a svincolare la marina israeliana. Abbiamo al telefono con noi Tony La Piccirella, che si trova su una delle barche. Ciao Tony, ci vuoi raccontare un po' come...
1: Allora, errore, io non mi trovo su una delle barche, no? Sono sceso sull'ultima tratta dalla Turchia.
0: Ok, ok.
1: Comunque, ho tutti gli aggiornamenti che vi servono. Allora, attualmente hanno intercettato 31 imbarcazioni, stiamo verificando lo stato delle altre tre. Il primo giro di intercettazioni, diciamo, sembra concluso, ci aspettiamo una seconda ondata. Tutte le compagne e compagni sono stati trasferiti a bordo della stessa nave cargo usata nelle intercettazioni di 2 settimane fa, vicino alla Grecia. Ci aspettiamo che comunque continui durante tutta la notte. Sono stati mandati Mayday e richieste di soccorso a tutte le autorità, insomma, europee e non. Ovviamente, come nelle precedenti missioni, nessuno sta intervenendo, nonostante il periodo esteso dell'operazione militare, dell'attacco, e la possibilità effettiva di intervenire almeno su un livello di soccorso, se non di protezione. Attualmente non abbiamo conferma della direzione della nave cargo. Normalmente dovrebbe attraccare ad Ashdod una volta rapite, per il ostaggio tutte le compagne e compagni, solo che questa informazione non è ancora confermata, perché c'è la possibilità, come è accaduto l'ultima volta, che ci sia una specie di trattativa con il governo greco, che si è mostrato molto disponibile nei confronti del regime siriano. Queste sono gli ultimi aggiornamenti. La metà delle imbarcazioni comunque stanno continuando a navigare un po' più a sud verso Gaza, insomma le persone a bordo sono anche disponibili per fare collegamenti in caso vogliate dettagliare uno spazio per loro.
0: E assolutamente, i microfoni rimangono sempre aperti per tutte e tutti, quindi sì. Noi ti ringraziamo per questi aggiornamenti. Qui da terra proviamo a seguire il più possibile tutta la situazione, che comunque appunto insomma siamo nel vivo di tutto questo. Rinnoviamo l'appuntamento per i radioascoltatori e le radioascoltatrici qua a Roma alle 18 a Piazza Gazza, era il concentramento. A breve dovrebbe partire il corteo e proveremo a fare anche, insomma, delle corrispondenze direttamente con gli equipaggi di terra. E grazie ancora Tony, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Sì, niente, è importante usare questa finestra di tempo, perché da tantissime donne ci stanno di nuovo esponendo ancora una volta per aprire questa finestra d'attenzione, di possibilità. Quindi è bene usare quello che è evidente anche nelle immagini, sotto al sole, il loro coraggio, la loro forza, per motivarci un pochino di più a stare nello stare vicini nelle piazze, nelle strade, perché poi è là che si cambia, che si cambiano le cose, si sposta l'ago della bilancia. Quindi, cioè, vi aspettiamo in parte.
0: Assolutamente, grazie ancora Tony e ciao, ci sentiamo presto.
1: Grazie,
0: ciao. E questa era una corrispondenza con Tony La Piccirella, un breve aggiornamento su quello che è iniziato a succedere, insomma, da stamattina. Trovate il resto su www.ondarossa.info con i vari audio che ci sono arrivati da chi è direttamente sulle barche sotto attacco da stamattina ad oggi pomeriggio. Aspettiamo di capire che cosa sta succedendo in mare. Nel frattempo l'appuntamento via terra, lo ripetiamo di nuovo, era alle ore 18, ma è tuttora. Il corteo a breve si muoverà verso San Giovanni. Al momento le persone si trovano ancora a Piazza Gazza, ex Piazza dei 500.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Teloni La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: Cette chanson s'appelle Stacca la Pieu.

0: Allora, buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. .9 nella modulazione di frequenza Roma e dintorni, in DAB fino a Perugia e Terni e poi ovviamente in tutto il mondo con il nostro sito ondarossa.info per chi ci segue in streaming. Buonasera, bentrovati a tutti all'ascolto, tutti e tutte, e naturalmente un particolare saluto a chi ci sta ascoltando privato o privata della propria libertà personale. Questa sigla ci dice in automatico che si tratta di Entropia Massima, la trasmissione dell'inno di sera che parla di scienza e tecnologia. Oggi ciclo tecnologico, estrattivismo dei dati, e insieme a questa voce se ne aggiunge un'altra che ci raggiunge da un po' più lontano. Buonasera Stefano.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta, benvenuti agli ascoltatori, benvenuti alle ascoltatrici. Oggi è una bella puntata, sono molto curioso di vedere un po' quello su cui riusciremo un po' a ragionare e a condividere con i nostri ascoltatori.
0: Eh sì, perché oggi non parleremo tanto di macchine intelligenti, di fantascienza o di applicazioni miracolose, proveremo invece a parlare di potere, formazione, conoscenza, infrastrutture e dipendenza. Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale generativa è entrata ovunque, nelle università, nelle scuole, nei software che usiamo ogni giorno, nei motori di ricerca, nei browser, negli strumenti di scrittura, nelle piattaforme collaborative, ma spesso questa trasformazione viene raccontata come inevitabile, come se fosse una forza naturale, come se l'unica domanda possibile fosse come adattarsi. Noi oggi proveremo a fare un passo di lato, ci chiederemo che tipo di conoscenza stiamo costruendo, che tipo di formazione, chi controlla gli strumenti, chi controlla le infrastrutture che permettono a questi strumenti di funzionare, quali sono le dipendenze che stiamo creando e soprattutto che cosa succede quando l'automazione non riguarda più soltanto il lavoro manuale, ma il linguaggio, lo studio, la ricerca, la memoria e il pensiero. Nella prima parte della trasmissione di oggi parleremo dell'Osservatorio Collaborativo Artificial Intelligence and Digital Humanities, un'iniziativa che prova a costruire uno spazio critico e interdisciplinare attorno all'uso dell'IA nelle discipline umanistiche. Nella seconda parte parleremo invece della lettera aperta contro l'adozione acritica dell'IA nelle università e nella scuola. E infine proveremo a chiudere tornando un po' sulla materialità concreta, parlando di energia, di dispositivi, di infrastrutture e di controllo, a partire da un articolo che ci racconta come Google Chrome stia installando silenziosamente modelli di intelligenza artificiale sui computer degli utenti. Ma partiamo con la prima parte. Oggi abbiamo con noi un ricercatore dell'Osservatorio Collaborativo Artificial Intelligence and Digital Humanities, promosso nell'ambito di IUCD, l'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale. Andrea Boglioli, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao, buonasera a tutte e a tutti, grazie a voi per l'invito.
0: Ci interessava invitarvi perché ci sembra che il vostro approccio sia molto diverso sia dall'entusiasmo acritico che domina spesso il discorso pubblico sia dalle reazioni semplicemente apocalittiche. L'impressione è che stiate provando a costruire uno spazio di alfabetizzazione critica e collettiva, capace di produrre conoscenza affidabile in un campo estremamente rumoroso, pieno di slogan, semplificazioni e marketing. Partirei quindi dall'inizio. Che cos'è esattamente l'osservatorio? Come nasce e perché nasce proprio adesso? Chi ne fa parte e perché mettere insieme ricercatori, insegnanti, archivisti, professionisti, studenti?
2: Allora, è nato da pochissimo, diciamo, sta nascendo adesso, è un'iniziativa che partiva dal basso, all'interno dell'associazione, appunto, come dicevi tu, di informatica umanistica e cultura digitale, che è l'associazione italiana di Digital Humanities, che c'è da parecchi anni, non è ovviamente molto famosa, ma c'è da parecchi anni, dal 2011 ne fanno parte ricercatrici e ricercatori, ma insegnanti, professionisti di vari settori, settori dei beni culturali, ma un po' di, insomma, varie discipline e varie professioni, e ovviamente tutti quanti noi è da tempo che come dicevi tu siamo stati un po' travolti, no, dagli strumenti di intelligenza artificiale generativa, nel mio caso, cerchiamo di aumentare le nostre conoscenze, di non farci trascinare solo dalle mode, ma cercare di avere un po' di conoscenze fondate, e quindi abbiamo pensato di, essendo un settore interdisciplinare, perché che tocca tutto, no? Appunto dall'informatica, la data science, ma anche la linguistica e tutte le discipline umanistiche, la storia e comunque ha a che fare direttamente con il linguaggio, la generazione del linguaggio, la generazione di altri contenuti, di contenuti che una volta erano contenuti creativi, prodotti, no, solo dalle persone, magari usando dei software, però prodotti fondamentalmente dalle persone. Allora abbiamo pensato che per in certo senso aiutarci a condividere conoscenze affidabili, abbiamo iniziato a lavorare in gruppo, e quindi siamo persone che si occupano anche di cose diverse, dallo sviluppatore software che lavora magari effettivamente in ambito di intelligenza artificiale generativa, a un professore di storia dell'arte che ha a che fare con intelligenza artificiale generativa, ma ovviamente non è la materia di cui si occupa tutti i giorni, quindi ovviamente non riesce a fare, non ha il tempo da dedicare a studiare queste cose. Nel mio caso particolare, io non sono un ricercatore dell'università, ma ho fatto ricerca, sono il coordinatore di questo osservatorio, e io sono molto interessato a questi argomenti perché a fine degli anni 90 ho creato un'azienda, una startup di natural language processing, linguistica computazionale, che è uno degli ambiti dell'intelligenza artificiale, e ho fatto ricerca per molti anni, e adesso che ho una certa età cerco di coordinare questa iniziativa.
0: Ecco, quando si parla di intelligenza artificiale si pensa subito a un chatbot, no? Però immagino che il vostro campo sia ben più ampio di questo. Quali sono i problemi che affrontano concretamente le digital humanities oggi?
2: Le digital humanities sono nate, diciamo, una quindicina di anni fa, nel momento in cui c'è stato la trasformazione digitale anche nelle materie umanistiche, no? Quindi già prima, appunto, con internet, ma non solo con internet, la trasformazione digitale ha toccato tutti i settori umanistici, quindi sia a livello di università, di ricerca, di insegnamento, che nelle professioni c'è stata la necessità di cambiare delle cose, di imparare delle cose nuove, imparare a usare delle cose nuove, e poi anche usare dei metodi nuovi, cioè in particolare ad esempio nel settore dei testi, no? Quindi della linguistica, ma anche della storia, gli archivi, le biblioteche, tutti i campi in cui ci sono delle opere scritte, l'analisi automatica dei testi ha consentito di fare delle cose che prima non si potevano fare, no? Dalle cose che adesso ci sembrano semplici, i motori di ricerca, che però 30 anni fa non erano semplici, cioè già l'idea di immaginare di poter indicizzare tutto il web per poter avere un motore di ricerca che ti consentiva di cercare tutte le pagine, insomma c'è stato un periodo in cui era una cosa così quasi fantascientifica, invece poi è stata realizzata e adesso sembra quasi una cosa scontata. Ha tutte le altre applicazioni in vari ambiti, dal 3D insomma, sono veramente tanti i tipi di applicazione, di problematiche. L'intelligenza artificiale generativa ha portato delle altre problematiche, è un altro strumento, chiamalo strumento un po' poco, però diciamo è un'altra innovazione dirompente che sta cambiando un po' tutto e che ovviamente sta portando problemi, rischi vari e anche posizioni diverse, visioni diverse, come dicevi tu prima, dagli entusiasti così senza un poco senso, diciamo, a invece i critici apocalittici che vogliono, non vogliono neanche sentirla nominare.
0: Certo, ma oltre alla generazione di testo, immagino che nel vostro campo, insomma, ci siano da affrontare problemi come gestire una memoria, un archivio, un contesto, un'interpretazione. Allora la domanda potrebbe essere questa: come cambia il lavoro umanistico quando il testo diventa generato?
3: Esatto, quando il testo diventa generato, ma soprattutto quando ciò che viene in realtà generato da questi strumenti è una plausibilità linguistica, non una fattualità semantica. E i modelli, diciamo, che conosciamo sono degli strumenti statistici che imparano diciamo le ricorrenze di parole all'interno di grandi corpora di testo, con tutte le conseguenze che questo comporta. Che posizione avete e soprattutto quanta consapevolezza c'è di questo? Perché un tema che noi abbiamo trattato molto all'interno, diciamo, delle nostre trasmissioni in questo contenitore è la grande forza di marketing e di comunicazione delle due paroline magiche: intelligenza artificiale. Questi strumenti non sono intelligenti nel senso che noi attribuiamo a questa caratteristica, qualità tipicamente umana. Mi domandavo, diciamo, se quale fosse tra le persone che fanno parte del vostro osservatorio questa posizione, se ci fosse un dibattito aperto, se ci fosse una questione al di là di quella che ci, diciamo, che ci raccontavi di entusiasmo verso, diciamo, catastrofismo.
2: Grazie per la domanda, esattamente questo è uno dei temi di cui si parla di più, perché ci sono diverse posizioni alcune forse un po' meno razionali di altre, però provo a riassumere così alcune di queste posizioni. C'è chi come me si è occupato per tanti anni di linguistica computazionale, natural language processing, e una delle cose che cercavamo di fare era appunto la generazione automatica, no? La generazione automatica di testi era una cosa che non si riusciva a fare, per 30 anni non si è riusciti a farla, e poi da 6 anni fa appunto con i generative pre-trained transformer invece questa cosa è partita, e quindi dal punto di vista di chi ha cercato di fare questa cosa per molti anni e senza riuscirci, poi nel momento in cui ci si è riusciti ovviamente è stata una cosa così abbastanza sbalorditiva, soprattutto perché, come dicevi tu, i meccanismi che ci sono sotto sono piuttosto stupidi, di fatto si è fatto un apprendimento automatico su quantità enormi di testi e poi di altri contenuti per le immagini e per i video, però con degli algoritmi piuttosto stupidi, no? Quindi non si pensava che solo utilizzando questi algoritmi e questa statistica con quantità enormi di testi e contenuti si potesse arrivare a un risultato di questo tipo. E quindi il dibattito sulla semantica, non semantica, capiscono, questi sistemi capiscono, non capiscono, simulano, è un dibattito ovviamente importante e, diciamo, secondo me in alcuni casi magari ci sono delle posizioni un po' ingenue, un po' naive, nel senso che sono dei sistemi statistici che non erano mai stati però sviluppati prima, quindi cioè, sono comunque dei sistemi complessi, molto complessi, cioè che secondo alcuni, ad esempio, provo a citare un professore Astardi, che è un professore che si è occupato per tutta la vita di natural language processing, è anche stato tra i primi in Italia a farsi deep learning di reti neurali.
0: È stato anche nostro ospite, sai, Andrea.
3: È stato nostro ospite, come no?
2: Non so se non avevo sentito la puntata, non so se avete litigato, perché sono comunque io lo stimo molto, però ad esempio lui ha delle posizioni così, lui pensa comunque che ci siano siano sistemi complessi che vanno studiati, cioè che non si possono liquidare troppo facilmente, cioè non. D'altra parte, sì, anch'io sono d'accordo, io cerco di usare il meno possibile il termine intelligenza artificiale, cioè nel senso che è un termine vuoto quasi, no? Cioè nel senso che qualunque, quando non si tira in ballo intelligenza artificiale, però senza sapere a che cosa si riferisce, cioè mi sto riferendo a un algoritmo di apprendimento automatico fatto in un certo modo, mi sto riferendo al sistema hardware gigantesco, oppure... Già dire intelligenza artificiale generativa è una cosa un po' più precisa, però anche lì insomma sono comunque termini generici, quindi se si possono evitare, dal mio punto di vista è bene evitarli. Però sì, diciamo, non c'è una posizione univoca, e il senso dell'osservatore è proprio di raccogliere varie posizioni e discuterne, ma perlomeno intanto raccoglierle, segnalarle, in modo che le persone, che siano studenti, che siano ricercatori, che siano un professionista, non possano minimamente informarsi, o perlomeno sapere che da qualche parte c'è una raccolta delle varie posizioni.
0: Volevo dire che diciamo il dibattito chiaramente è un dibattito che sta avvenendo da qualche anno e che a mio avviso stenta a decollare davvero. Ci sono credo che dobbiamo ancora capirci qualcosa, ma non tanto a livello tecnologico, quello è molto chiaro, più che altro a livello delle trasformazioni che stanno avvenendo nella società. Ecco, su questo credo ci sia parecchio ancora da esplorare, quindi diciamo nel vostro caso ci interessava sentirvi anche per capire un po' il punto di vista delle digital humanities, no? In tutto questo, visto che spesso noi ci troviamo a dialogare con persone che vengono da un altro tipo di contesto, cioè un contesto
3: più tecnologico,
0: più tecnologico. E quindi una cosa per esempio che a me interessava parecchio è il problema delle fonti, no? della verifica del sapere, cioè come si fa a fare ricerca se l'ecosistema di riferimento è dominato dalla velocità, dall'hype no? Figlio del marketing, dalla pressione continua verso la produttività. Cosa cambia nel modo di fare ricerca, no? A livello proprio di conoscenza effettiva?
3: Aggiungendo una postilla velocissima a questa tua, a questo tuo preambolo, ricerca delle fonti, che è un tema critico, non soltanto diciamo all'interno degli digital humanities, noi lo sappiamo bene, diciamo anche in altri contesti. Tornando di nuovo, io Andrea qui faccio sempre la parte, diciamo, dell'avvocato del diavolo alla questione della vendita di una plausibilità linguistica che non ha alcuna consapevolezza di nulla sul mondo, sui fatti del mondo, su quello che è stato scritto sul mondo, se non il fatto che quel qualcosa è stato scritto. Quindi un elemento, ci sono diciamo molti studi di cui abbiamo già parlato anche noi, che raccontano come questi modelli per esempio sbaglino tantissimo la citazione di fonti. E questo come si riflette all'interno di un lavoro in cui, come chiedeva Davide, insomma, per esempio le fonti sono un punto centrale?
2: Sì. Questo è uno dei punti centrali, cioè allora è fondamentale che se ne parli. Fortunatamente appunto una transizione, ci sono transizioni anche come la vostra in cui se ne parla. All'inizio, cioè chi non sapeva come erano fatti questi sistemi, appunto, immaginava che fossero qualcosa di simile ai motori di ricerca. E quindi, e poi sì, non è stato detto dall'inizio che sono sistemi che inventano, cioè tra virgolette, però sì, inventano, cioè così come generano immagini, però non sono delle fotografie, sono delle immagini dove ci sono delle cose, così i testi sono inventati, cioè sono dei testi in italiano, in inglese, in tante lingue, e quindi se descrivono delle cose uno le legge, le interpreta e giudica se sono vere o sono false, però non è, appunto, è una cosa che molti purtroppo per parecchio tempo, perché non è stato detto effettivamente esplicitamente guardate che sono sistemi che inventano, cioè c'è scritto sempre controlla che quelle cose, cioè c'è scritto non garantiamo niente, però controlla, nel momento in cui vengono scritte delle cose plausibili, verosimili in italiano, anzi poi magari anche interagendo, argomentando, uno è portato a credere se nessuno gli dice qualche, non è detto che sia vero. Anzi, poi per quanto riguarda le fonti, sì, all'inizio era abbastanza divertente, cioè divertente, un po' inquietante, anche generavano anche i riferimenti bibliografici, inventati.
3: Come no, certo.
2: Quindi uno chiedeva, ma ci sono dei libri su qualche cosa, inventavano un riferimento bibliografico mettendo insieme un nome di un autore con un titolo plausibile, con un editore, un anno, e poi adesso di meno perché... diciamo gli LLM sono stati integrati con altri pezzi di sistema che invece cercano proprio di fare il lavoro che facevano, che fanno i motori di ricerca, quindi cercano di andare a agganciare delle fonti che sono, vabbè, che nelle discipline umanistiche, ma non so, in generale, sono ovviamente una cosa fondamentale, quindi sì, diffondere la conoscenza che di per sé un LLM non è un motore di ricerca, non è una cosa che utilizza delle fonti, ma è un modello complicatissimo che è stato creato facendo apprendimento automatico su miliardi di pagine web, no? I primi erano stati fatti facendo apprendimento automatico su 10 anni di internet. E che quindi produce del linguaggio corretto, sinteticamente corretto e plausibile, e anche cose più articolate, quindi basandosi su questo possono fare dei sistemi, cominciato, che dialogano, ovviamente che questa per la filosofia del linguaggio, così come molte altre discipline umanistiche, è una cosa abbastanza sconvolgente, o che comunque è utile per riflettere su come funziona il dialogo, come funziona, che ovviamente è una cosa che è stata studiata non solo in linguistica, in filosofia da tantissimo, e quindi diciamo questi sistemi sono interessanti anche come oggetto di ricerca,
0: giusto. Ma infatti io diciamo credo che l'esistenza stessa del vostro osservatorio sia già un elemento estremamente interessante e utile. Voi vi siete presentati da poco, no? Se non sbaglio, sì. Giovedì scorso c'è stata la prima presentazione.
2: Sì, la prima presentazione ufficiale è giovedì scorso, e c'erano appunto alcuni membri dell'osservatorio, cioè il professor Gino Roncaglia, Fabio Ciotti, sono tutti due professori all'Università di Roma, Sapienza e Tor Vergata, e Anna Maria Damasio all'Università di Torino, e Silvia Lillo, che è una ricercatrice indipendente, un insegnante, e appunto loro sono in questo gruppo, e hanno partecipato parecchie persone. Un momento ufficiale di, diciamo, costituzione sarà inizio giugno, c'è il convegno dell'associazione di IUCD, l'associazione informatica umanistica e cultura digitale, che fa un convegno annuale, quest'anno è a Cagliari a inizio giugno, e lì quindi diciamo, si costituirà ufficialmente il gruppo, però abbiamo, diciamo, abbiamo già fatto una presentazione pubblica. C'è molto interesse, è il tentativo di fare un lavoro appunto insieme, un'attività collaborativa, cioè che le anche per andare un po' in controtendenza rispetto all'uso sfrenato di sistemi di generazione automatica, no? Ma chiedere a tutte le persone di fare delle cose direttamente, quindi scegliere i contenuti che vogliono condividere e dire perché si condivide.
0: Certo, quindi lavorare chiaramente sulla consapevolezza, che è giusto il compito di un osservatorio come il vostro.
2: Esprimere le proprie esigenze, perché un archivista avrà delle esigenze specifiche che saranno un po' diverse da un insegnante di italiano, di una scuola, però comunque abbiamo a che fare con problematiche comuni, con sistemi comuni.
0: Andrea, allora, prima di salutarci, se ci vuoi diciamo dare qualche altro messaggio liberamente, o appunto se invece ci vuoi lasciare con qualche rimando alle prossime iniziative dell'osservatorio.
3: Tanto come andare al mare in Sardegna adesso fuori stagione,
2: esatto,
3: fare bene.
2: Se ci sono ancora, se c'è ancora carburante per gli aerei e per i traghetti, sì, non posso che invitarvi a inizio giugno a Cagliari al convegno. E poi no, vi ringrazio per questa opportunità, e sicuramente l'osservatorio è appena nato e sicuramente faremo delle cose interessanti nei prossimi mesi.
0: E allora torneremo sicuramente a chiamarvi, per così ci raccontate un po' cosa è successo nel frattempo.
2: Perfetto.
0: Allora Andrea,
3: grazie mille, è stato molto comprensibile e molto, molto utile, ti ringraziamo.
2: Grazie a voi, buona
0: allora...
2: continuazione.
0: Grazie. Allora noi intanto facciamo una pausa musicale e ci ascoltiamo un brano di Gary Worry, Hairline.

0: Allora, Onda Rossa, torniamo in voce dopo questa pausa musicale per la seconda parte di Entropia Massima. E negli ultimi mesi è circolata una lettera aperta contro l'adozione acritica dell'intelligenza artificiale nella scuola e nell'università. Abbiamo invitato una delle promotrici perché ci sembrava interessante il modo in cui la lettera sposta un po' il discorso, no? Non si dice semplicemente l'IA è cattiva, si dice qualcosa di più radicale, che l'IA è forse soltanto il sintomo di una trasformazione più profonda dell'università e della scuola, una trasformazione che riguarda il rapporto tra formazione e addestramento, tra sapere e produttività, tra ricerca e amministrazione. È con noi questa sera Maria Chiara Pievatolo. Buonasera Maria Chiara, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
2: Buonasera Maria Chiara.
0: Salve. Maria Chiara è ordinaria di filosofia politica, scienze politiche all'Università di Pisa. Partirei allora dall'origine della lettera, no? La lettera nasce un po' in un ambiente

mi chiamo Olivia Guest, è una psicologa cognitiva che lavora da molto tempo a fianco sull'intelligenza artificiale. Le altre firmatarie, poi ci sono anche dei firmatari, sono tutte persone connesse agli studi intelligenza artificiale, sono linguisti, epistemologi, e poi si sono accodati anche dei docenti informatica. Ecco, cosa hanno in comune? In comune hanno una prospettiva critica sull'intelligenza, sulla cosiddetta intelligenza artificiale. Allora, sappiamo che cos'è. Il nome intelligenza artificiale è un nome propagandistico nato per caso nel 1956 per ottenere dei finanziamenti di ricerca e non usare la parola cibernetica. Però si tratta di programmi del computer che si basano su statistiche automatizzate e che funzionano apparentemente bene, almeno per quanto riguarda il sapere passato. Perché? Perché oggi si dispone di grandi potenze di calcolo e di un'enorme quantità di dati catturato tramite media sociali proprietari e oligopolistici. Il contenuto dell'appello in verità è abbastanza banale, perché noi all'università facciamo, se non siamo informatici che ci lavorano proprio sopra, facciamo esperienza della cosiddetta intelligenza artificiale tramite i cosiddetti large language models, un esempio il più famoso ChatGPT, che sono macchine, diciamo così, programmi che il computer, che estrudono stringhe probabili e che rispondono alle nostre domande, fanno traduzioni, ricercano bibliografia, fanno molte altre cose. Adesso non importa neanche chiedersi se le fanno bene o se le fanno male o se hanno quelle che impropriamente vengono chiamate allucinazioni. La domanda di fondo è se possiamo usare simili strumenti in maniera critica per l'insegnamento e per la ricerca. E la risposta è abbastanza banale. Un paleontologo ha proposto una metafora che poi molti, fra cui anch'io, hanno ripreso e sviluppato. La metafora è questa: se io vado in palestra per fare sollevamento pesi, perché per esempio sono una signora di una certa età e ho bisogno di prevenire l'osteoporosi, non ha senso che anziché sforzarmi sollevare i pesi da me, li faccia sollevare con il Crick, e non ha senso che io vada a raccontare in giro che il Crick è finalmente una soluzione definitiva al problema dell'osteoporosi. Perché? Perché in questo caso non conta il risultato, che è sollevare un certo peso, ma conta invece la formazione, sia come bodybuilding, sia come Bildung, che è una bella parola tedesca che riguarda proprio la formazione delle persone, quindi le persone come soggetti pensanti, come soggetti capaci di non solo di agire come lavoratori, macchine del mondo, ma anche di rendersi, di avere un rapporto critico con il mondo e eventualmente di cambiare il mondo. E quindi è abbastanza chiaro che non conta il risultato, cioè il peso sollevato, ma conta il processo, vale a dire il processo della formazione. È una cosa che ovviamente capiscono anche gli atleti meno portati per gli studi, no? Quando si tratta di corpo, quando si tratta di spirito invece ci troviamo in una situazione un po' diversa. Perché ci troviamo in una situazione un po' diversa? Forse perché non intendiamo più le università come un luogo di formazione, ma come un luogo di addestramento, no? Quindi non importano più gli esseri umani, ma i risultati che gli esseri umani producono. E quindi si può dire saltiamo la formazione, che è come dire saltiamo l'allenamento in palestra. Se poi la società si ammara di osteoporosi spirituale, in questa prospettiva non è un problema. Allora, questa idea pare militante, però non lo è, no? Perché appunto quando parliamo del corpo è abbastanza ovvio che non ci alleniamo per la maratona in motorino e non andiamo in palestra col Crick. Perché pare militante? Perché buona parte della ricerca sull'intelligenza artificiale in un'università che è sempre più povera di

0: finanziamenti è finanziata appunto da multinazionali private che selezionano accuratamente gli studiosi da finanziare e quindi gli studiosi a cui permettere di fare carriera. Ecco, prima di concludere voglio segnalare un articolo uscito su The New Statesman, un articolo giornalistico nel 2021 di Lori Clark e altri, How Google Quietly Funds Europe's Leading Tech Policy Institutes. È un articolo che merita di essere letto anche se non è recentissimo, perché è appunto un'indagine giornalistica su come Google seleziona gli studiosi da finanziare, e la cosa che fa impressionante è che questa indagine giornalistica ha dovuto contare non solo su persone che hanno risposto con il loro nome e cognome, ma anche su fonti anonime. E nell'ambiente accademico è un po' impressionante che in un luogo dove si dovrebbe fare liberamente uso pubblico della ragione ci siano dei colleghi che hanno paura a mettere la loro faccia su quello che hanno raccontato. E qui concludo questa breve introduzione.
1: Certo.
2: Volevo, non so Davide se... Sono Stefano, grazie tanto Maria Chiara, ho ascoltato diciamo molto, molto attentamente tutto quello che ci hai raccontato. Un primo pensiero era quello legato alla diversità della tipologia di universitario che oggi è chiamato a interagire con questi strumenti. E, noi abbiamo diciamo una formazione di tipo scientifico-tecnologico e in ambito informatico evidentemente diciamo l'utilizzo di strumenti che sono proposti e sono diventati diciamo comuni, proposti appunto dalle grandi aziende tecnologiche, è qualcosa che in qualche misura diventa parte integrante nel percorso di formazione. Io sono molto critico su questa cosa, nel senso che sono molto d'accordo sul fatto che ci sia un processo che tenda a trasformare, avevamo avuto uno scambio su questo, di trasformare diciamo gli studenti in clienti e i docenti, no, come impiegati che preparano gli studenti. Non a pensare ma a agire. Allora una cosa che mi viene da chiederti è come ti poni rispetto a questa cosa, perché di fatto diciamo il mandato magari che ha da un punto di vista proprio professionale un filosofo o una persona che si occupa di letteratura è diversa diciamo da quella che ha un ingegnere, per esempio, o un tecnologo. Questa cosa diciamo non è forse facilissimo districarla rispetto a quello di cui stiamo discutendo. Che ci dici su questa cosa? Che ci vuoi dire?
0: Sì, allora voglio dire, intanto per cominciare scomoderò due tedeschi. Il primo tedesco che scomodo è Max Weber, l'altro tedesco è Immanuel Kant. Allora, questo processo di burocratizzazione dell'università, che noi siamo abituati ad associare con l'università neoliberale, in realtà è un processo che possiamo far risalire all'età moderna, no? Perché un certo professore universitario che si chiamava Martin Lutero, aveva 34 anni ed era già professore, facendo una cosa normale che facevano i professori delle università medievali, vabbè, eravamo all'inizio dell'età moderna, ma in questo momento è poco importante, e appese un tazzebao con delle tesi da discutere. Era una cosa del tutto normale, no? Lo facevano i professori dell'università medievale, proponevano tesi a colleghi e studenti. Adesso appendere queste tesi portò a una rivoluzione, anche se Lutero personalmente era tutt'altro che rivoluzionario dal punto di vista politico. Quindi quando si affermò lo Stato moderno, e di fronte anche a questa esperienza, che fu un'esperienza estremamente sanguinosa, si cominciò a tentare di trasformare le università medievali, che erano collettività di studenti e di professori, di trasformarle in entità burocratiche, nel 1917 Max Weber, in quella celebre conferenza intitolata Wissenschaft als Beruf, il lavoro intellettuale come professione, parlava già dell'università come una azienda capitalistica di Stato con dei ricercatori proletarizzati, e diceva per fortuna quelli che noi oggi chiameremmo scienziati umani e sociali sono ancora padroni della loro biblioteca, quindi non sono ancora proletarizzati come i ricercatori delle scienze matematiche, fisiche e naturali, che hanno bisogno di grandi apparati, adesso escludiamo i matematici naturalmente, però di grandi apparati per fare ricerca. Quindi vedeva già e parlava anche della trasformazione degli studenti da compagni di studio in clienti, quindi è una situazione molto molto vecchia, è moderna ma molto molto vecchia. E vorrei però fare un passo indietro, perché la risposta a questo problema che Weber non riesce a dare viene data da Kant nel 1798 in un testo intitolato Il conflitto della facoltà, in cui parla del ruolo di una facoltà che all'epoca era la facoltà inferiore, che lui chiamava facoltà di filosofia, però era la facoltà di tutta la ricerca di base, quindi la ricerca non applicata, non finalizzata a interessi esterni, che all'epoca di Kant erano fondamentalmente tre, vale a dire l'amministrazione dello Stato, quindi giurisprudenza, l'amministrazione dei corpi, quindi medicina, e l'amministrazione delle anime, quindi religione. All'epoca era un strumento regno, adesso probabilmente ci sarebbe la facoltà di economia. Adesso la facoltà di filosofia era una facoltà inferiore, perché appunto non addestrava niente di tutto ciò che interessava lo Stato, e faceva appunto ricerca su problemi che poneva lei piuttosto che i problemi che erano posti. E quello che diceva Kant era questo: per rendere credibile qualsiasi tipo di ricerca scientifica, quindi anche quella delle facoltà superiori, formata da professori funzionari al servizio dello Stato, occorre che all'università ci sia qualcuno che ha un punto di vista indipendente, e che ha un punto di vista indipendente perché non è al servizio di niente. Quindi la conclusione di Kant, che oggi sembra paradossale, però la conclusione di Kant era questa, che il governo, lo Stato, deve pagare la facoltà di filosofia per fare che cosa? Per criticarlo. Perché? Perché se la scienza diventa una scienza di Stato o una scienza di azienda, possiamo dire noi facendo un salto di 100 anni in là e pensando a Weber, la scienza perde la sua credibilità, no? Perché io devo credere a qualcuno che vende la sua coscienza scientifica al servizio di uno Stato e di un'azienda, perché non lo devo trattare come un fattucchiere o una zecca garbugli. E viceversa, per converso, anche lo Stato perde la sua credibilità, perché è uno Stato che conta perfino nell'ambito della scienza, e deve usare la scienza soltanto sulla spada. Quindi la risposta di Kant è: l'unico modo per rendere credibile l'università, l'unico modo per rendere credibile lo Stato, è che il governo paghi dei ricercatori apposta per criticarlo.
2: Bello, no? È assolutamente per me, diciamo, ha totalmente senso, ma questo poco conta. E il punto, diciamo, che di nuovo vedo per avere un atteggiamento che Davide mi piace, considerando anche un po' la storia di questa nostra trasmissione, Maricara magari non la conosce bene, insomma, io di solito sono completamente, diciamo, dalla parte che in questo momento a Maria Chiara, e adesso invece cerchiamo di fare, diciamo, di stare, però è stimolante, diciamo, cercare di trovare delle ragioni da un'altra parte, le ragioni per tornare a quello che dicevo, no? Che poi riguarda anche l'operato di chi fa un tipo di ricerca e un tipo di investigazione, di approfondimento in ambiti molto molto più pragmatici. Appunto, penso all'ingegneria, noi siamo ingegneri di formazione, e l'ingegneria oggi si trova di fronte a questo grande tema, secondo me, no? Che da un lato c'è questo discorso che all'interno dell'università il principio che segnalavi, diciamo, di Kant, mi trova personalmente completamente d'accordo, no? Dall'altra purtroppo appunto c'è una situazione nella quale ciò che viene insegnato soprattutto negli ambiti delle specializzazioni, diciamo, ingegneristiche più legate all'informatica, all'informazione, oggi è completamente, diciamo, non può prescindere dall'esistenza di certi strumenti che sono politici.
1: È colonizzato, quindi, mi verrebbe da usare questo termine.
2: È colonizzato, no? Perché in realtà, diciamo, una cosa, Davide, che sappiamo molto bene, quanto abbiamo testimoniato noi stessi, no? La progressiva scomparsa delle infrastrutture locali, no? Utilizzando per esempio delle soluzioni open source, delle soluzioni proprietarie nel senso aperte, no? Ma configurabili da singoli dipartimenti, gruppi di ricerca, eccetera. Tutto questo è completamente scomparso perché ormai si fa tutto quanto sul cloud di Amazon piuttosto che di Microsoft piuttosto che di Google, eccetera, e questa cosa la si fa per una questione di praticità, per cui un aspetto che con Maria Chiara, diciamo, di nuovo mi piaceva magari provare a discutere è come si riesce oggi ad avere una anche e soprattutto in termini di formazione. Io vengo da un periodo in cui ho fatto degli incontri molto interessanti all'interno di scuole, quindi con ragazzi molto giovani, licei. Però ragazzi anche di prima, no? Che si sono molto appassionati a il tentativo, diciamo, che io ho profuso di dare una visione molto diversa diciamo, rispetto alle tecnologie che oggi sono sulla bocca di tutti. Però l'elemento centrale qual è? Come si riesce a trovare un compromesso tra i vincoli di realtà che condizionano percorsi di studio molto orientati, diciamo, all'aspetto pratico, con il messaggio di Kant, che è un messaggio puro, meraviglioso e assolutamente condivisibile, no? L'idea di uno Stato che paghi dei ricercatori per contestare quello Stato. Non è facile, diciamo, non voglio fare troppo l'ingegnere che deve trovare sempre le soluzioni, no? Però in realtà non è facile riuscire ad avere un atteggiamento anche profondo su questo scontro. Che ci puoi dire?
0: Allora, il problema di fondo è che buona parte dei docenti universitari si sentono parte della classe dirigente e quindi sono, come possiamo dire, sia che abbiano interesse pratici, sia che non li abbiano, perché ci sono anche studiosi di filosofia che raccontano che questi programmi per computer che estrudono stringhe probabili sono in realtà intelligenti, tendono naturalmente all'interno di un'università che è stata fortemente burocratizzata, che è stata strutturata in modo simile aziendale, a comportarsi come impiegati. Poi il sistema è anche fatto apposta per farci comportare come impiegati, nel senso che siamo gravati di mansioni burocratiche che non hanno senso neanche per noi e che si applicano, a cui si applica molto facilmente la categoria dei lavori del cavolo di Gruber. Ecco, però nel nostro ordinamento ci sarebbe l'articolo 33 della Costituzione, che ha oltre all'articolo 21 che vale per tutti. E l'articolo 33 della Costituzione ha un primo comma che è stato scritto dai costituenti antifascisti, che dice: l'arte e la scienza sono libera e libero l'insegnamento. Questo permetterebbe al docente universitario strutturato, adesso non sto parlando dei precari, sto parlando del docente universitario strutturato, di comportarsi in modo abbastanza simile a come avrebbe voluto che si comportasse il docente universitario, il nostro Kant. Quindi, fra l'altro, la nostra Costituzione è fatta in maniera tale che l'obbedienza civile alla Costituzione, anche quando è sotto forma di disobbedienza civile alla legge e ai regolamenti, sia in qualche modo doverosa, no? Perché l'unico modo per sollevare la questione di costituzionalità è finire davanti al giudice, no? Lo dice
2: assolutamente, certo.
0: Esatto. Quindi il modo, e la Costituzione italiana, come si sa, è una di quelle costituzioni che J.P. Morgan non ama affatto, perché appunto dà troppi diritti e stabilisce pure l'indipendenza della magistratura. Quindi sono cose che si possono fare, cioè io le faccio da una vita, sono professoressa ordinaria, nessuno mi ha mai licenziato, c'è un po' di gente a cui non sono simpatica, però si vive benissimo lo stesso. L'unico problema qual è che vengono fatte da singoli distributivamente, e quello che non si riesce a fare, questo non ho una risposta, è riuscire a farle collettivamente. Adesso voi siete più giovani di me, forse troverete il modo.
1: Noi veramente te lo volevamo chiedere, perché non lo sappiamo neanche noi. Però diciamo che sicuramente una delle risposte che in genere diamo in questi casi è quello dell'autonomia digitale, no? Quello di cercare in tutti i modi appunto di allontanarsi dalle soluzioni precotte che ci vengono imposte dai big tech, no? Dalle grandi aziende tecnologiche mondiali, e cercare di far da sé insieme, producendo un digitale diverso. Naturalmente Maria Chiara, tu lo sai bene, perché insomma hai sempre portato avanti le battaglie dell'open source, non è facile, è una cosa molto molto complessa, ma secondo me non deve partire dall'elemento tecnologico, piuttosto dovrebbe proprio partire da un senso dello stare insieme, che in questo momento mi sembra sia mancante.
2: Sì, non so se posso, integro soltanto e poi rilascio la parola alla prof. Diciamo, no, forse questa cosa qui fa risuonare, diciamo, un complemento a quello che stava dicendo Davide, no? Perché di fatto, quando poi si ragiona su approcci alternativi, si cerca sempre di concentrarsi, e noi da tecnologi ovviamente lo facciamo per così, diciamo, per natura, sugli strumenti. Mi viene in mente Stigler e il suo, diciamo, la sua idea di disautomatizzazione della società, intesa magari non soltanto, secondo me, diciamo, nella interpretazione come un rifiuto o un rigetto, diciamo, profondo degli strumenti, quanto un'idea proprio di cambiamento di meccanismi automatici che per noi che viviamo in questo mondo sono scontati, e forse anche all'interno dell'università. Quindi lo penso, perché, di nuovo, tornando alla piccola visibilità, alla piccola fotografia che ho dei colleghi informatici che operano all'interno delle facoltà universitarie, lì è scontato che si vada verso, perché è parte di un automatismo. Allora forse se si riuscisse a scardinare questo automatismo, che è un po' un automatismo che riguarda forse le nostre vite nella contemporaneità, forse quello potrebbe essere un passaggio. Mi rendo conto che è un elemento molto difficile, diciamo, da far passare, però potrebbe essere oggetto di una formazione indipendente, come ci stavi dicendo prima tu, Maria Chiara, non lo so. Ti ripasso la palla.
0: Sì, allora, lo diceva Weizenbaum nella conclusione di quel bellissimo libro che si intitola Computer Power in Reason, parlando proprio con gli insegnanti, e diceva appunto: per quanto quello che voi fate vi sembri piccolo, irrilevante, eccetera, non farlo sarebbe peggio. Quindi parlare a lezione del software libero, discutere con i colleghi del fatto che gli strumenti, le piattaforme informatiche proprietarie non sono dei tubi in cui passa il nostro sapere, ma sono il nostro sistema nervoso, e noi non delegheremmo mai a un terzo il nostro sistema nervoso come deleghiamo agli idraulici i lavandini, è certamente una cosa importante. Ecco, più pedestremente vale la pena sottolineare che come i contratti con le grandi concentrazioni editoriali vengono negoziati in maniera centralizzata da una associazione privata che è la CRUI, e questo vale anche per i grandi contratti con la Microsoft e con i fornitori di intelligenza artificiale. Cioè nella mia università ogni tanto cercano di offrirmi, e me lo offrono gli amministratori dal centro, di offrirmi ChatGPT a un prezzo speciale, con uno stile che ricorda molto la pubblicità di una certa azienda che produce poltrone.
2: bellissimo.
0: Okay. Quello che sta succedendo, giusto per non essere disperati, all'interno delle università è che è successo grazie agli studenti, che la protesta per Gaza e la Palestina ha indotto gli studenti a rendersi conto che, grazie anche al rapporto di Francesca Albanese che ha colpito moltissime persone, a rendersi conto che questi strumenti proprietari che loro sono abituati ad usare quasi fin dalla nascita sono in realtà strumenti di guerra, no? Sono strumenti in cui di fornitura di dati che poi possono essere usati, per ora non ancora per sparare addosso a noi, però per sparare addosso a fisici iraniani o a bambini che abitano a Gaza sono stati usati. Ebbene, hanno cominciato un percorso critico che adesso sta coinvolgendo anche alcuni professori, cioè sono una minoranza, però il Centro Interdipartimentale di Scienza della Pace dell'Università di Pisa, e parlo dell'Università di Pisa non solo perché ci lavoro, ma perché l'Università di Pisa è colonizzata dalla Microsoft, e sta cercando di avviare un percorso di riflessione critica su questi strumenti da cui siamo usati più che usiamo, e strumenti che cozzano con la professione di pace che molte università hanno introdotto nel loro statuto. Quindi credo che sia possibile, molto difficile farlo, avere successo ora, però credo che sia possibile in questo momento avviare un discorso politico, e anche con gli studenti, no? che una volta tanto sono stati più attivi, più vigili e meno passivi di quanto sono buona parte dei docenti. Quindi
2: sì, devo dire che che in realtà quello che stai raccontando rispetto alle reazioni che ci sono state, appunto partendo dagli studenti, sono state davvero un po' in controtendenza rispetto a quello che in fondo è diventata appunto l'università, per ricollegarmi diciamo al discorso, dare una sorta di chiosa. Noi siamo, diciamo, anche noi di un certo vintage, diciamo, una certa età. Comunque noi eravamo all'università prima che ci fosse il passaggio al 3+2, pochissimo prima, però insomma, e comunque l'università era un luogo nel quale, oltre ad acquisire diciamo delle competenze specifiche, si formava, si cresceva affrontando altre cose, diciamo, oltre ai programmi diciamo previsti dai vari corsi di laurea. Io poi ho avuto esperienze, diciamo, di insegnamento all'interno dell'università per parecchi anni, quando era invece trasformata, e gli studenti li vedevo chiaramente molto orientati, soprattutto all'interno delle facoltà di ingegneria, in quella logica che dicevamo prima, no? Un percorso, diciamo, molto molto veloce per arrivare a essere pronti a fare quello che serve al mondo del lavoro, e non c'era tempo per fare critica, per porsi domande. Allora, quello che probabilmente è successo, sicuramente, diciamo, con questi ultimi eventi tragici, è che un po' di coscienze sono state scosse, e allora anche gli studenti magari si sono un po' rimessi in movimento, e questo secondo me è un segnale che io trovo incoraggiante. Insomma, noi abbiamo parlato della natura duale di tutti questi strumenti informatici proposti dalle grandi diciamo industrie e aziende big tech, molte volte da questi microfoni, per cui quello che insomma ci dicevi prima risuona, diciamo, familiare all'interno di questo contenitore.
1: Sì, infatti insomma, non solo è possibile, ma è anche necessario, no, riavviare percorsi di questo tipo, e ci fa molto piacere sentire da te che diciamo almeno alcuni degli studenti con cui sei entrata in contatto questo percorso in realtà ce l'hanno ben chiaro e lo stanno portando avanti. Quindi ci lasciamo senz'altro con un messaggio di speranza, insomma, per il proseguo della lotta.
0: Certo, posso concludere?
1: Assolutamente.
0: una citazione. Allora, la citazione è una citazione di un drammaturgo tedesco, von Kleist, e sulla graduale, il testo si intitola sulla graduale produzione dei pensieri in chi parla. Allora, cosa racconta von Kleist? Racconta di un giorno che è il 23 giugno 1789, il cerimoniale del re scioglie l'assemblea degli stati generali perché per farli votare per ceto e non per testa, e l'assemblea degli stati generali non si scioglie. Il cerimoniale del re rimane stupito e dice: avete udito l'ordine del re? E nessuno parla. E poi a un certo punto Mirabeau, che era un deputato qualunque, dice: sì, l'abbiamo sentito, non aveva ancora che cosa, non sapeva ancora che cosa dire. E poi ripete: sì, l'abbiamo sentito. E poi cosa dice? Ma che cosa vi autorizza? Lo dice all'improvviso, come se fosse venuto in quel momento, a ricordarsi qui degli ordini? Noi siamo rappresentanti della nazione. La nazione dà ordini e non ne riceve. E per parlarvi con chiarezza, dite al vostro re che non abbandoneremo i nostri posti se non alla violenza delle baionette. Adesso Kleist dice che questo discorso gli è venuto in mente parlando. E adesso ai miei studenti dico: potete provate a immaginare se al posto di una persona cui viene in mente questo discorso rivoluzionario parlando ci fosse stato un concerto GPT. Avrebbe potuto produrre un discorso così, basandosi sui dati del passato? Probabilmente no. Bisogna parlare.
2: Certo.
1: Beh, insomma, ci lasciamo con un aneddoto davvero interessante. Maria Chiara, ti ringraziamo molto per essere stata con noi. E
2: tantissimo, grazie tanto per il tuo tempo.
1: Veramente.
0: Cioè, grazie a voi e grazie per la pazienza. Arrivederci.
1: D'accordo, arrivederci.
2: Grazie.
1: Allora, io direi, Stefano, facciamo comunque un'altra piccola pausa musicale prima di andare a chiudere con
2: certo,
1: diciamo un po' certo. I saluti e qualcosa in più.
2: Esatto, sono qua.
1: Allora, ascoltiamo questo pezzo di Frank.

0: E allora sfumiamo il brano Even Space di Frank Ravi Rolls. Siamo andati un pochino lunghi.
1: Siamo allungati oggi, sì. Però è stato, ne è valsa la pena, secondo me, è stato molto interessante.
0: Ma sì, no. Infatti
1: tantissime cose.
0: Avremmo voluto andare avanti e fare ancora altre domande ai nostri ospiti, però insomma adesso in qualche modo dobbiamo andare in chiusura, perché ci sono delle altre trasmissioni che dopo di noi naturalmente ci aspettano.
1: Il palinsesto incombe.
0: E diciamo che è stata una puntata un po' diversa dal solito, ecco, abbiamo portato, diciamo, un punto di vista un po' diverso da quello tecnico, e ne sono uscite fuori di interessanti, no?
1: Assolutamente, io credo che dovremmo sì, fare un po' tesoro di queste esperienze, di questo genere, insomma. Insomma, hai preso molto l'iniziativa per questo, e ti ringrazio tanto, nel senso, ti sono molto venuto dietro, diciamo, questa volta. Però secondo me questa possibilità, ecco, di spaziare e ascoltare, diciamo, punti di vista diversi dal nostro è credo utile, diciamo, spero almeno che lo sia. Bene.
0: E va bene, allora eccoci qui in chiusura di trasmissione per questo lunedì. Entropia Massima tornerà lunedì prossimo. Vogliamo comunque salutare chi ci ha ascoltato, soprattutto chi l'ha fatto dal carcere, e poi naturalmente invitare tutti e tutte anche a partecipare alla festa di Radio Onda Rossa che ci sarà proprio questo fine settimana, venerdì 22 maggio e poi domenica 24 maggio, il giorno proprio in cui Radio Onda Rossa compie 49 anni, è proprio domenica 24 maggio, e in quella circostanza a San Lorenzo, proprio qui fuori da dove stiamo trasmettendo, dalle 13 faremo un pranzo sociale con canti, letture e DJ set, mentre venerdì 22 maggio ci sarà una bellissima festa con concerti al centro sociale Ex Nia, vicino Largo Breneste, con anche cucina e bar. Quindi insomma veniteci a trovare anche per sostenere la radio, perché questa radio non campa d'aria ed è la radio di chi se la sente. Stefano, allora saluto anche te che ci hai raggiunto telefonicamente.
1: Ti ringrazio e le prossime vedrò di essere, diciamo, di nuovo fisicamente presente ai microfoni della radio.
0: D'accordo. D'accordo, allora vado con la sigla e ancora ciao a chi ci ha ascoltato. Ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

Crash.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluria La Russa e lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di radio.

radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

0: anni dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: anni dalla morte di Ciro Principessa, anche quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
0: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: quest'anno vogliamo tenere vivo il suo ricordo.
1: Il 23 maggio dalle 11 in via del Mandrione, yeah, con banchetti, musica e spettacoli per grandi e bambini.
2: Alle 14, resistenti come fiori cresciuti sull'asfalto. Corteo antifascista, anticapitalista, yeah, antirazzista, transfemminista e antiabilista per le vie di Certosa e Torpignattara, con le tante realtà di quartiere.
3: Dalle 19 di nuovo in via del Mandrione, yeah, per festeggiare tutto insieme.
1: Concerti, spettacoli e DJ set con l'intergalattica riffa finale.

Se l'ascolti Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo. La puntata di oggi è dedicata al Gambia, che è un piccolo stato africano attraversato da un fiume che si chiama Gambia, ed è tutto l'intero paese del Gambia circondato dal Senegal. Ha un ecosistema molto diversificato per via del fiume, una popolazione giovane e multietnica. Come in Senegal, gli strumenti melodici principali sono la cora, che è un'arpa liuto a 21 corde dal suono ipnotico, e il belafon, che è un tipo di xillofono. Comincio con Alai Bai Conte, che è stato musicista della popolazione dei Mandinka e ha contribuito a diffondere